Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la radio della tua città. Dance. Yes.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Se sumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, ti proteggerò dal male.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Ehi. Hey.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo, o le braciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto. Che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340-8572-217. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire, con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, TIM, Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014, rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie, oggi 31 luglio 2026.
2: Se ne va luglio.
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di radio, anche attualmente, buona giornata. Per la cronaca è il sesto giorno che non funziona il semaforo di Colleradesco.
2: Quel modo.
3: Il rosso sopra, è proprio staccato, sta aperto.
2: Quindi è bianco.
3: È bianco. Nessuno va.
2: Vabbè,
3: a posto.
2: Pure tu potresti scenderci con la scuola.
3: È alto,
2: sei altissimo.
3: Sì, ma non è quella da terra, quello che pende.
2: Quello che pende si
3: sì, sarà qualcuno addetto secondo te?
2: È più complicato. Vabbè. Beh, sì, c'è la ditta che c'ha la palla.
3: Buona giornata, vogliamo fare tanti auguri a Stefano Ledda. Stefano Ledda, nostro amico di Paolo Vasanella, al quale si è dato molto da fare per la panchina per Paolo, che purtroppo è rimasto coinvolto ieri pomeriggio in un brutto incidente stradale, una stradaccia, sulla Teramo Mare, e è ricoverato all'ospedale di Teramo per alcune problematiche.
2: Forza Stefano!
3: Tanti auguri, forza Stefano!
2: Forza!
3: Possiamo andare.
2: Partiamo con le notizie del centro. Maxi truffa con il super bonus. Teramo, la procura accusa crediti per 24 milioni incassati con i lavori fatti da altre imprese. Indagine chiusa, in 5 rischiano di finire a processo, denaro spostato anche in Cina. Poi domani, se risolviamo questo problema, centrissimo ci siamo, domani grande festa, l'evento a Torre de Passeri. Il caso INA, il superstite di Rigopiano, assurda la lite sul denaro, perché l'INA sta richiedendo i soldi al governo. Una società pubblica da 3,5 milioni per lo sport, ci sono i contributi.
3: Buongiorno a Luigi Anni.
2: Buongiorno anche ad Antonella Leonio.
3: E poi...
2: basta.
3: Due volte Luigi è uscito,
2: no.
3: Una volta vecchio, una volta scorsa. Ciao Luigi, grande Luigi, ti ho minacquato.
2: Re Giorgio, una serie TV racconta lo stilista Armani, poi stasera in Negrita a Festivalba un sound di solidarietà. Montori, oggi il funerale dell'ex assicuratore, addio Coccagna, ex consigliere, colpito da un malore sul lungomare di Alba, aveva 80 anni. Teramo, sisma, Palazzo Pompetti, c'è la messa in sicurezza. Poi Roseto, rifiuti, tassa scontata per famiglie e aziende.
3: Andiamo
2: sul soppalco, Italia-Francia, l'intesa sullo spazio, strategica per il futuro europeo. E ancora a Pescara, istigazione del suicidio, scatta la denuncia del padre del 17enne.
3: Questo.
2: Prego direttore.
3: Pronto? Perché? Allora, l'ascoltatrice vuole una canzone di Ricchi e Poveri a fine trasmissione, quale? Dimmi come fa. Se mi dici come fa, ti dico il titolo. Che confusione sarà perché... no, questo no. Vabbè, dice, pensi, perché non ti ricordi il titolo della canzone per il quale ci hai chiamato interrompendo il famosissimo Radio G Notizie? No, richiama. Sì, ciao. Mi raccomando, Vuole una canzone, e poi mettiamo le canzoni di Vincenzo, aggiungiamo per lei.
2: Ma certo. Abruzzo protagonista, il patto Italia-Francia nel fucino, spazio strategico per l'Europa. Marsiglio, qui una filiera che genera innovazione. Ma stiamo girando un sacco questi giorni, non da dal Marto Sicuro, del Toretto, del Patriatico, di tutti, certo. Marsiglio.
3: Beh, ma c'è manco un anno.
2: Però non mica si può ricandidare a lui, ecco, si è ricordato. Prego, vai.
3: Pronto? Nessuno, dai.
2: Allora, aspetta, vabbè, su. Vince.
3: È assurdo che sul Rigopiano gli enti si zannino
2: per i soldi. Poi danni da Grandine, ecco il sostegno bancario, la BCC di Castiglione, Messere, Mondo e Pianella.
3: Quella vicina a noi.
2: Questa qua, sì.
3: Inizia... volevamo svaligiare, ma un buco ti potrebbe fare.
2: Sì, non va il concorso di reato, io non c'entro niente. Tu volevi svaligiare. La BCC di Castiglione, Messere, Mondo e Pianella, iniziativa per aiutare le famiglie e le imprese.
3: Brava.
2: In primo piano tutti i contributi previsti in bilancio, una spa per sport e benessere, ecco il piano da 3,5 milioni.
3: Fammi capire che ci sta qua, allarga un po' sta tabella per vedere a chi va i soldi sempre.
2: Queste sono come sono notte, state separate le mannaggia notte, la maiella.
3: No, no, ma li vediamo, se ci va della transumanza. Il fece della transumanza.
2: Importante, il fece della transumanza è importante.
3: Pronto? La senti questa voce? Ma che c'è in qua? Tu pratica, ah, ho capito, la versione di La prima cosa bella. Eh? Che cantava pure in Tito, che cantava pure Nicola di Bari. Vero? Quello che fa, ho preso la chitarra, è questa, vero? A fine trasmissione, a fine notizia, rimani in linea, eh? Grazie, ciao. Oh, vediamo a chi va i soldi, perché tu pensa che da alla notte dei serpenti e al festival della transumanza e al festival dei popoli europei, come se fosse la stessa cosa, 470.000
2: capito.
3: Euro. Cioè, al festival della transumanza 470.000
2: importante.
3: Non essendo parlare
2: in borghi,
3: serpenti
2: 1.000 euro. Ma 470 diviso fra 3,
3: poi,
2: non è a testa.
3: Il festival dell'Annunziano 500.000. Poi
2: la valorizzazione del patrimonio medievale 100.000 euro. Sostegno
3: ma poi quelle cose giuste
2: iniziative...
3: no, quelle, vabbè, le cose giuste per le famiglie bisognose,
2: poi ci sta il trofeo Matteotti ciclismo che ci tiene 100.000
3: quello, soprattutto ci tiene a quello abruzzese,
2: incidenti da fauna selvatica 3 milioni e mezzo nel 2026, vabbè, 310.000 euro.
3: Quando era dalla corsa degli zingari, perché gliela date?
2: Dove sta? 50.000 euro
3: la corsa. Così fa, perché
2: è così, è purtroppo. Vabbè, questo, beh, questo è tocco, ma, aiuti per la montagna, paesi beffati, vedi? Vedi, tu ti dici per dare i soldi a quella, però i borghi si sentono beffati. I centri che convivono con i maggiori, con maggiori disagi, avranno meno contributi.
3: Hai capito? Inversamente proporzionale, più stanno peggio, meno soldi.
2: Sì. A rischio i fondi europei mai spesi, 2 miliardi.
3: Ma è tutto il giorno, qualcosa sta cambiando. Il vento,
2: no, questa è una cosa che fra l'altro è più alto degli altri anni, ma è veramente una cosa incredibile, che l'Abruzzo riesce a spendere solo l'8% di quello che ci dà l'Europa, ma il resto sì, torna in Europa. Perché con le savate, con il budo, non lo so, andrebbe chiesto.
3: 2 miliardi potevamo spendere.
2: Abbiamo speso l'8%.
3: Ditela ai borghi, poveretti, disperati.
2: Beh. La riforma delle circoscrizioni, qua fate, la legge elettorale, un voto salva il collegio unico di Marsiglio, l'opposizione sfiora l'impresa di affondare il testo del governatore in commissione statuto, finisce 14-13, due ribelli in maggioranza, prosegue la trattativa, si torna in aula dopo le ferie.
3: Lo sanno chi sono questi due ribelli?
2: Beh, immagino di sì, quello si dovrebbe fare a coso...
3: Per i tre neri, numeri nei...
2: I
3: ribelli.
2: Ah, c'erano gli assenti però.
3: Praticamente stavano a fare come il voto.
2: C'erano gli assenti, c'erano gli assenti. Maria Rossi, la Rossi era assente. E Marinucci. Erano assenti.
3: Ma il PD sull'urbanistica, lo stop del governo amico, polemizza lui.
2: L'Iris, ecco gli aumenti per i medici, il senatore di Fratelli d'Italia annuncia fino a 240 euro mensili,
3: ecco,
2: in più anche gli infermieri. Intervista oggi alla...
3: No, non c'è più in lui, dai.
2: Si è separato pure, ha fatto la scissione del protone proprio, cioè erano i due a fare rifondazione, quella come si chiama, la comunisti italiani, che è,
3: vabbè,
2: si sono separati.
3: Sì, appunto. Ecco, via la raccolta delle uombe, pezzo bene o male sul vino.
2: Sì, c'è sempre quello.
3: Afe e siccità sono il pericolo.
2: Si inizia con Pinot Grigio, Pecorino e Chardonnay, come sempre, a fine a inizio agosto, e poi Bacca Rossa da fine settembre, come sempre.
3: Sì, mi ha detto il Corrado Piticone che è più venduto resta il Montepulciano.
2: Sì,
3: questo è buono. Leggi questo però tu.
2: Orso Uomo, tour della coesistenza. Qua ci accompagno se vuoi. Volontari WWF nei paesi del Parco della Maiella per promuovere la tutela della specie.
3: Ah, noi quando si bagna la gente.
2: No.
3: Vabbè. Oh, domani, dai, con molta calma.
2: Talk, festa e arrosticini domani a Centrissimo. Conta la rovescia a Torre dei Passeri, treni speciali dalle 17.15.
3: Tutti in serata.
2: Galasso, la nostra storia del centro, portai il full color, la mia vittoria più grande.
3: E tu mi devi spiegare.
2: Che fece il giornale a colori.
3: Che portò?
2: Fece il giornale a colori. Perché prima era tutto bianco e nero, come sai, sì, quindi, sì, quando hai iniziato tu.
3: Lo vedevo, certo.
2: Mattarella, passiamo alle notizie nazionali, internazionali, ogni tanto. Mattarella su Roggero, no a leggi sul singolo. Le regole non possono adattarsi di caso in caso, ha detto il presidente all'intervento alla cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare.
3: Sì, quello che fa caldo è la manifestazione, sì, poi sì, vanno sì, tutti in ferie, sì, continuano, molti con la continuano.
2: Nordio, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, invia le carte su Al-Masri, documento in procura generale a pochi giorni dalla sentenza della consulta.
3: Del Mastro,
2: battaglia alla Camera, Fontana rinvia l'accesso alle chat, slitta il voto in aula sulle conversazioni dell'ex sottosegretario al Ministero della Giustizia con Caroccia, la maggioranza chiede al Presidente la convocazione della Giunta per il regolamento di Montecitorio. L'UE ha richiamato l'Italia sulla nuova norma che prevede il riconoscimento facciale dappertutto, in tutte le piazze, in tutte le strade, in tutti i luoghi, in tutti i laghi. L'Unione Europea ha ricordato che non si può fare.
3: E quindi
2: non ne può fare. Alta tensione, Valle di Susa, stop al campeggio, no TAV, scattano i nuovi divieti, ma il presidio non si disperde.
3: Ho capito, ma che fai, si puliva pure a Candallà prima di organizzare un'altra manifestazione.
2: I manifestanti sfidano la polizia con cartelli e nuove provocazioni.
3: No, che è quello? Nordio, ti metto dentro.
2: È una minaccia che è uscita, una scritta che è uscita su una strada romana. Messaggio intimidatorio targato Brigate Rosse, comparso sui muri di Roma.
3: Attenzione.
2: E quando si sveglia un estremo, poi necessariamente si sveglia pure
3: attenzione,
2: l'altro.
3: R4, la macchina.
2: Come quella
3: di Nord. Oddio, c'è agitatissimo.
2: Migliaia di migranti, emergenza a Ceuta, sono arrivati a nuoto dal Marocco nell'enclave spagnola in Nord Africa.
3: E questa è la felicità quando l'ho sbarcato.
2: Recuperati i corpi di 9 annegati, numerosi i dispersi.
3: Sono arrivati a nuoto dal Marocco.
2: È un enclave in Marocco, Ceuta, cioè se si tratta un braccio di mare sarà un chilometro neanche.
3: Ah, quello più vicino?
2: Sì. Zelensky, sterminata una famiglia con 7 figli, Ucraina sotto attacco.
3: Grazie Putin.
2: Poi c'è stata una nuova rappresaglia americana sull'Iran.
3: Grazie,
2: e ancora Trump. Svolta su Gaza, sarà la 130esima volta, l'accordo è possibile.
3: Grazie a Netanyahu, riusciamo tutti e tre a mettere in tre articoli. Bene. Prosciuttiamoci, è una pubblicità, ma siamo passati da culturiamoci, che è una cosa di prosciuttiamoci. Che si fa, ve lo voglio dire, anche se è pubblicità, si fa esattamente
2: a Torre dei Passi
3: del giorno là, quarta, del, sì,
2: 31 capo, luglio, prima agosto.
3: Quindi prosciuttiamoci, ci sta.
2: Crolla una palazzina, 6 dispersi, 3 feriti, da chiarire le cause del cedimento avvenuto lentamente. C'era una ristrutturazione in corso a Messina. AFA, nessuna tregua e Po ai minimi, poi a Creta, turisti in fuga dall'incendio. E italiano a Barcellona muore dopo un fermo di polizia, il 28enne era pieno di lividi e scoriazioni aperte.
3: Perché
2: 2 inchieste.
3: È la stessa cosa.
2: Teramo.
3: Andiamo su Teramo, poi voliamo.
2: Super bonus e truffa da 24 milioni, crediti con lavori fatti da altri. La procura chiude le indagini, denaro spostato anche in Cina, in 5 rischiano il processo.
3: Tu non ti puoi ricordare ieri, chi c'era qui, una colonna qui?
2: Castelli. L'accusa, hanno incassato rimborsi facendo figurare interventi eseguiti da altre imprese. Conto svuotato di 10.000 euro con finto messaggino.
3: Alfonso?
2: No, pensionato vittima di una truffa online, ha risposto al messaggio pensando fosse della banca. Non vi scrive la banca.
3: Stai in ferie.
2: Chi è? D'Alfonso?
3: Perché non compare più il
2: a Manopello.
3: A Rostiland sarà.
2: Allora, qui abbiamo la pilone.
3: Grazie.
2: Siamo nel fine settimana, quindi serenamente sotto l'ombrellone potete leggere l'Aquilone. Andiamo a Teramo.
3: Scorreggiamo su Teramo.
2: Palazzo Pompetti, ora si svela, conclusa la messa in sicurezza, le tappe dell'intervento. La prossima estate saranno ultimati i lavori dello storico edificio, sedi di uffici comunali e negozi. Una variante da 1,5 milioni per garantire anche il restauro delle decorazioni interne e delle facciate.
3: Vedi?
2: capito? Nuovi asfalti nelle vie Randi e Gammarana, il cronoprogramma prosegue nella zona di Villa Mosca, l'assessore interventi anche di notte, noi invece abbiamo incominciato a farli solo di notte, siamo bravissimi.
3: Pure solo a Teramo,
2: bravi. Teramo, maltempo, auto danneggiate dalla grandine, aiuti per i lavoratori a tempo, il sindacato CISL annuncia la possibilità di ottenere prestiti a tasso zero per riparare le vetture, ma per averli servono dei rinnovi contrattuali mensili, per questo intervenga Confindustria. E poi abbiamo detto l'incidente dove è stato coinvolto il nostro amico
3: Stefano Ledda,
2: auto contro camion, code, disagi e due feriti lievi. Conti in rosso, scontro in consiglio comunale, botta e risposta a Campli sui numeri del bilancio, approvate le nuove tariffe tari, il sindaco dice niente aumenti.
3: Vabbè,
2: andiamo avanti.
3: E andiamo a Montorio.
2: Muore Coccagna, ex consigliere comunale. Stroncato da un malore sul lungomare di Alba Adriatica, nel 2014 si era candidato a sindaco con una lista civica. E a Roseto torna la mostra dei vini di Montepagano, da oggi torna a rassegna fino a domenica, 3 giorni di degustazione e incontri sulla cultura enologica locale.
3: L'organetto di Basciano e Balfino al Canto. I borghi.
2: Martin Sicuro, Fratelli d'Italia, nuovo candidato sindaco, no alla successione dinastica, la dirigenza del partito alza il tiro sulla scelta e lancia un avviso perentorio a Vagnoni e Forza Italia.
3: Cioè? La scelta deve essere...
2: La scelta va concertata tra le organizzazioni politiche in campo e presenteremo i nostri simboli.
3: Lo sai che possono perdere solo Salletti?
2: Beh, certo, sì. Corropoli, sia pagamenti agevolati per i tributi rimasti inevasi della rottamazione, pure qua bisogna vedere che anni sono coinvolti. Sant'Egidio, lista del sindaco in crisi, 3 ex candidati lasciano.
3: Un guaio.
2: Sì, un problema. Giulianova.
3: Voilà.
2: Che?
3: Giulianova.
2: La battaglia in consiglio via i debiti da rottamare. Tari.
3: Il leggero aumento. L'ha detto ieri, adesso parliamo di no, invece c'è un leggero aumento.
2: Approvata la proposta di Orfanelli sulla riscossione di multe e tributi non pagati, da fino al 2014, sì. La tassa sui rifiuti cresce dell'1,8%. Giorgini, incremento per oneri contrattuali.
3: È vero, sì.
2: L'adeguamento Istat. Targa in memoria di Ettore al nuovo centro per l'impiego.
3: Quella è stata una bella cosa fatta dal consigliere Montebello.
2: Stadio, sì, alla gara d'appalto per ristrutturare i destini.
3: L'anno fa, sì, c'è il bene consigliere Mura. Si fa.
2: Denuncia per i riquami sul terreno e cemento. Inviata
3: la piazza della chiesa. Vanno a scaricare le betoniere, c'è la prima dei lavori.
2: Vanno a lavare le betoniere lì.
3: E in più hanno rotto un marciapiede passando con tranquillità.
2: Lo so.
3: Chiesa delle Misericordie, finito il restauro, hanno aperto ieri tutte le facciate.
2: Avviata la rimozione delle impalcature usate per i lavori di riparazione e consolidamento post-sisma.
3: Bene.
2: Roseto, rifiuti, tassa ridotta a famiglie e imprese. Pagheranno rispettivamente il 9% e il 7% in meno. Mazzata per le ditte che hanno optato per la gestione autonoma. Perché? Mazzata? Vediamo.
3: Buongiorno.
2: Aumenta del 40%. Bene.
3: Che cosa?
2: La quota fissa. Complimenti. Allora, Montepagano, chiesa dell'Assunta, lavori finiti per la cupola danneggiata dal fulmine. Scatta il rimborso per un contribuente, cioè la determina, conclusi gli sfalci lungo scarpate e bordi delle strade.
3: I famosi sfalci, sì. Un mare un po' pieno, mi pare, di erbette.
2: Sì.
3: Tutto un bordo, tu lo vedi? Ma quando passi non lo vedi, sì.
4: Sì, lo vedi.
2: Tasse e multe non pagate, sì, ai versamenti agevolati, il Comune approva l'azzeramento di interessi, sanzioni e aggio sulla riscossione, richieste da inviare tra il 16 ottobre e il 15 dicembre, saldo a rate o entro fine marzo. Pineto, il comune chiarisce, piano demaniale, attese, nuove norme. Pescara, dopo la tragedia sul Ponte del Mare, istigazione al suicidio, c'è la denuncia. La procura apre un fascicolo contro ignoti sulla morte della 17enne di Castel di Sangro. La famiglia dice aspetti da chiarire. Orologio strappato sulla Riviera, denunciato. Un 45enne avvicina un passante, compie il furto e scappa. Preso dai carabinieri, sequestrata una bici. In carcere per le botte alla madre invalida, per un 37enne di origini chietini scatta l'arresto dopo l'ennesima aggressione ai genitori e alla sorella.
3: Droga?
2: Non lo so. L'Aquila, Biondi, Roma e la fine del mandato. Col voto anticipato dovrà lasciare. Le ambizioni personali del primo cittadino si intrecciano con la partita nazionale del governo.
3: Ah, vuole andare al Parlamento, ma non alla regione.
2: Per correre al Parlamento in primavera dovrebbe cedere la guida della città a un commissario. Avezzano, tribunali, niente emendamenti, fina, sfuma, una grande occasione.
3: Niente, lo sapete, lui se ne parla cent'anni.
2: Pratola Peligna, medico precipita dal terzo piano, è grave, poi addio Aurora, sit-in davanti alla caserma. L'Aquila, nel giorno dei funerali della finanziera, morta il collettivo fuorilegge, manifesta in corteo. Alto Sangro, esplosa la febbre da Napoli, Rivisondoli e Castel di Sangro accolgono la squadra di Allegri, apre il museo della storia azzurra.
3: Ho detto rifarei 100 volte.
2: Chieti, tragedia in A14, schianto moto cisterna, muore a 55 anni, poi caldo record a Chieti, sempre denso, offre gelati agli operai. Sport, Juve, Colomuani a un passo, Stones Inter affare fatto. Italia, il nuovo corso a settembre, i primi impegni per Mancini.
3: Oh.
2: Poi l'Italia punta agli ori, occhi su Paltrinieri, l'abruzzese di Felice trionfa in finale.
3: Su quale sport?
2: Beach volley. Serie C, calendario dei biancazzurri, Pescara, esordio con la Vis Boucher, bisogna avere fame, prima giornata all'Adriatico, debutto in trasferta il 30 agosto contro il Forlì.
3: Invece che fa?
2: Il Pineto parte da Latina, gara tosta, dice Di Giuseppe, commenta il calendario, dobbiamo fare bene all'inizio, alla fine.
3: Grazie. La frasola.
2: Pomante lancia il Teramo, siamo una squadra forte, il tecnico si prepara al campionato, dobbiamo combattere per la promozione. Il Giulianova verso il primo test, domani sfida il San Giovanni.
3: Teatino, allenato da Bonatti.
2: L'Aquila cambia volto, costituita la fondazione, un nuovo modello di governance guiderà la società rossoblù, intanto è fatta per il centrocampista Lisi.
3: E tanto per cambiare, Chieti?
2: Nel caos, il club prova a ripartire tra mille difficoltà, i soldi promessi da Russo non sono ancora arrivati. E Di Labio è alla ricerca di altri aiuti, restano tanti nodi da sciogliere.
3: Il Rosciano River è stato ripescato in promozione,
2: capito?
3: Quindi figura dove stava.
2: Capito.
3: Stava in prima categoria.
2: Sì,
3: così è.
2: E qua abbiamo
3: la Fondecchia Spagnolo, la parata di Stella Rosello, parla di basket che devono risalire in Serie B. Dico bene?
2: Giusto. Allora,
3: andiamo esattamente al Messaggero adesso, vero?
2: Sì.
3: Qualcosina. Ok, perfetto. Dove sei?
2: Sto andando a. Ecco qua. Ah, non è un Messaggero.
3: Allora, il motociclista muore sulla A14, incidente di mattina tra Ortone e Lanciano, autostrada chiusa, 7 km di coda. Poi caldo record, domani c'è un nuovo picco, poi ne parleremo con Casalena. I lavori del PNRR, il 27,6 del progetto, è stato concluso, qua la metto in positivo. Okay, vabbè. A Teramo, svelati i tesori del Palazzo Pompetti, quindi bisogna andare a fare una visita. All'Aquila, Sant'Andrea, fuori le mura, restyling da 1 milione. A Chieti, tasse, l'ufficio dei tributi torna in comune. Legnini l'ha deciso. Pescara, rifiuti e tare in consiglio, scattano le proteste. E poi sul Fucino, il famoso per le patate, il centro spaziale
2: asset strategico europeo.
3: Poi saliamo su. L'Abruzzo accoglie il Napoli di Allegri con 6 milioni. Serie D, L'Aquila nasce la fondazione, svelata la cordata con i nuovi soci per la prima vista, Pescara e Pineto le sfide, la prima giornata di calendario, vai!
2: Fucino, il centro spaziale, asset strategico europeo, Italia e Francia insieme. Ancora il report sui lavori con i fondi PNRR è stato concluso il 27,6% dei progetti, solo.
3: Che confusione!
2: Nasce il cammino di Francesco, in rete anche i percorsi abruzzesi.
3: Perché c'è Bocelli?
2: Butte battute mi vengono, non lo so.
3: Non lo dire.
2: Pescara, nuova Pescara su rinvio, Montesilvano tentenna il ruolo di De Martinis. I tre sindaci devono inviare una lettera alla regione con la richiesta di proroga.
3: Niente.
2: Caldo record, domani nuovo picco, più accessi al pronto soccorso, cibi più leggeri e bere molto. E non uscire nelle ore centrali.
3: Sì. Allora ricordiamo che questo pomeriggio c'è bellissimo giardino d'estate dai Giardini del Sea Park con il sindaco Costantini che torna finalmente a dialogare. Il sindaco, sentiamo che abbiamo tante cose da chiedergli. Poi abbiamo il presidente del Genova Calcio Mucciconi, abbiamo tante cose da chiedergli. Ci sarà il presidente dell'Ente Porto, abbiamo meno cose da chiedere perché loro sono ben però ieri sera era meraviglioso il percorso dei caliscendi. Sarà che quelli sono brutti, però non ricordo, che lunedì volete ricomincio da capo per dire. Là si risolve solo se vi mettete d'accordo, non si può fare niente. Il regolamento quello dice.
2: Ma sì.
3: Hanno sbagliato quando? Data la licenza di costruzione, subito dopo il rifacimento e la situazione era ricambiata, quella licenza andava rivista.
2: E io mi ripeto, da là il mare non si è visto mai.
3: Lascia stare, no, è così però. È bruttarella, vabbè.
2: Rifiuti, tari, aumenti.
3: E qui ci sarà anche il presidente della provincia. Abbiamo molte cose da chiedere.
2: Rifiuti, a Pescara, tari, aumenti, folla e proteste in consiglio comunale. Poi Giova Summer Party, riunione sulla sicurezza del concertone. Il 12.
3: Che giorno è?
2: 12 di...
3: Che giorno?
2: E che ne so, io aspetto. Non lo so che giorno è, ma il giorno mi devo preoccupare. No, mercoledì.
3: A parte di mattina?
2: Ma no, alle 4:30 lo sta là a Montesilvano.
3: Alle 4:30 il concerto si tiene?
2: A Montesilvano.
3: A che ora?
2: Dice che alle 4:30 si deve entrare, non lo so. Non lo so a che ora sarà, comincerà, non lo so.
3: Beh, dimmi un'idea secondo te.
2: Ma penso intorno alle 18:30, 19. Questi finiscono presto, non è che si muovono, si fa l'intura.
3: Allora fanno più alle 9?
2: Non lo so, non credo. Che ne so, poi vado là,
3: no,
2: mi sento.
3: Ma
2: ora mi devo organizzare per andare a un concerto, vado e ti ascolto.
3: 4:30 di 9 c'è nel cuore, Luca.
2: E quello sì, sono d'accordo con te.
3: Là, vabbè.
2: L'Aquila, Sant'Andrea, fuori le mura, restyling da 1 milione a 17 anni dal terremoto, poi allieva, morta, scuola degli orrori, il sindacato, no, processi mediatici. AS1, proclamato lo stato di agitazione per i 150 lavoratori di appalti esterni.
3: Poi dove siamo?
2: Dalla carrozzina alla canoa, Daniela De Biasis ora sfida il Po.
3: Le do io, perché è possibile che sul mare non c'è niente?
2: Avezzano, Civitella, eccola qua,
3: eccola qua.
2: Due.
3: Coltellata ai Giardini Santa Chiara, denunciato un cinquantenne, occupa la casa e poi ruba i mobili, denunciato un uomo di 58 anni.
2: Non credo sia la stessa persona. Chieti, tasse, l'ufficio tributi ritorna al comune pronti tra un anno, poi effetto giungla in città, via agli sfalci, stop alle mini discariche nel verde.
3: Mi raccomando, un po' di sfalci togliete sul lungomare.
2: L'ospedale sempre più... Ospedali sempre più specializzati, competenze e rete territoriale. Poi A14, schianto con un tir, muore un motociclista, code di 7 km. Truffa agli anziani, allarme, il sindaco dice fate attenzione.
3: Noi lo diciamo tutte le mattine, ripeti, non aprite a chi suona e non conoscete, perché poi se giù uno arriverà. Non credete alle telefonate dei carabinieri, non vi chiamano i carabinieri. A meno che non avete fatto l'omicidio, poi non vi chiamano e vengono arrestati direttamente. Quindi poi se vi dicono che sono dell'altro, poi per là non aprite insomma.
2: Ciclabile della Costa dei Trabocchi, aperti un nuovo tratto a Ortona, vasto, scatta la corsa al dopo Menna, Delisa, un candidato sindaco.
3: Ci vota? A Vasto? Il dopo Menna.
2: Teramo, da prefettura e comune più accertamenti su hotel e ristoranti. firmato un protocollo che sfrutta algoritmi e banche dati in grado di individuare eventuali prestanome e capitali sporchi.
3: Bisogna dire che da quando i carabinieri hanno raddoppiato le vigilanti in piazza Roma, la situazione,
2: pare che la situazione sia...
3: è sopravvissuta,
2: sì, è vero.
3: vive un po' più normalmente, con una persona normale.
2: Svelati i tesori di Palazzo Pompetti, riapertura prevista entro l'estate, poi riapre la fortezza Civitella, restauro da 13 milioni di euro. Nuove commesse in arrivo, ora serve un piano industriale. Montepagano riapre la chiesa, cioè, sta il Consiglio Comunale, cioè, di Giulianova, il Consiglio Comunale di Roseto.
3: Ma riapre, volendo mettere Montepagano, la sagra dei vini tradizionale che ricomincia oggi.
2: Un giorno e notte qua fate subito, c'è una pagina sola, poi andiamo allo sport. Pescara e Pineto, derby a novembre. L'Aquila, ecco i nuovi soci, nasce la fondazione Ope Sportiva, rileverà il 49%. Il progetto punta a entrare per anche in altri club dilettantistici. Teramo torna a Touré, dice cerca il riscatto. L'Abruzzo accoglie il Napoli, comincia il ritiro a Rivisondoli.
3: Quindi non è niente.
2: Messaggero. Mattarella, richiamo ai partiti, il Quirinale, intempestivi e le tensioni elettorali, più attenzione ai problemi dei cittadini, condannare la violenza senza esitazioni, ma è scontro totale in Parlamento su Del Mastro, appunto non hanno capito niente. Minacce, minacce delle Brigate Rosse al Guardia Sigilia, Armasri, ora Nordio invia le carte ai pubblici ministeri, poi critiche da Bruxelles su privacy e intelligenza artificiale, riconoscimento facciale, la frenata del centrodestra. Ucraina, missile russo cade in Polonia, militari italiani in Arabia, c'è l'interesse
3: come mai,
2: nazionale.
3: Come mai cade? Casualmente cade.
2: Dice che un botto mi ha fatto stare caduto.
3: In Polonia, ci manda la Polonia. Che
2: ieri il Consiglio di Amministrazione, Ranucci, la RAI avvia i controlli.
3: Ma che? Su che?
2: Questo me lo fanno chiudere. Tre feriti, soccorsi al lavoro tutta la notte, Messina, crolla una palazzina sotto le macerie, 6 i dispersi.
3: E quella foto lì?
2: Chuck si sfila, serie su Armani firmata Ozpetek. Fotonotizia, caos migranti, Ceuta invasa, Meloni, confini da difendere. E l'Italia chiede lo stop a Schengen con la Spagna.
3: Guarda che dramma di questa foto. Vabbè.
2: E abbiamo sul soppalco guerra globale del calcio, l'UEFA, boicottiamo la FIFA.
3: Beh sì, quelle vogliono fare affidare il pandino.
2: Sì. Adesso. A Bodi e gli stadi, Roma e l'Italia pronti per il 2032.
3: Anche il Fadini sarà pronto prima.
2: Beh, mi auguro prima. Bene. Allora, finiamo a salutare i nostri amici, dopodiché andiamo in pubblicità.
3: Ciao amici.
2: Ribadiamo, allora, buongiorno a Valentina Campetti, ad Antonella Leonio, a Luigi Anni, a Gaetano Palini, buon lavoro, Loretana Ciaffoni, buongiorno a Rita Piccioni, buongiorno a Freddy Federico, buongiorno a Sandro Magnoni, a Paola Cicconi, a Silvana Di Gianvittorio, a Max Rastelli, buon fine settimana anche a te, a Eugenio Saporosi, buongiorno a tutti, Anna Maria Ruggeri, buongiorno a tutti, Rossella Mattiucci, buongiorno e buona giornata. Bene, allora, è il momento di fare qualche stacco pubblicitario, perché torniamo con tutte le nostre rubriche.
3: Sì,
2: è un paraglione,
3: il faraglione senza buchi,
2: dai,
3: a tra poco.
4: Raci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini, abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20, la domenica solo a luglio e agosto dalle 9 alle 13 e per i più lontani spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia e si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Bracilab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia.

0: Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.
1: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulianova Lido, telefono 085 800 6430.
2: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
3: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
4: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia. Saldi Globo. Conviene per davvero.
0: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.
5: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Scopri i prodotti e colori Sickens da Romani Colore e Ferramenta, via Trieste 76 Giulianova. Telefono 085 8004 953. Con Romani dai forma e colore ai tuoi progetti.
0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.
1: Il ristorante pizzeria Rouge Noir nasce da un'idea del proprio titolare, di creare un angolo gastronomico nella propria città dove le varie generazioni si incontrino e ne facciano un punto di riferimento. Situata nelle vicinanze del lungomare di Giulianova, il locale è ormai diventato storico, dove il titolare, insieme al suo staff, porta avanti la passione per la buona cucina, con menù composti sia da carne che da pesce e soprattutto con le celebri pizze di Marco. Il ristorante Rouge Noir si trova a Giulianova, in via Town de Revel 91. Per info e prenotazioni 085 800 0000.

0: Mille idee, supermercato Margherita Conad. Oltre all'ottima scelta di prodotti alimentari e non di produzione nazionale, troverete tante specialità a chilometro zero, direttamente dall'azienda agricola di Remo e Anna Maria, come verdure, la pasta di Saragolla, prodotta con grano antico, macinato in un mulino teramano e poi pastificato in un'azienda giugliese, la Nuova Chitarra. E poi venite a scoprire le prelibatezze del Banco Salumi, presentate dalla nostra Simona, specializzata in mozzarella, parmigiano e prosciutti. Lo sapete che la maggior parte della mozzarella è prodotta con latte europeo, quindi non italiano? Da Simona potete trovare mozzarelle prodotte con latte italiano, come la Zizzona di Battipaglia e la Badala pugliese. Siamo sempre alla ricerca di prodotti genuini, accessibili e di nostra produzione. E poi la simpatia e la gentilezza dello staff Mille Idee, dove le trovate? Supermercato Mille Idee, via Orsini 122 a Giulianova Lido, telefono 085 800 4318.
1: Allora, siamo tornati in studio, abbiamo un ospite.
2: Ma no, quello che pensate voi che arriva più tardi.
1: Quello arriva più tardi.
2: Un bambino?
1: Un ragazzo
2: che di dove sei tu?
1: Vai, parla, presentati.
3: Mi chiamo Lorenzo di Salvia e sono di Siena e sono patito per l'Abruzzo, specialmente per Giulianova.
1: E come mai sei qui? Perché sei a Giulianova? Perché sei patito per Giulianova?
3: Perché che mi piace.
2: Piace il mare?
1: Piace il mare, ti piace il mare?
3: Sì.
2: Ma è vero che ascolti la Radio G?
3: Sì.
2: Che sei venuto a trovarci apposta?
3: Sì.
2: E poi c'è paura di fare il notiziario?
3: No,
1: non
2: ha paura.
1: E allora noi andiamo avanti. Il momento di sentire. Intanto sentiamo Casalena, poi dopo facciamo
2: la pagina. Le previsioni del tempo.
1: Allora,
2: che è importante, tu devi andare al mare.
1: Sapere se piove, se non piove, se fa troppo caldo.
2: Non dovrebbe piovere per ora.
1: Mai più piove.
2: Abbiamo il più giovane conduttore, quanti anni?
3: 11.
2: 11 anni. Per la media?
3: Sì.
2: Da Siena.
1: Buongiorno Pierluigi, buongiorno. Allora, dici.
4: Poco da dire, stiamo entrando nel pool del più grande caldo, quindi la situazione resta bloccata e lo sarà almeno fino al 6-7 di agosto, quindi un'altra settimana di caldo, non ce la toglie nessuno, caldo intenso, accompagnato da afa persistente, sia di giorno sia di notte, soprattutto di notte quando l'umidità che si è accumulata durante il giorno tende a ristagnare nei bassi strati, quindi soprattutto nelle località di mare. È ancora peggio dal punto di vista della sensazione del caldo, perché è proprio opprimente. L'umidità cresce durante la notte, di giorno l'umidità scende un po', sale un po' la brezza, soprattutto all'ombra vicino all'acqua si sta un po' meglio, però fondamentalmente fa caldo. Situazione che quindi perdurerà per i prossimi giorni. Forse gli spaghi intravedono un cambiamento intorno all'8-9 di agosto, ma ci dovremo tornare, perché parliamo purtroppo di una distanza temporale che non ci assicura il cambiamento, ecco. E poi dobbiamo tornare sempre alla situazione di partenza. Come sarà questo cambiamento, quando ci sarà, visto che comunque la scorsa volta è successo,
1: poi diventano pericolosi se si accumula tanta energia, lo sappiamo, soprattutto all'interno.
2: Al mare. Tutti
4: siamo
2: al mare,
4: solite,
2: ma sono le chiappe chiare.
4: Non è una situazione bella.
1: Senti una cosa, ma il picco del caldo quando sarà? Lo sappiamo, possiamo dirlo?
4: Il picco del caldo ci sarà tra lunedì e mercoledì.
1: Quindi fra dopodomani e mercoledì. Vabbè.
4: Tra lunedì, mercoledì, giovedì sarà il picco del caldo. Poi, se gli spaghi hanno ragione, qualcosina perderemo nei giorni successivi, perché arriva una depressione. Vediamo.
2: Ciao.
1: Va bene, grazie. E ci aggiorniamo allora. Caldo non c'è niente, perché tanto il mercato è fermo. Quindi...
2: No, niente.
1: Lì.
4: Niente di.
1: Ciao. Va bene, buona giornata, ci aggiorniamo domattina. Buon lavoro.
2: Tu vai al mare.
1: Ciao.
2: Sì. Abbiamo un piccolo ospite, 11 anni, che arriva da Siena. Fai la prima media, hai detto?
3: Sì, ho appena fatto la prima media.
2: Tutte 8 e 9, come?
3: Sì.
1: Ma è andata bene, sì, tutto a posto.
2: Beh, no, tutto a posto, tutto a posto. No, parlavo, no, che era andato bene, sì, parlavo di voti alti, eh.
3: Sì,
2: allora ti piace Giulianova? Sei venuto, fai bagni?
3: Sì, sì.
2: Quindi tu vuoi che ci sta il sole?
3: Sì.
2: E poi ti vuole far piovere. Perché sente caldo, lui e quell'altro là che dice. Si sta proprio preoccupando quando fa più caldo. Quando rimani?
3: Domenica. Sabato scendono i miei genitori e domenica poi ripartiamo.
2: I genitori un giorno solo rimangono.
1: Lavorano, quindi non possono scendere.
2: Non ho capito, però Giulianova,
3: Infatti. Gli ho chiesto se potevano venire un po' prima.
2: Niente?
3: No, mamma, cioè con il lavoro.
1: Non si può.
3: No.
2: Ma tu parli con l'accento toscano?
3: No.
2: Questo è normale, ma
1: c'è un italiano pulitissimo.
2: Italiano pulitissimo. Niente, né abruzzese né però ci segui molto, hai detto.
3: Sì.
2: Perché ti facciamo leggere qualcosa.
1: La pagina degli auguri abbiamo, facciamo quella.
2: No, dai, su, prendiamo.
1: Per il santo. Che vuoi far leggere, no? Dimmi.
2: Che ne so, facciamo leggere.
1: Il Messaggero Nazionale.
2: Una notizia che ti interessa. Oh, mi raccomando, se non ti piace dici questa no, mi raccomando, eh.
1: Scegli tu, così scegli tu.
2: Capiamo i bambini, i ragazzi che cosa vogliono. Sai chi è Del Mastro?
3: No.
1: Ecco, meglio così.
2: Gli emigranti che arrivano a nuoto addirittura dal Marocco.
1: È tristissimo, lascia perdere. Lo sport ti piace?
3: No, c'è cioè,
2: tutte le notizie negative stanno, sai, gira che i militari mal di sto.
1: Mamma mia, tragedia.
2: È caldo, si va verso il Pino.
1: Vai, vai. Vai.
3: Dove leggo?
1: No, il titolo, il titolo.
3: Caldo, si va verso il picco. Afa estrema in 19 città. Partenze da codice nero.
2: Quindi i tuoi troveranno il codice nero quando partono.
1: Quando c'è l'aria condizionata in macchina.
2: Allora, che dice il ministro che bisogna fare?
3: Massima allerta del Ministero della Salute. Attese temperature fino a 44 gradi. Milioni di italiani in movimento nel fine settimana. Scatta il piano per l'esodo.
1: Perfetto, perfetto.
2: Cioè, fa caldo a Siena? È una città calda?
3: Sì.
2: Il mare non c'è. Quelli di Siena dove vanno al mare solitamente? Qual è quello più vicino?
3: Forse Grosseto.
2: Ma parla a me, sento Grosseto, ma parla senza mare. Dove c'è il mare Grosseto?
3: Sì, sì, però...
1: In Argentario.
2: Meglio... È bello quello là. Conferma? Sconferma. Scuola, parte la caccia, quanti professori ci mancano?
1: Leggi, vai, scuola.
3: Scuola, parte la caccia, 46.000 prof. Al nord scoperte tra cattedre su 5. I supplenti arriveranno dal sud.
1: Come una volta proprio.
2: Qual è la materia che ti piace di più?
3: Epica.
1: Bello, epica.
2: Storia.
1: Epica, vai nella storia epica.
3: Sì, vabbè,
1: poi,
3: tipo.
1: L'Iliade, l'Odissea.
2: Poi un'altra cosa.
1: Comunque. No, Manzoni non l'ha fatta ancora. Non lo può mettere che Manzoni, che Napoleone, no, presto. No. Non gli Pascoli, non lo può fare. Ma lascialo perdere, povero ragazzo.
2: Tutto bene, vero?
3: Sì.
1: Ecco.
2: Dai, vediamo se troviamo una notizia che lo attiri. No, l'economia.
1: No, l'economia no.
2: Carta gira. Capate, gira.
1: Utile,
2: utile.
1: Inutile in conto con mettere.
2: Oh, Armani, sai chi era?
1: Armani? Giustamente non sai chi era, fai bene, no, va bene. Ecco, vediamo qua, questo, io so che qui gli Etruschi, è zona tua, dai.
3: Gli eterni amanti tornano a sorridere.
2: Ma vediamo chi sono.
3: Dopo il restauro, il sarcofago degli sposi torna visibile nel Museo Etrusco di Villa Giulia. A Roma, le sorprese di un'opera
1: icona.
3: Ma
2: tu vai al Palio?
3: No.
1: Gliel'hai già chiesto?
3: No.
2: Non c'era il diretto.
1: C'è
2: grande confusione, cioè. Vengono da tutte le parti, eh?
3: Cioè io non lo seguo, un pochino lo segue mia mamma.
1: Non sei un contradaiolo tu.
2: La mamma segue però un pochino.
3: Un pochino.
2: Un pochino segue. Che si fa a Siena? Che fanno i ragazzi? Sanremo, vuoi vedere Sanremo?
1: Vengo che tre volte Sanremo.
2: Sanremo, sì. Ma così. Sì. Ecco la rivoluzione di De Martino su Sanremo. Cioè, vediamo un po', voglio sapere che fa, perché già è stato nominato
1: qua so.
2: Direttore artistico. Infatti, direttore artistico del festival e al lavoro, non c'è notizia. Sicura la riunione dei Maneskin, c'erano separati. Conosci Maneskin?
3: No.
2: Dimmi un attimo un cantante che ti piace.
3: Gli Abba.
1: Cantanti che tu non conosci.
2: Gli Abba?
1: Gli Abba sì, gli Abba sì.
2: Ma come gli Abba? Come non conosco. Bravo, gli Abba, sono da un pezzo dopo, E poi che ha fatto questo? Tanti ospiti, perché infatti a Sanremo non ci fanno più le canzoni, ci fanno gli ospiti, che ci fanno pagare un sacco di soldi. Ma là canta la canzone più un milione qua. Poi c'era Ferro, Mahmood ci sta, Elodie, Geolier ed Emma. Beh, qual era?
1: Questi sono gli
2: qual
1: ospiti.
2: Qual era tutta questa sanità? No, la rivoluzione?
1: Vabbè. Si
2: chiude adesso. Vediamo un po' di...
1: Che è Spider-Man?
2: L'ho trovato.
3: Sì,
1: eccolo qua, vai, Spider-Man.
3: Spider-Man, altro che Telemaco. Holland è supereroe epico.
2: Epico, epico. Holland, conosci?
3: Sì.
1: È uscito ieri e ha incassato già più dell'Odissea il primo giorno, quindi sta andando benissimo, nonostante l'Odissea stia andando molto bene anche lei. Sì, sì, 750 milioni di euro, quindi... Allora...
2: Lei d'Ercole l'ha visto, 4 ore, è una cosa terribile.
1: È molto
2: lungo.
1: Come l'Odissea.
2: Ho capito, ma l'Odissea è cambiata, non era quello che voleva fare Ulisse. Non voleva affatto tornare da Penelope, voleva andare oltre
1: le colonne d'Ercole.
2: Era un avventurevole andare nel Mediterraneo. Roma e l'Italia, tu sai che era l'allenatore dell'Italia?
1: Adesso non gli piace, giustamente.
2: Va bene, e questo è l'Italia, di più non posso.
1: Allora, dai, andiamo avanti, dai, facciamo il momento della pagina degli auguri.
2: La mamma ti sente? Ti ascolta?
3: No,
2: momento hai detto che stai alla radio?
3: Ora sta al lavoro, però non lo so se...
1: Te registra su Facebook, si sente, quando volete lo potete risentire.
2: Già al lavoro.
1: Almeno per un mese rimane, poi dopo...
2: I negrieri a segno, 8:24 sta già.
1: Bene, le ozze comincia a lavorare la gente seria, ma che. Noi ancora cominciamo alle 7:30.
2: Ah, noi siamo molto più serio.
1: Noi alle 7:30.
2: Vabbè, allora facciamo un po' di auguri.
1: Allora, che
2: è
1: come sempre offerta da Mar Caffè.
5: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Mar Caffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
6: Mar Caffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Mar Caffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Allora, rientriamo in studio, vai col santo, direttore.
2: Il santo del giorno, oggi è il 31 luglio, vediamo a chi facciamo gli auguri. Sant'Ignazio, conosce nessuno che si chiama Ignazio? No, nessuno, poca gioia. Comunque, Ignazio di Loyola, mo ti dico chi era. Era nato in Spagna nel 1491. Ignazio, ferito nell'assedio di Pamplona, durante la degenda si appassionò alla lettura della vita di Cristo. Stava in ospedale e gli fecero leggere questo libro. E ne fu tanto colpito da decidere di passare dal servizio militare al seguito del Signore, che è onestamente più tranquillo. Perché era rimasto
1: meno probabile di finire in ospedale.
2: Pure ferito. Allora fondò a Montmartre, Parigi, la Compagnia di Gesù, famosa, i gesuiti, quindi ne avevano di poco,
1: che non hanno mai fatto poco
2: la maggior gloria di Dio. La sua esperienza spirituale espressa negli esercizi spirituali da lui composti a Manresa, che divenne una classica guida per l'itinerario spirituale. Ti farebbe bene a te leggere questo libro, te lo consiglio. Esercizi spirituali composti da Sant'Ignazio di Loyola, promosse la catechesi. E che fece ancora? Fu missionario con molti discepoli, tra cui San Francesco Saverio. Quindi i santi prima si incontravano per trovare un santo, ci sono 2-3-4 per famiglia, no? Però morì anche lui a Roma,
1: succede
2: il 31 luglio del 1656, cioè i santi si ricordano nel giorno della morte.
1: 1556, no, da 200 anni. 1556.
2: 31 anni, auguri. Auguri a chi si chiama Ignazio e oggi può festeggiare l'onomastico.
1: Facciamo tanti auguri di buon compleanno a Giovanni Massi, ad Alessia Galantini.
2: Galantini è un'altra cosa. Mangi tu la Galantina.
1: No, ma non ti piace.
2: Non lo sai, Alessia. Noi chiamiamo la Gallotta.
1: Alessia Galantini, Fabrizio Spinosi, auguri. Antonella Ferroni, auguri. Auguri Morgan di Concetto, auguri, tanti auguri. Oggi
2: ti ha circondato il Arlecchino.
1: Fa 50 anni, Morgan.
2: Morgan, secondo me, è difficile per le truppe i quali.
1: di Sant'Ignazio.
2: Era più facile conquistare Pamplona che l'Arlecchino, dai.
1: Nicola Dionigi, auguri. Armida Piccioni, auguri. Alessio di Bonaventura, auguri. Jader Di Donato, auguri. Francesco Cianci, auguri. Mark Tulli, auguri. Marco Matteucci, auguri. Dante Falini, auguri. E Gino Canzio, auguri.
2: Falini che ci ascolta da te.
1: Vi ricordiamo che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare ai numeri 085 800 7010 e 085 800 33 66, anche eventualmente per segnalare degli errori. Quando il direttore ci sta non li facciamo, poi non ci sta, purtroppo succede. Allora, facciamo qualche altro stacco pubblicitario, dopodiché torniamo con l'ospite e l'almanacco del giorno. Prego, direttore.
2: C'è l'Albani, c'è?
1: L'ospite, l'Albani.
2: Ma lui è l'ospite.
1: Lui è, direi, è conduttore, non è l'ospite. È diverso. Ecco, è arrivato l'Albani. Dai, fa pubblicità.
2: Ma vuoi rimanere?

0: A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.
1: Io ti ringrazio.
0: La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorrinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1 presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811.

0: Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.
1: Professori, buongiorno. Abbiamo, la vedete già inquadrata, l'assessore Lidia Albani. Buongiorno, giornata importante perché dopo quanti anni lo cambiamo.
2: Buongiorno.
1: Il nuovo piano di protezione civile, che non è una passeggiata, è stato, credo, il risultato di un lavoro molto lungo.
2: Sì.
1: Ed è quel piano che serve in caso di calamità naturali, che possono, come ci possiamo salvare, dove possiamo scappare, che cosa possiamo fare. Questo è quello che prevede, insomma, per dirlo in termini molto semplici, il piano che adesso l'assessore ci illustrerà nelle linee generali.
2: Esatto.
1: Ricordiamola, quando è che c'era vigente?
2: Dunque, il piano precedente era del 2012 ed era però un piano speditivo, cioè diciamo meno corposo di quello che abbiamo approvato ieri in consiglio, e serviva proprio nell'imminenza, cioè veniva diciamo descritta la procedura proprio nell'imminenza del pericolo oppure nel rischio già in atto. Una premessa la devo fare, doverosa. Per la realizzazione di questo nuovo piano abbiamo impiegato circa 4 anni ed è stato un lavoro di squadra importante.
1: Quindi dalla precedente legislatura?
2: Sì, esatto, è iniziata nella precedente legislatura. Io ho la delega alla protezione civile, quindi ho lavorato con l'ufficio tecnico, in particolare devo ringraziare il geometra Iacovoni e il dirigente Sisino, e abbiamo elaborato questo piano, come tra l'altro la normativa suggerisce, anche in collaborazione con i nostri volontari di protezione civile e di Croce Rossa, che poi sono quelli che quando c'è appunto un'allerta, o ad esempio un'allerta gialla o un'allerta arancione, fanno il monitoraggio del territorio, il monitoraggio dei sottopassi e soprattutto quando c'è
1: i famosi sottopassi
2: e

0: Quando c'è diciamo un rischio anche di natura alluvionale, monitorano i fiumi, i nostri fiumi. E, il piano è stato elaborato dall'architetto Tudini e abbiamo collaborato molto con la protezione civile regionale, quindi con il dottor Alessandro Venieri, che è un geologo che ci ha veramente supportato ogni volta che avevamo qualche dubbio o diciamo qualche perplessità. Allora, sostanzialmente cos'è il piano di protezione civile? Dunque, è un piano dove appunto ci sono delle procedure, vengono indicate delle procedure di intervento quando si attua un evento emergenziale. La cosa più importante però è la prevenzione e l'informazione. Infatti, rispetto al piano precedente, qui c'è una parte molto corposa relativa al... c'è proprio un piano di comunicazione che si fa prima in tempo di pace, come si suol dire.
1: E quando non succede niente.
0: Questo piano della comunicazione prevede una serie di incontri che faremo a partire più o meno da ottobre nei vari quartieri, proprio per informare la popolazione circa i rischi che diciamo abbiamo, potremmo avere insomma a Giulianova, e le modalità di insomma quello che la popolazione effettivamente deve fare nel momento in cui si verifica questo rischio. Abbiamo individuato le cosiddette aree di attesa, che chiaramente sono molto ben distribuite su tutto il territorio comunale, quindi anche nelle frazioni, che sono le aree dove il cittadino si deve recare nel momento in cui appunto c'è un evento. In queste aree i cittadini troveranno i volontari o vigili urbani che gli diranno appunto esattamente come devono comportarsi e cosa devono fare. Ripeto, abbiamo tante aree di attesa, ne cito qualcuna. Abbiamo via Nervi, abbiamo
1: a nord,
0: sì, nella zona nord, poi abbiamo ad esempio a sud il centro commerciale I Portici, nel Campolungo,
1: a Paese,
0: a Giulianova Paese abbiamo Piazza della Libertà, poi abbiamo la piazza di Villa Pozzoni, insomma
1: tutti spazi aperti, molto
0: sì,
1: aperti.
0: Sì, tutti spazi molto aperti, però servono appunto a ospitare diciamo le persone in caso di emergenza. E, oltre alle aree di attesa, in un secondo momento vengono allestite le aree di accoglienza, che vengono allestite generalmente con le tende, quindi le cosiddette tendopoli. E in questo caso abbiamo, se non ricordo male, ne sono 8, quindi ad esempio il parcheggio della farmacia Strobe, il campo di atletica.
1: Tutti spazi ampi, ma se è alluvione, spazi ampi, questo stavo pensando.
0: Allora, dunque, un'area, diciamo, le aree non possono essere universali per ogni tipo di rischio, perché sarebbe impossibile individuarle. È chiaro che in base ai rischi, perciò faremo formazione, la popolazione deve muoversi in un certo modo. I rischi presenti in questo piano sono molti di più di quelli del piano precedente. Il piano precedente venivano considerati soltanto il rischio idrogeologico e il rischio sismico. Il rischio sismico chiaramente è l'unico rischio non prevedibile. Tutti gli altri rischi presenti nel piano sono invece rischi prevedibili e sono chiaramente il rischio idrogeologico, il rischio meteo, che sono poi quelli che bene o male già gestiamo, il rischio boschivo di interfaccia che riguarda le nostre pinete, quindi diciamo la zona a nord, quindi la pineta nord e le pinete che sono di fronte agli alberghi sul
1: lungomare.
0: Poi abbiamo il rischio ghiaccio-neve, il rischio ferroviario, dove però il comune interviene diciamo marginalmente, perché è un rischio che viene poi gestito direttamente dalla prefettura o comunque dalla regione, quindi noi in questo caso ci occupiamo solo di supporto alle persone che sono magari sul treno o ci occupiamo della viabilità intorno al luogo, ad esempio alla stazione. E il rischio sismico, come dicevo, e il rischio maremoto, che è stato introdotto, questo è importante, è stato introdotto proprio dalla nuova normativa. In tutte le città costiere oramai viene previsto questo rischio, anche se ha un tempo di ritorno di 2400 anni, quindi la probabilità che accada è veramente minima. Speriamo chiaramente.
1: 2400 anni, per la non ci capita l'anniversario, non so quando è stato l'ultimo.
0: Diciamo che no, vabbè. Ce ne fu uno sul Gargano tantissimo, insomma, in epoca forse più di 1000 anni fa, quindi. Allora, che succede quando arriva un'allerta? Le allerte sono, vabbè, lo sappiamo, l'allerta gialla, arancione e rossa, in base alla gravità. Quando arriva un'allerta gialla, già adesso la Regione Abruzzo comunica con il Comune, invia quindi una mail a me e all'ufficio tecnico e al sindaco, dove ci comunica appunto che c'è un'allerta gialla. Stessa cosa, contemporaneamente arriva anche un SMS sui nostri cellulari. A quel punto noi avvisiamo la popolazione.
1: L'allerta più grave che colore è?
0: Rossa.
1: Rossa.
0: L'allerta rossa.
1: Quindi già la avvisate.
0: Già la avvisiamo, sì, noi avvisiamo sempre. Dopodiché, se si passa l'allerta arancione, di nuovo la regione avvisa noi e noi avvisiamo la cittadinanza. Se si parla di allerta rossa, la procedura è la stessa, ma in quel caso, sia nel caso dell'allerta arancione che quella rossa, apriamo il COC.
1: Da quello che sai, quali sono, insomma, casi di allerta rossa?
0: Allora, sono quelli che sostanzialmente si possono verificare nel momento in cui c'è un innalzamento importante dei fiumi.
1: Perché, i fiumi?
0: Sì, rischiamo l'alluvione. E per quanto riguarda il rischio idrogeologico invece un po' meno, perché Giulianova non ha molte zone dove si possono verificare delle frane.
1: Come si chiama? Collina? Che un po'.
0: Allora, infatti la zona, diciamo, che è più attenzionata è quella del santuario della Madonna dello Splendore, ma anche, ecco, via Veneto, via Piave.
1: Via Veneto un po', sì.
0: E poi
1: via Piave ha fatto un bel lavoro, credo.
0: Sì, è stato fatto un bel lavoro. Poi via,
1: invece via Piave, via Veneto c'è qualche piccola frana.
0: Via Veneto sì, e poi più o meno al confine con Mociano, intorno vicino a via Paduni, via Cavoni, immediatamente dopo il santuario della Madonna dello Splendore. E quindi dicevo, si apre il COC, all'interno del COC ci sono una serie
1: Ricordiamo
0: di
1: cos'è il COC?
0: Sì, il centro operativo comunale, dove si riuniscono tutte quelle persone che hanno uno specifico ruolo per in caso di emergenza.
1: Ricordiamo che ha sede sulla zona adriatica,
0: sì,
1: la casa cantoniera, vicino a una delle aree attenzionate,
0: sì,
1: che è quella della farmacia Palermo.
0: Esatto. Il centro operativo comunale al momento si trova lì. Quando termineremo la costruzione del COM, del COC COM, come il centro operativo misto, che non solo serve Giulianova ma anche Bellante e Mociano, e a quel punto il centro operativo comunale anche si sposterà lì. E, dicevo, quindi in caso di emergenza ci sono tutte queste funzioni, ognuno è responsabile di una funzione, chiaramente mi riferisco al comandante dei vigili, al dirigente dell'area seconda, al geometra e a alcuni dipendenti comunali, ognuno dei quali ha un compito specifico. Un'altra cosa che rispetto al piano precedente è una novità è il censimento delle persone fragili e disabili. Noi qualche tempo fa abbiamo fatto un avviso per un autocensimento, quindi le persone che hanno delle disabilità o fragilità ci hanno inviato una scheda all'interno della quale è indicato chiaramente l'indirizzo, il caregiver, il nome del caregiver, la tipologia di patologia e soprattutto se hanno dei supporti vitali, come ad esempio la macchina dell'ossigeno o qualcosa di simile. Questo è fondamentale perché questa scheda è allegata al piano d'emergenza e queste persone sono le prime ad essere assistite chiaramente dalla Croce Rossa in caso di emergenza. E il piano della comunicazione, dicevo, in tempo di pace, dopo aver fatto formazione, adesso praticamente noi faremo un canale WhatsApp dedicato esclusivamente all'emergenza, in cui verranno appunto comunicate ai cittadini le allerte e anche mano a mano che diciamo si
1: verifica l'evento. Una cosa volevo chiedere, cioè quando c'è questa allerta,
0: sì,
1: ognuno parte in maniera autonoma?
0: No, c'è coordinamento.
1: Come si può organizzare?
0: Sì, c'è una segreteria di coordinamento che è affidata al dirigente comunale e chiaramente c'è il dirigente coordina tutte le funzioni, quindi tutte le figure che si occupano di queste di queste cose e poi diciamo che anche a rischio cessato si comunica il rischio cessato. Dicevo, direttore, una cosa importante appunto è la comunicazione, quindi la faremo attraverso questo canale WhatsApp, dove però appunto sarà dedicato esclusivamente all'emergenza e utilizzato solo nei casi di emergenza, anche per aggiornare la popolazione mano a mano che accadono le cose. Inoltre la comunicazione avverrà tramite i nostri canali social, ma anche tramite i canali social ad esempio di Radio G o comunque delle testate locali, il problema che si pone è quando manca l'energia elettrica, perché in questo caso è difficile anche
1: comunicare.
0: E quindi ci affidiamo ai vecchi metodi, quindi le campane, almeno quelle non elettrificate, e le macchine
1: con l'altoparlante,
0: come abbiamo fatto nel periodo del Covid, non so se all'inizio del Covid, non so se lo ricorda.
1: Non uscite,
0: esatto. E poi ci sarà chiaramente, se il rischio è circoscritto a un'area ben definita e piccola, c'è anche il porta a porta. Inoltre, per le persone magari più anziane che non hanno un cellulare o comunque uno smartphone, ci sarà un messaggio preregistrato che le avviserà direttamente, farà squillare il telefono fisso e gli darà indicazioni su come comportarsi.
1: Molto bene, quindi praticamente si viene informati sicuramente.
0: Assolutamente, in temporale, questa è fondamentale.
1: La comunicazione è fondamentale.
0: Sì, anche perché
1: viene presa dal pane con generale.
0: Esatto. La protezione civile è soprattutto prevenzione, quindi più cose facciamo prima e meglio sappiamo gestire il rischio. Chiaramente coinvolgiamo
1: come nella
0: scuole.
1: Sanità. Come nella sanità.
0: Coinvolgeremo le scuole, anche se le scuole già fanno tantissimi progetti di protezione civile.
1: Sì, le fanno,
0: esatto.
1: Le prove, sì, facciamo la cosa.
0: Ma anche le prove, faremo circolo. Anche le esercitazioni, sì. E poi invece i nostri volontari di protezione civile ogni anno organizzano due o tre iniziative che si chiamano Io non rischio, in piazza sono, e lì proprio spiegano alle persone che hanno emergenza comunale come comportarsi in caso di alluvione, di terremoto, eccetera. Questo è
1: importante perché, mi hai detto, quando, dal 2013?
0: Allora, il piano precedente è del 2012
1: e
0: venne fatto principalmente per il rischio sismico e quello idrogeologico.
1: Invece noi adesso di più teniamo le alluvioni, i fiumi.
0: Ma sì, diciamo che quello che più
1: temporale
0: ci riguarda,
1: non piove più come una volta, si dice.
0: Le bombe d'acqua, quindi rischio meteo, rischio idrogeologico, idraulico proprio per i fiumi.
1: Sui sottopassi puoi fare niente?
0: Sui sottopassi sì, abbiamo pensato di installare, che l'abbiamo scritto anche nel piano, dei pannelli luminosi, considerando che i sottopassi sono tutti in corrispondenza di un incrocio semaforico, vorremmo installare dei pannelli luminosi accanto ai semafori, dove vengono appunto inviate delle informazioni ai cittadini, quindi se il sottopasso non è transitabile, ci sarà sul pannello luminoso, ci sarà scritto sottopasso non transitabile, così magari speriamo
1: che nessuno rimanga sotto, che ogni tanto
0: esatto, perché a volte capita.
1: Però vedi, è successo a volte che erano tutti avvallagati, che l'unica strada di fuga era il cavalcavia,
0: sì,
1: dell'Annunziata.
0: Esattamente.
1: E questo è un po' poco.
0: È poco, però sappiamo anche che
1: ti chiedevo se non è il compito tuo, però se si può trovare qualcosa per fare allagare di meno, che ne so, le pompe che funzionano.
0: Beh, allora intanto bisogna,
1: se c'è qualcosa,
0: sì, la manutenzione ad esempio dei canali a mare o comunque del sistema dei sottoservizi è fondamentale, e quindi anche lì in tempo di pace, come dicevamo, dobbiamo sicuramente attenzionarli. Poi nel piano si fa riferimento anche al passaggio di via Nazario Sauro, che però è chiuso dal cancello.
1: Però.
0: E lì bisognerebbe fare.
1: Dice che si vorrebbe fare solo le chiavi, queste chiavi non
0: sì, è anche vero che è complicato, nel senso che è chiaro che in quel momento, considerando che la competenza poi è di Ferrovie dello Stato, prima di aprire il cancello è necessario che ci sia un'informazione sicura.
1: I treni hanno il rosso.
0: I treni
1: non
0: abbiano il rosso,
1: beh,
0: altrimenti
1: certo, no,
0: poi rischiamo. E questo, insomma, è una cosa. Ci siamo confrontati molto con la Regione Abruzzo su questa situazione e vediamo un attimo se è gestibile o meno.
1: Il sottopasso è piccolo. Anche per le macchine. Noi vorrei, so che state lavorando, l'ho detto ieri, buona luce. Sul sottopasso farlo diventare carrabile, d'accordo con le ferrovie e con la regione, che dovrebbe mettere un po' di più. È una delle opere più importanti che
0: sì,
1: pensate
0: sì,
1: di fare.
0: Esattamente, sì, una delle opere più importanti. E vediamo un attimo, perché anche lì non è semplice, comunque richiede molto tempo, inevitabilmente.
1: Quindi farete ancora, come giusto, delle prove con le scuole?
0: Assolutamente.
1: Con gli
0: sì.
1: adulti non le possiamo fare, no? Dare un allarme.
0: Sì, faremo anche un'esercitazione.
1: Se è possibile, di quartieri.
0: Assolutamente, perché l'intera città è complesso, però faremo le esercitazioni nei quartieri sicuramente, coinvolgeremo magari anche i ragazzi più giovani, proprio perché forse sono meno attenti a queste attività di prevenzione. Le persone, insomma, che un po' più anziane si vogliono informare e vogliono essere informate.
1: Cambio un attimo argomento, è molto puntato su Giulianova, città defibrillizzata. Come sta andando?
0: Sta andando che abbiamo acquistato tutti i defibrillatori, anzi tre di questi ci sono stati donati, ringrazio ancora una volta chi lo ha fatto, e nelle prossime, insomma, adesso, nelle prossime settimane con l'ufficio tecnico procederemo proprio all'installazione. Ci sarà una prima parte, perché anche lì hanno le teche.
1: Praticamente le abbiamo per tutti i quartieri ormai,
0: sì,
1: da installare.
0: Ne abbiamo 13, tutte le teche hanno bisogno di energia elettrica, perché il defibrillatore deve rimanere, diciamo, ad una temperatura costante.
1: Quindi non può stare esposto molto al sole,
0: può anche stare esposto al sole, ma appunto è necessario che ci sia una ventola all'interno che lo raffreddi. I defibrillatori sono chiaramente testati anche per, diciamo, rimanere molto tempo sotto al sole, e anche lì faremo formazione nei quartieri, perché il defibrillatore lo può usare chiunque.
1: Ma ci vuole qualcuno che impari bene.
0: Ci vuole qualcuno, sì, che formi la popolazione, però c'è anche una cosa da dire. I defibrillatori moderni sono più semplici da usare, perché c'è una voce registrata che dice passo passo cosa fare, e soprattutto se si può defibrillare, perché non sempre si può defibrillare. Quindi al malcapitato vengono messe due elettrodi, e del defibrillatore stesso a dire se è defibrillabile o meno. Ripeto, faremo formazione, ma chiunque li può utilizzare, proprio per questo motivo, perché insomma, fanno sostanzialmente tutto da soli.
1: E questo è importante, perché insomma,
0: sì, e questa era tra l'altro
1: si
0: anche
1: salvano
0: nostro
1: le
0: programma
1: persone.
0: Elettorale, insomma, i defibrillatori sono fondamentali, anche perché nella maggior parte in molti casi l'arrivo dell'ambulanza in media, diciamo, che è previsto nell'arco di 6 o 7 minuti, e quindi intervenire invece entro 2 o 3 minuti è vitale, è fondamentale per
1: la spiaggia in questo periodo.
0: Assolutamente,
1: diciamo,
0: sì, ma anche
1: la parte della prevenzione, dall'altra la tempestività dell'intervento, sono due cose fondamentali.
0: Due anni fa li abbiamo anche donati alle scuole, e abbiamo formato le insegnanti e il personale delle scuole, sì, proprio per anche lì, perché insomma forse lì è ancora più
1: quindi,
0: importante.
1: Quindi, cioè, quando le avremo?
0: Ma io penso che inizieremo l'installazione nell'arco di 2 o 3 settimane, dipende chiaramente dall'ufficio tecnico e dalle disponibilità anche degli operai, insomma adesso è anche un periodo di ferie, quindi a turno andranno in ferie e vediamo cosa succede.
1: Noi ringraziamo l'assessore Albani, vedremo di seguire quando farete questa esercitazione, certo, che nei quartieri sarà molto importante. È stato presentato stamattina Sembra facile, vediamo un po', se sembra facile, ho capito, sì, che puoi dire, sì. Pronto? Sì? Dove? Che zona? Non è per te, che zona? Via Filetto.
2: Quello che chiamammo.
1: Ma quello è Filetto?
2: Filetto.
1: Non
2: Filetto.
1: Era Filetto, era un'altra strada. Era. Da quando? Filetto qua, vicino a che? La conosco bene, vicino a che? Il dottor Medori, con quello con tutti i pannelli fotovoltaici. E là ci sarà. Ma quindi sulla strada principale non c'è traccia d'acqua, no? Solo da voi, la traversa, è una traversa. Ma non ha un nome, no? Vabbè. Via Filetto 47, ma glielo segnaliamo a Ruzzo, va bene? Sì, lo facciamo noi, l'abbiamo sempre fatto, sì. Fa corrente per quando ne esce, ma c'è una foto? Ce la può mandare? 329. C'è il video, c'è. 61. 68. 320. Perfetto. Cioè, appena me lo mandi, lo mandiamo noi a Ruzzo, va bene? Grazie, buona giornata. Ciao. Queste piccole emergenze riguardano, certo, la perdita d'acqua, però insomma le alluvioni sono un'altra cosa. Grazie assessore di essere intervenuto e di aver spiegato molto correttamente e molto chiaramente il tutto, e buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, buona giornata.
1: Qualche stacco per continuare, poi andremo con l'almanacco del giorno che ci ha già inviato, l'abbiamo visto, il nostro Vincenzo Iaconi.
3: Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
4: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra, ogni giorno. Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nasher Gun e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali, tagli moda scolpiti per esaltare il viso, acconciature per i vostri giorni più belli, studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo-donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini.
5: Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217.
3: Dalla libreria Iani e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico, con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità.

0: Nel pomeriggio sulla pagina Facebook di Radio G trasmetteremo, per la precisione, la puntata di Giardino d'Estate. Avremo ospiti in diretta il sindaco di Giulianova, Ivan Costantini, il presidente della provincia Camillo D'Angelo, il presidente dell'ente Porto Fabrizio Ferrante e il presidente del Giulianova Calcio Alessandro Mucciconi. Quindi ci sarà molto da dire, da parlare, da discutere, da dibattere naturalmente e dare le notizie naturalmente che tutti si attendono, anche e soprattutto per quanto riguarda il calcio, che è molto importante ed è molto seguito. Adesso abbiamo detto che ieri è stata appunto approvata l'atto per procedere al bando di gara per la realizzazione dei distinti allo stadio Padini. Era molto importante. Mentre abbiamo questa notizia dell'ultima ora, è morto Franco Baresi, lo ricorderete, il giocatore del Milan, eccolo qua infatti. Franco Baresi, l'annuncio del Milan, il dolore della famiglia. Franco Baresi è morto a 66 anni, la leggenda del Milan e della nazionale, ha lottato per oltre un anno contro una nodulazione polmonare. Tifosi di tutte le età a lutto, Franco Baresi, leggenda appunto del calcio, ad annunciare la scomparsa è stato il Milan attraverso i canali social con un commosso messaggio di cordoglio. La storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi, che ha lottato per un anno contro una brutta malattia che alla fine purtroppo ha avuto il sopravvento e non ce l'ha fatta. Era questa notizia che era apparsa appunto tra le altre notizie che abbiamo visto adesso nella nostra rubrica. E adesso noi passeremmo alla pagina relativa al famoso almanacco del giorno che ci ha inviato come sempre Vincenzo Iaconi. Siamo pronti a leggerlo e vediamo che cosa ci propone Vincenzo per questa ultima giornata di luglio, per questo 31 luglio. Ci ridice subito: il capitano deve dare l'esempio, non deve gridare. Appunto una frase di Franco Baresi all'anagrafe Franchino Baresi, data di nascita l'8 maggio del 60, morto appunto ieri, anzi oggi, è storia del calciatore italiano, è stato un difensore. Veniamo adesso ai dischi più venduti in Italia. Era l'anno 1976, 50 anni fa. In decima posizione Marcella con una canzone recuperata di Modugno, Resta con me. In nona posizione Mina con il brano Nuda. Ottava posizione Franco Simone con Tu e così sia. In settima posizione Silver Convention con Get Up on Boogie. Poi Santo California con Dolce Amore Mio, poi in quinta posizione il famosissimo complesso degli ABBA, che piace anche al nostro ospite, con il brano Fernando, grazie, e poi in ottava posizione gli altri, Simone con Ramaya, Nanna Ramaya, conosci? Sì. Poi Daniel Santa Cruz Ensemble con Linda, bella Linda, non ci sei tu, quindi
1: ti sfugate?
0: Sì, poi abbiamo in nona posizione Santana con Europa, molto famoso, e poi Gianni Bella con il brano Non si può morire dentro,
2: che no, non perché era, in genere si muore pure fuori,
0: che non, no, che non era questo il titolo originale, poi venne censurato
2: perché poi non si può dire, ma è passata, che dov'è questa? 60 anni avrà passato più o meno,
0: sì, nel 76, 50
2: 50 anni.
0: Non c'era questo verbo qui.
2: Non si può venire dentro.
0: Lo sapevi, allora perché?
2: No, non c'era questo verbo qui, non si può dire, immagino sia quello.
0: È quello, non si può. Si può,
2: ma dopo 50 anni si può dire.
0: Con determinate precauzioni, oppure in menopausa.
2: Oppure se uno vuole fare un figlio.
0: Giornata dell'amministratore di sistema e anche poi la giornata mondiale dell'orgasmo, vedi, non si può dire una cosa che subito ne arriva un'altra. È un'occasione per riflettere sull'importanza del piacere, molto breve parlando, e fare prevenzione pure là, o educazione.
2: Ma fate l'amore in giovinezza.
0: Fate perché si possa durare di più, si può inventare una cosa di quel tipo, no? Temperatura in alto giù nella nostra splendida città. Auguri a tutti, buona giornata, chi oggi festeggia qualcosa, al di là dei compleanni degli onomastici. La temperatura è di 27 gradi, salirà fino a 32. La qualità dell'aria è 62, moderata. Puoi inserire, sì.
2: Sì, il sole è sorto alle 5.53, tramonta alle 20.28, il culmine alle 13.11, la durata del giorno è 14 ore e 35 minuti. La luna sorge alle 21.25, tramonta alle 8.42 di domani, la fase lunare è gibbosa, calante, visibile 86%. Nati oggi, 31 luglio 1911, 110 anni fa, George Liberas, violinista americano, Love is a Many Splendor Thing, e poi ascolteremo questa. 31 luglio 1931, 95 anni fa, Kenny Burrell, chitarrista americano, poi ascolteremo Midnight Blue. E ancora il 31 luglio 1966, 60 anni fa, nasceva Neri Marcore, attore e doppiatore. Ha partecipato al Pippo Kennedy Show e all'Ottavo Nano.
0: Ti ricordo di ascoltare anche la prima cosa bella di...
2: Immagino, sì. Tutto lo ricordi sicuramente, quindi lo farai tu senza problemi. Fatti nella storia: 31 luglio del 30 avanti Cristo, l'esercito di Marco Antonio e Cleopatra rompe l'accercamento romano e respinge le forze di Ottaviano. La manovra riesce perché Antonio concentra l'urto sul settore più debole dello schieramento avversario e sfrutta la conoscenza del terreno urbano. Cleopatra sostiene un'azione con truppe leggere e cavalleria. Ottaviano arretra e riorganizza le linee. La superiorità numerica e logistica di Ottaviano prevale il giorno seguente. Antonio perde il controllo della città, Cleopatra si ritira nel mausoleo, Ottaviano entra ad Alessandria e chiude l'assedio.
0: Cioè praticamente dove l'ha fatta la battaglia?
2: Ad Alessandria, quando quando uccide Cleopatra.
0: Beh, quindi praticamente lei conosceva meglio il terreno.
2: E infatti il primo giorno vince, poi le forze più e l'organizzazione di Ottaviano.
0: Quindi vince il primo giorno.
2: 31 luglio 1846, 180 anni fa, l'esercito francese introduce il sassofono nella banda militare.
0: Che è?
2: Il nuovo strumento nasce a Parigi dalle officine di Adolphe Sax. La scelta francese dà legittimità immediata all'invenzione. Il timbro del sassofono si impone nelle marce e nelle formazioni musicali dell'esercito. La novità accelera la diffusione dello strumento nell'orchestra civile e nei conservatori europei. 31 luglio 1971, 55 anni fa, l'equipaggio dell'Apollo 15 è sulla superficie lunare dopo l'allunaggio del giorno precedente. David Scott e James Irvine avviano la prima esplorazione con il Lunar Rover Vehicle. Il veicolo elettrico promette di coprire distanze mai percorse nelle missioni precedenti.
0: Scott guida. Ha detto che non è mai successo? Red Ronnie.
2: Scott guida il rover lungo il bordo dei rilievi dell'Hadley Rill. Irvine documenta il terreno e raccoglie i campioni. Il rover si comporta come un piccolo fuoristrada leggero e stabile. L'escursione amplia la mappa geologica della zona e segna l'inizio dell'esplorazione lunare su ruote. 31 luglio 1976, 50 anni fa, a Seveso, colpita dalla nube tossica dell'ICMESA, viene aperto un nuovo consultorio familiare rivolto in maniera specifica alle gestanti nel timore che la fuoriuscita di diossina possa causare malformazioni nei futuri neonati.
0: Vero.
2: Frasi famose, queste sono di Neri Marcore.
0: Era successo quella bomba, a parte Hiroshima, ma...
2: Che?
0: Un altro centrale che era esploso.
2: Chernobyl.
0: Erano dei bambini un po' malformati.
2: La satira non ha bisogno di urlare, basta parlare piano, così chi deve capire si preoccupa di più. Non serve imitare i politici, stesso basta ripetere quello che dicono e l'effetto comico arriva da solo. Le frasi sono di Neri Marcore, nato il 31 luglio del 66 a Porto Sant'Elpidio. È un attore, imitatore, doppiatore, conduttore televisivo, conduttore radiofonico e regista italiano. Gusto. Allora.
0: Poi?
2: Poi niente, abbiamo terminato, quindi dobbiamo salutare.
0: Salutiamo, ricordiamo appunto nel pomeriggio sulla pagina Facebook Giardino d'Estate con Mucciconi, Costantini.
2: È morto Franco Baresi?
0: Sì, l'ho annunciato.
2: Allora, quindi salutiamo.
0: La notizia era stata
2: già data l'altro ieri e poi smentita dal Milan.
0: Perché sembra vera, perché poi era morto.
2: Non era morto l'altro ieri, è morto oggi.
0: È morto la nuova notte.
2: Va bene, quindi salutiamo tutti i nostri amici su Facebook, vi auguro un buon fine settimana. Adesso in radio andiamo ad ascoltare le proposte musicali di Vincenzo, partendo da Santana con Europa.

0: Marisa di Santana con Europa.
1: E adesso andiamo invece a ad ascoltare.
0: Ascoltiamo allora.
1: Love is a Many Splendored Thing,
0: ah, stupendo,
1: del violinista americano George Liberace.

0: sera Midnight Blue. E con questa canzone
1: avremmo secondo lui
0: chiuso il giro notizie,
1: ma dobbiamo fare un omaggio. Allora potete andare a vedere La prima cosa bella dei ricchi e poveri. È una richiesta di una nostra ascoltatrice, perché non soddisfarla? E lei la conosce?
0: Le manine sante non ce l'hai per scrivere La prima cosa bella.
1: La prima cosa bella, però non di Di Bari, dei dai. Sai, complesso, hai capito? Ricchi e poveri. Ecco, ci è uscito, eccoci. Per te, cara ascoltatrice, stiamo per cominciare. Direttamente da Sanremo. Guarda un po' il maestro con la giacca.

0: dei ricchi e poveri, cantata dai ricchi e poveri. Con questa canzone noi chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Io vi auguro una buona giornata, un buon fine settimana. Vi ricordo che noi torniamo domattina alla solita ora sui soliti canali. Buona giornata a tutti voi.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
2: Il tram di mezzanotte ti han cancellato o non c'è più? Adesso chiedo al cane sì, al cane sì.

Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulia Nova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. A Giulia Nova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulia Nova, in via Trieste 79 e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Abo,

COS, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rickshaw a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014 rosinibike.com.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338-6038-014 rosinibike.com.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

0: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.
1: Parcheggi abusivi, applausi abusivi.

amici e buon musicante, ben ritrovati su Radio G, ancora insieme per un'ora di pura musica. Tante le novità musicali che ascolteremo, ma anche i nostri viaggi musicali nei ricordi saranno protagonisti. Il primo ce lo propone la nostra Radio Sveglia, che va a pizzicare un pezzo delle Spice Girl, si chiama Stop. Lo ritroviamo qui su Radio G.

0: Un singolo successo, Tell to You, un altro insieme ai 54 Ultra che abbiamo riascoltato qui su Radio G. E intanto, sempre in vacanza, ci porta anche Fabio Rovazzi insieme ad Arisa e Nino D'Angelo con la Costiera Amalfitana.
1: Per chi non te ne rende, lo sai che devo fare? È come un pane, non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai? Tu sei.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

quanto li abbiamo amati gli Ultra, questo gruppo appunto musicale, questa boy band che arrivò proprio a cavallo tra gli anni 90 e i 2000, quando in Europa e anche in America impazzavano le boy band e c'erano anche loro. Il prossimo pezzo è un altro grande tormentone dell'estate 2026, sono Merck e Cremonti insieme a Serena Brancale e i The Colors con Partenope.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
1: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
0: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
2: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.

Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

0: formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash Argan e Linea Uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens. Nella zona industriale di Colleranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadgets simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colleranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo! Yumami è uno stile di vita. Accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yumami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yumami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yumami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yumami Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367 oppure 346 1267 582 www.yumami.it. Farmacia Barere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato, con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere, con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Barere Strobbe la trovi a Giulianova, in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi. La bella stagione è arrivata e si sente, c'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
1: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire, con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.
2: Radio G.

0: Un viaggio indietro nel tempo di qualche anno fa, Marvin Gaye, Meghan Trainor, Charlie Puth, che abbiamo riascoltato qui su Radio G. Allora, in questi giorni è uscita appunto in streaming la pellicola del Diavolo Veste Prada 2, che ha incassato 667 milioni di dollari al botteghino mondiale nel corso della stagione estiva, disponibile in questi giorni su Disney Plus e Hulu. È la colonna sonora del nuovo capitolo, appunto, Modaiolo, la firma Lady Gaga insieme a Doki, e si chiama Runaway. La ritroviamo qui su Radio G.
1: No matter what, no matter what, you

Erano i pinguini tattici nucleari, anche questa è una bella novità di quest'estate 2026, che è stata appunto, sorry, scusa, lo siento. E allora ragazzi, ci lasciamo con un pezzo che racconta un po' della terra dove sono stata in questi giorni, una terra meravigliosa che mi ha ospitato veramente in modo molto molto gradevole, con le sue bellezze naturali, ma anche con la naturale gentilezza del suo popolo. Io ho avuto la grande opportunità di andare in Salento quest'anno nelle mie vacanze, è stato veramente una delle vacanze più belle che abbia mai trascorso, quindi ringrazio ovviamente chi ci ha accolto. Abbiamo visitato posti meravigliosi, la Baia dei Turchi, Otranto, Lecce, la bella Polignano a Mare, insomma, Santa Cesarea Terme, posti veramente meravigliosi che bisogna viverli e visitarli per poterli raccontare poi. E le foto non rendono giustizia davvero alla bellezza a cui ci siamo trovati davanti. Bene, chiudiamo con Serena Brancale, Levante e Delia, che raccontano proprio del sud e delle sue meraviglie con Al mio paese. Con questo pezzo ci lasciamo, grazie a tutti e buona giornata.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie, oggi 31 luglio 2026.
2: Se ne va luglio. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di radio, anche attualmente, buona giornata. Per la cronaca è il sesto giorno che non funziona il semaforo di Collera. Il rosso sopra si è proprio staccato, sta aperto.
1: Quindi è bianco.
2: È bianco. Nessuno va.
1: Vabbè,
2: a posto.
1: Pure tu potresti scenderci con la scuola.
2: È alto, no, non è.
1: Ma tu sei altissimo.
2: Sì, ma non è quello da terra, quello che pende.
1: Quello che pende si
2: ci
1: più
2: sarà comune. Qualcuno addetto secondo te?
1: È più complicato. Beh sì, c'è la ditta che c'ha la palla.
2: Buona giornata, vogliamo fare tanti auguri a Stefano Ledda. Stefano Ledda, nostro amico di Paolo Vasanella, quale è stato molto da fare per la panchina per Paolo, che purtroppo è rimasto coinvolto ieri pomeriggio in un brutto incidente stradale, una stradaccia, sulla Teramo Mare, è ricoverato all'ospedale di Teramo per alcune problematiche.
1: Forza Stefano!
2: Tanti auguri, forza Stefano!
1: Forza!
2: Possiamo continuare, possiamo andare.
1: Partiamo con le notizie del centro. Maxi truffa con il super bonus. Teramo, la procura accusa, crediti per 24 milioni incassati con i lavori fatti da altre imprese. Indagine chiusa, in 5 rischiano di finire a processo, denaro spostato anche in Cina.

0: Poi domani, se risolviamo pure questo problema, centrissimo, ci siamo. Domani grande festa, l'evento a Torre dei Passeri. Il caso Ina, il superstite di Rigopiano, assurda la lite sul denaro, che lì ne sta richiedendo i soldi al governo. Una società pubblica da 3,5 milioni per lo sport, ci sono i contributi.
1: Buongiorno a Luigi Anni.
0: Buongiorno anche ad Antonella Leonio.
1: E poi?
0: Basta.
1: Due volte Luigi è uscito,
0: no.
1: Una volta
0: vecchio,
1: una volta scorsa. Ciao Luigi, grande Luigi, te mi l'agguato.
0: Re Giorgio, una serie TV racconta lo stilista Armani, poi stasera in Negrita a Festivalba un sound di solidarietà. Montori, oggi il funerale dell'ex assicuratore, addio Coccagna, ex consigliere, colpito da un malore sul lungomare di Alba, aveva 80 anni. Teramo, sisma, Palazzo Pompetti, c'è la messa in sicurezza. Poi Roseto, rifiuti, tassa scontata per famiglie e aziende.
1: Andiamo
0: sul soppalco, Italia-Francia, l'intesa sullo spazio, strategica per il futuro europeo. E ancora a Pescara, istigazione al suicidio, scatta la denuncia del padre del 17enne. Prego direttore.
1: Pronto? Perché? Allora, l'ascoltatrice vuole una canzone di Ricchi e Poveri a fine trasmissione, quale? Dimmi come fa. Se mi dici come fa, mi ti dico il titolo. Che confusione sarà, perché no, questo no. Vabbè, dice, pensi, perché non ti ricordi il titolo della canzone per il quale ci hai chiamato interrompendo il famosissimo Radio G Notizie? No, richiama. Sì, ciao. Mi raccomando, Vuole una canzone, poi noi mettiamo le canzoni di Vincenzo, aggiungiamo per lei.
0: Ma certo. Abruzzo protagonista, il patto Italia-Francia nel fucino, spazio strategico per l'Europa. Marsiglio, qui una filiera che genera innovazione. Ma stiamo girando un sacco questi giorni, non da dal Martin Sicuro, del Toretto, del Patriatico, di tutto si è fatto. Marsiglio.
1: Beh, ma c'è manco un anno.
0: Però non mica si può ricandidare lui, ecco si è ricordato. Prego, vai.
1: Pronto? Nessuno, dai.
0: Allora, aspetta, vabbè, su, vince.
1: È assurdo che sul Rigopiano gli enti si azzannino
0: per i soldi. Poi danni da grandine, ecco il sostegno bancario, la BCC di Castiglione, Messere, Mondo e Pianella.
1: Quella vicina a noi.
0: Questa quasi.
1: Inizia... Volevamo svaligiare, ma un buco ti potrebbe fare.
0: Sì, non va il concorso di reato, io non c'entro niente, tu volevi svaligiare. La BCC di Castiglione, Messere, Mondo e Pianella, iniziativa per aiutare le famiglie e le imprese.
1: Brava.
0: In primo piano tutti i contributi previsti in bilancio, una spa per sport e benessere, ecco il piano da 3,5 milioni.
1: Fammi capire che ci sta qua, allarga un po' sta tabella per vedere a chi va i soldi sempre.
0: Queste sono come sono state separate le...
1: Serpenti,
0: mannaggia la maiella.
1: No, ma li vediamo, se ci va della transumanza, il fece della transumanza.
0: È importante, il fece della transumanza è importante.
1: Pronto? La senti questa voce? Ma che c'è in regola? Tu pratica, ho capito, la versione di La prima cosa bella. Eh? Che cantava pure in Titta, che cantava pure Nicola Di Bari. Vero? Quella che fa, ho preso la chitarra, è questa, vero? A fine trasmissione, a fine notizia, rimani in linea, grazie, ciao. Oh, vediamo a chi va i soldi, perché tu pensa che da alla notte dei serpenti e al festival della transumanza e al festival dei popoli europei, come se fosse la stessa cosa, 470.000 euro.
0: Capito?
1: Cioè, al festival della transumanza 470.000
0: importante.
1: Non ne sento parlare.
0: In borghi.
1: Serpenti mille.
0: Ma questi 470 diviso fra tre. Non è a testa.
1: Il festival dell'Annunziano 500.000.
0: Poi la valorizzazione del patrimonio medievale 100.000 euro. sostegno,
1: ma poi quelle cose giuste, le cose giuste per le famiglie bisognose,
0: poi ci sta il trofeo Matteotti ciclismo che ci tiene 100.000,
1: soprattutto ci tiene a quello abruzzese,
0: incidenti da fauna selvatica 3.500.000 nel 2026, 310.000 euro.
1: Quanti era dalla corsa di Zingari? Perché gliela date?
0: Dove sta?
1: 50.000 euro. La corsa. Così fa, perché?
0: È così, purtroppo, questo è aiuti per la montagna, paesi beffati, vedi, tu ti dici per i soldi a quella, però i borghi si sentono beffati. I centri che convivono con i maggiori, con maggiori disagi, avranno meno contributi.
1: Hai capito? Inversamente proporzionale, più stanno peggio, meno soldi.
0: Sì. A rischio i fondi europei mai spesi, 2 miliardi.
1: Ma va, tutti i giorni qualcosa sta cambiando, il caos sta cambiando. Il vento
0: no, questa è una cosa che fra l'altro è più alta degli altri anni, ma è veramente una cosa incredibile, che l'Abruzzo riesce a spendere solo l'8% di quello che ci dà l'Europa, il resto torna in Europa. Perché con le savate o con il dorme, non lo so, andrebbe chiesto.
1: 2 miliardi potevamo spendere.
0: E abbiamo speso l'8%.
1: Ditelo ai borghi, poveretti, disperati. Beh.
0: La riforma delle circoscrizioni, qua fate le leggi elettorali, un voto salva il collegio unico di Marsiglio, l'opposizione sfiora l'impresa di affondare il testo del governatore in commissione statuto, finisce 14-13, due ribelli in maggioranza, prosegue la trattativa, si torna in aula dopo le ferie.
1: Non sanno chi sono questi due ribelli.
0: Beh, immagino di sì, quello si dovrebbe fare a coso...
1: I ribelli.
0: Ah, c'erano gli assenti però.
1: Praticamente stavano a fare come il voto.
0: C'erano gli assenti. Maria Rossi, la Rossi era assente. E Marinucci. Erano assenti.
1: Ma il PD sull'urbanistica, lo stop del governo amico, polemizza lui.
0: L'Iris, ecco gli aumenti per i medici, il senatore di Fratelli d'Italia annuncia fino a 240 euro mensili, ecco perché. In più anche gli infermieri. Intervista oggi alla...
1: Non c'è più in lui, dai.
0: Si è separato pure, ha fatto la scissione del protone proprio, erano in due a fare rifondazione, quella come si chiama la comunista italiana, che è, si sono separati.
1: Sì, appunto. Ecco, via la raccolta dei uomini, pezzo bene o male sul vino.
0: Sì, c'è sempre quello.
1: Afessicità sono il pericolo.
0: Si inizia con Pinot Grigio, Pecorino e Chardonnay come sempre a fine e inizio agosto, e poi Bacca Rossa da fine settembre come sempre.
1: Sì, mi ha detto il Corrado Piticone che è più venduto resta il Montepulciano.
0: Sì,
1: questo è buono. Leggi questo però tu.
0: Orso uomo, tour della coesistenza. Qua ci accompagno se vuoi. Volontari WWF nei paesi del Parco della Maiella per promuovere la tutela della specie.
1: Ah, non è quando si bagna la gente.
0: No.
1: Vabbè. Oh, domani, dai, con molta calma.
0: Talk, festa e arrosticini domani a Centrissimo. Centrissimo. Conta la rovescia a Torre dei Passeri, treni speciali dalle 17.15.
1: Tutti in serata.
0: Galasso, la nostra storia del centro, portai il full color, la mia vittoria più grande.
1: E tu mi devi spiegare.
0: Che fece il giornale a colori.
1: Che portò?
0: Fece il giornale a colori. Perché prima era tutto bianco e nero, come sai, sì, quando hai iniziato tu.
1: Lo vedevo, certo.
0: Mattarella, passiamo alle notizie nazionali, internazionali, ogni tanto. Mattarella su Roggero, no a leggi sul singolo. Le regole non possono adattarsi di caso in caso, ha detto il presidente all'intervento alla cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare.
1: Sì, quello che fa caldo è la manifestazione, poi vanno tutti in ferie, continuano, molti che la continuano.
0: Nordio, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, invia le carte su Al-Masri, documento in procura generale a pochi giorni dalla sentenza della Consulta.
1: Del Mastro,
0: battaglia alla Camera, Fontana rinvia l'accesso alle chat, slitta il voto in aula sulle conversazioni dell'ex sottosegretario al Ministero della Giustizia con Caroccia, la maggioranza chiede al Presidente la convocazione della Giunta per il regolamento di Montecitorio. L'UE ha richiamato l'Italia sulla nuova norma che prevede il riconoscimento facciale dappertutto, in tutte le piazze, in tutte le strade, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, e l'Unione Europea ha ricordato che non si può fare,
1: e quindi
0: non ne può fare. Alta tensione, Valle di Susa, stop al campeggio, no TAV, scattano i nuovi divieti, ma il presidio non si disperde.
1: Ho capito, ma che fai? Puliva pure a campare là prima di organizzare un'altra manifestazione.
0: I manifestanti sfidano la polizia con cartelli e nuove provocazioni. Vabbè.
1: No, che è quello? Norgio, ti metto dentro.
0: È una minaccia che è uscita, una scritta che è uscita su una strada romana. Messaggio intimidatorio targato Brigate Rosse, comparso sui muri di Roma.
1: Attenzione.
0: E quando si sveglia un estremo, poi necessariamente si sveglia pure
1: attenzione,
0: l'altro.
1: R4, la macchina.
0: Come quella
1: di Moro. Oddio, ce l'hai agitatissimo.
0: Migliaia di migranti, emergenza a Ceuta, sono arrivati a nuoto dal Marocco nell'enclave spagnola in Nord Africa.
1: Hai visto la felicità quando l'ho sbarcato?
0: Recuperati i corpi di 9 annegati, numerosi i dispersi.
1: Hai capito, sono arrivati a nuoto dal Marocco.
0: È un enclave in Marocco, Ceuta, cioè se si tratta un braccio di mare sarà un chilometro neanche.
1: Ah, quello più vicino?
0: Sì. Zelensky, sterminata una famiglia con 7 figli, Ucraina sotto attacco.
1: Grazie Putin.
0: Poi c'è stata una nuova rappresaglia americana sull'Iran.
1: Grazie
0: e ancora Trump. Svolta su Gaza, sarà la 130ª volta, l'accordo è possibile.
1: Grazie Netanyahu, riusciamo tutte e tre a mettere in 3 articoli. Bene. Prosciuttiamoci, è una pubblicità, ma siamo passati da culturiamoci, che è una cosa, a prosciuttiamoci. Che si fa, ve lo voglio dire, anche se è pubblicità. Si fa esattamente
0: a Torre dei Passi
1: del giorno là, quarta, sì,
0: 31
1: capo,
0: luglio, prima
1: agosto, già, prosciuttiamoci, ci sta.
0: Crolla una palazzina, 6 dispersi, 3 feriti, da chiarire le cause del cedimento avvenuto lentamente, c'era una ristrutturazione in crosso a Messina. AFA, nessuna tregua e Po ai minimi, poi a Creta, turisti in fuga dall'incendio, e italiano a Barcellona muore dopo un fermo di polizia, il 28enne era pieno di lividi e scoriazioni aperte,
1: ma
0: 2 inchieste.
1: È la stessa cosa, di là,
0: okay, Teramo.
1: Andiamo su Teramo, poi voliamo.
0: Super bonus e truffa da 24 milioni, crediti con lavori fatti da altri. La procura chiude le indagini, denaro spostato anche in Cina, in 5 rischiano il processo.
1: Tu non ti puoi ricordare ieri, chi c'era qui, una colonna qui?
0: Me l'ho Castelli.
1: Visto. Castelli, questo
0: l'accusa, hanno incassato rimborsi facendo figurare interventi eseguiti da altre imprese. Conto svuotato di 10.000 euro con finto messaggino.
1: Nessuno dice di Alfonso?
0: No, pensionato vittima di una truffa online ha risposto al messaggio pensando fosse della banca. Non vi scrive la banca.
1: Stai in Italia.
0: Chi è? D'Alfonso?
1: Perché non compare più il
0: a Manopello.
1: A Rostiland sarà
0: Allora, qui abbiamo l'Aquilone.
1: Fa vedere, no? Vedi, grazie.
0: Siamo nel fine settimana, quindi serenamente sotto l'ombrellone potete leggere l'Aquilone. Andiamo a Teramo.
1: Conosciamo su Teramo.
0: Palazzo Pompetti, ora si svela, conclusa la messa in sicurezza, le tappe dell'intervento. La prossima estate saranno ultimati i lavori dello storico edificio, sedi di uffici comunali e negozi. Una variante da 1,5 milioni per garantire anche il restauro delle decorazioni interne e delle facciate.
1: Vedi?
0: Capito? Nuovi asfalti nelle vie Randi e Gammarana, il cronoprogramma prosegue nella zona di Villa Mosca, l'assessore interventi anche di notte, noi invece abbiamo cominciato a farli solo di notte, siamo diventati bravissimi.
1: Pure sulla Teramo,
0: Teramo
1: Giuliano.
0: Bravi. Teramo, maltempo, auto danneggiate dalla grandine, aiuti per i lavoratori a tempo, il sindacato CISL annuncia la possibilità di ottenere prestiti a tasso zero per riparare le vetture, ma per averli servono dei rinnovi contrattuali mensili. Per questo intervenga Confindustria. E poi abbiamo detto l'incidente dove è stato coinvolto il nostro amico
1: Stefano Ledda.
0: Stefano Ledda, auto contro camion, code, disagi e 2 feriti lievi. Conti in rosso, scontro in consiglio comunale, botta e risposta a Campli sui numeri del bilancio, approvate le nuove tariffe tari, il sindaco dice niente aumenti.
1: Ma c'è successo qualcosa.
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: E andiamo a Montorio.
0: Muore Coccagna, ex consigliere comunale, stroncato da un malore sul lungomare di Alba Adriatica nel 2014, si era candidato a sindaco con una lista civica. E a Roseto torna la mostra dei vini di Montepagano, oggi torna a rassegna fino a domenica, 3 giorni di degustazione e incontri sulla cultura enologica locale.
1: Notte del Saltarello,
0: ci sta la
1: fa. Ma che te qua,
0: No, non pare. non ho sentito, cioè, oddio, sulle manifestazioni può essere di tutto, però no.
1: L'organetto di Basciano e Balfino al canto, quindi, i borghi.
0: Martin Sicuro, Fratelli d'Italia, nuovo candidato sindaco, no alla successione dinastica, la dirigenza del partito alza il tiro sulla scelta e lancia un avviso perentorio a Vagnoni e Forza Italia.
1: Cioè? La scelta deve essere...
0: La scelta va concertata tra le organizzazioni politiche in campo e presenteremo i nostri simboli. Oh,
1: Lo sai che possono perdere solo Salletico?
0: Beh, certo, sì. Corropoli, sia pagamenti agevolati per i tributi rimasti inevasi della rottamazione, pure qua bisogna vedere che anni sono coinvolti. Sant'Egidio, lista del sindaco in crisi, 3 ex candidati lasciano.
1: Un guaio.
0: Sì, un problema.
1: Voilà.
0: Giulianova.
1: Voilà.
0: Che?
1: No, Giulianova.
0: La battaglia in consiglio, via i debiti da rottamare. Tari.
1: Il leggero aumento,
0: il leggero aumento.
1: L'ha detto ieri, adesso parlavo di no, invece c'è un leggero aumento.
0: Approvata la proposta di Orfanelli sulla riscossione di multe e tributi non pagati, da fino al 2014, sì. La tassa sui rifiuti, sui rifiuti cresce dell'1,8%. Giorgini, incremento per oneri contrattuali.
1: È vero, sì, è vero.
0: L'adeguamento Istat. Targa in memoria di Ettore e al nuovo centro per l'impiego.
1: È stata una bella cosa fatta dal consigliere Montebello.
0: Stadio, sì, alla gara d'appalto per ristrutturare i destini.
1: L'anno fa, sì, c'è il viene consiglio comunale. Si fa.
0: Denuncia per i riquami sul terreno e cemento. Inviata
1: la piazza della chiesa. Vanno a scaricare le betoniere, c'è la bisogno dei lavori.
0: Vanno a lavare le betoniere lì.
1: E in più hanno rotto un marciapiede passando con tranquillità.
0: Lo so.
1: Chiesa delle Misericordie, finito il restauro, hanno aperto ieri tutte le facciate.
0: Avviata la rimozione delle impalcature usate per i lavori di riparazione e consolidamento post-sisma.
1: Bene.
0: Roseto, rifiuti, tassa ridotta a famiglie e imprese. Pagheranno rispettivamente il 9% e il 7% in meno. Mazzata per le ditte che hanno optato per la gestione autonoma. Perché? Mazzata? Vediamo.
1: Buongiorno.
0: Aumenta del 40%.
1: Che cosa?
0: La quota fissa. Complimenti. Allora, Montepagano, chiesa dell'Assunta, lavori finiti per la cupola danneggiata dal fulmine, scatta il rimborso per un contribuente, cioè la determina, conclusi gli sfalci lungo scarpate e bordi delle strade.
1: I famosi sfalci, sì. Un mare un po' pieno mi pare di erbette, eh?
0: Beh, sì.
1: Tutto un bordo, tu lo vedi? Ma quando passi lo vedi?
2: Sì,
1: lo
2: vedo.
0: Tasse e multe non pagate, sì, e versamenti agevolati, il Comune approva l'azzeramento di interessi, sanzioni e aggio sulla riscossione, richieste da inviare tra il 16 ottobre e il 15 dicembre, saldo a rate o entro fine marzo. Pineto, il Comune chiarisce, piano demaniale, attese, nuove norme. Pescara, dopo la tragedia sul Ponte del Mare, istigazione al suicidio, c'è la denuncia. La procura apre un fascicolo contro ignoti sulla morte della 17enne di Castel di Sangro. La famiglia dice aspetti da chiarire. Orologio strappato sulla riviera, denunciato. Un 45enne avvicina un passante, compie il furto e scappa. Preso dai carabinieri, sequestrata una bici. In carcere per le botte alla madre invalida, per un 37enne di origini chietini, scatta l'arresto dopo l'ennesima aggressione ai genitori e alla sorella.
1: Droga?
0: Non lo so. L'Aquila, Biondi, Roma e la fine del mandato. Col voto anticipato dovrà lasciare. Le ambizioni personali del primo cittadino si intrecciano con la partita nazionale del governo.
1: Vuole andare al Parlamento, ma non alla regione.
0: Per correre al Parlamento in primavera dovrebbe cedere la guida della città a un commissario. Avezzano, tribunali, niente emendamenti, fina, sfuma, una grande occasione.
1: Niente, lo sapete, lui se ne parla 100 anni.
0: Pratola Peligna, medico precipita dal terzo piano, è grave, poi addio Aurora, sit-in davanti alla caserma, L'Aquila nel giorno dei funerali della finanziera, morta il collettivo fuorilegge, manifesta in corteo. Alto Sangro, esplosa la febbre da Napoli, Rivisondoli e Castel di Sangro accolgono la squadra di Allegri, apre il museo della storia azzurra.
1: Ho detto le farei 100 volte.
0: Chieti, tragedia in A14, schianto moto cisterna, muore a 55 anni, poi caldo record a Chieti, sempre denso, offre gelati agli operai. Sport, Juve, Colomuani a un passo, Stones Inter affare fatto. Italia, il nuovo corso a settembre, i primi impegni per Mancini.
1: Oh.
0: Poi l'Italia punta agli ori, occhi su Paltrinieri, l'abruzzese di Felice trionfa in finale.
1: Su quale sport?
0: Beach volley. Serie C, calendario dei biancazzurri, Pescara, esordio con la Vis, Boucher, bisogna avere fame, prima giornata all'Adriatico, debutto in trasferta il 30 agosto contro il Forlì.
1: Invece che fa?
0: Il Pineto parte da Latina, gara tosta, dice Di Giuseppe, commenta il calendario, dobbiamo fare bene all'inizio, alla fine.
1: Beh,
0: grazie a...
1: La frasola.
0: Pomante lancia il Teramo, siamo una squadra forte, il tecnico si prepara al campionato, dobbiamo combattere per la promozione. Il Giulianova verso il primo test, domani sfida il San Giovanni.
1: Teatino, allenato da Bonatti.
0: L'Aquila cambia volto, costituita la fondazione, un nuovo modello di governance guiderà la società rossoblù, intanto è fatta per il centrocampista Lisi.
1: E tanto per cambiare, Chieti?
0: Nel caos, il club prova a ripartire tra mille difficoltà, i soldi promessi da Russo non sono ancora arrivati e Di Labio è alla ricerca di altri aiuti, restano tanti nodi da sciogliere.
1: Il Rosciano River è stato ripescato in promozione,
0: capito?
1: Quindi figura dove stava.
0: Capito.
1: Stava in prima categoria.
0: Sì.
1: Sì, così è.
0: E qua abbiamo
1: la Fondecchia Spagnolo, la parata di Stella Rosello, parla di basket che devono risalire in Serie B. Dico bene?
0: Giusto. Allora.
1: Allora, andiamo esattamente al Messaggero adesso, vero?
0: Sì.
1: Qualcosina. Ok, perfetto. Dove sei?
0: Sto andando a... Ecco qua, allora, il Messaggero.
1: Beh, allora, motociclista muore sulla A14, incidente di mattina tra Ortone e Lanciano, autostrada chiusa, 7 km di coda. Poi, caldo record, domani c'è un nuovo picco, poi ne parleremo con Casalena. I lavori del PNRR, il 27,6 del progetto, è stato concluso, qua la metto in positivo. No, okay, vabbè. A Teramo, svelati i tesori del Palazzo Pompetti, quindi bisogna andare a fare una visita. All'Aquila, Sant'Andrea, fuori le mura, restyling da 1 milione. A Chieti, tasse, l'ufficio dei tributi torna in comune, Legnini l'ha deciso, Pescara, rifiuti e tare in consiglio, scattano le proteste e poi sul Fucino, il famoso per le patate, il centro spaziale,
0: asse strategico europeo.
1: Poi saliamo su, l'Abruzzo accoglie il Napoli di Allegri con 6 milioni. Serie D, l'Aquila nasce la fondazione, svelata la cordata con i nuovi soci per la prima visita, Pescara e Pineto le sfide, la prima giornata di calendario, vai!
0: Fucino, il centro spaziale, asset strategico europeo, Italia e Francia insieme, ancora il report sui lavori con i fondi PNRR, è stato concluso il 27,6% dei progetti, solo?
1: Che confusione!
0: Nasce il cammino di Francesco, in rete anche i percorsi abruzzesi.
1: Perché c'è Bocelli?
0: Butte battute mi vengono, non lo so.
1: Non lo dire.
0: Pescara, nuova Pescara su rinvio, Montesilvano tentenna il ruolo di De Martinis. I tre sindaci devono inviare una lettera alla regione con la richiesta di proroga.
1: Niente.
0: Caldo record, domani nuovo picco, più accessi al pronto soccorso, cibi più leggeri e bere molto.
1: Vuole una vita.
0: E non uscire nelle ore centrali.
1: Sì. Allora ricordiamo che questo pomeriggio c'è bellissimo giardino d'estate dai giardini del Sea Park con il sindaco Costantini che torna finalmente a dialogare. Il sindaco, sentiamo che abbiamo tante cose da chiedergli. Poi abbiamo il presidente del Genova Calcio Mucciconi, abbiamo tante cose da chiedergli. Ci sarà il presidente dell'Ende Porto, abbiamo meno cose da chiedere perché loro sono ben però ieri sera era meraviglioso il percorso dei caliscendi. Sarà che quelli sono brutti, però non ricordo che lunedì Arboletti ricomincio da capo per dire. Là si risolve solo se vi mettete d'accordo, non si può fare niente. Il regolamento quello dice.
0: Ma sì.
1: Hanno sbagliato quando? Data la licenza di costruzione, subito dopo il ripascimento e la situazione era ricambiata, quella licenza andava rivista.
0: E io mi ripeto, da là il mare non si è visto mai.
1: Lascia stare, ma è così però. e Bruttarella, vabbè.
0: Rifiuti, tari e aumenti.
1: E poi ci sarà anche il presidente della provincia, perché abbiamo molte cose da chiedere.
0: Rifiuti a Pescara, tari aumenti, folla e proteste in consiglio comunale. Poi Giova Summer Party, riunione sulla sicurezza del concertone il 12.
1: Che giorno è?
0: 12 di...
1: Che giorno?
0: E che ne so, io aspetto. Non lo so che giorno è, ma il giorno mi devo preoccupare. No, mercoledì.
1: A parte di mattina?
0: Ma no, alle 4 e mezza lo sta là a Montesilvano.
1: Alle 4 e mezza il concerto si tiene?
0: A Montesilvano.
1: A che ora?
0: Dice che alle 4 e mezza si deve entrare, non lo so, non lo so a che ora sarà, comincerà, non lo so.
1: Perché poi un'idea secondo te?
0: Ma penso intorno alle 18:30, 19. Ah, questi finiscono presto, non è che si muove, si fa le 2.
1: Allora fanno più alle 9?
0: Non lo so, non credo. Che ne so, poi vado là,
1: no,
0: mi sento. Ma ora mi devo organizzare per andare a un concerto, vado,
1: no,
0: e ti ascolto.
1: Ma di nuovo c'è nel cuore, Luca.
0: E quello sì, sono d'accordo con te.
1: Là, vabbè.
0: L'Aquila, Sant'Andrea, fuori le mura, restyling da 1 milione a 17 anni dal terremoto. Poi allieva, morta, scuola degli orrori, il sindacato no a processi mediatici. AS1, proclamato lo stato di agitazione per i 150 lavoratori di appalti esterni.
1: Poi dove siamo?
0: Dalla carrozzina alla canoa, Daniela De Biasis ora sfida il Po.
1: Le do io, perché è possibile che sul mare non sia successo niente?
0: Avezzano, Civita, eccola qua, no.
1: Beh, eccola qua, eccola.
0: Ecco, due.
1: Coltellata ai giardini Santa Chiara, denunciato un 50enne, occupa la casa e poi ruba i mobili, denunciato un uomo di 58 anni.
0: Non credo sia la stessa persona. Chieti, tasse, l'ufficio tributi ritorna al comune pronti tra un anno. Poi effetto giungla in città, via agli sfalci, stoppa le mini discariche nel verde.
1: Mi raccomando, un po' di sfalci, togliete sul lungomare.
0: Ospedali sempre più...
1: Un po' pieno, porti.
0: Ospedali sempre più specializzati, competenze e rete territoriale. Poi A14, schianto con un tir, muore un motociclista, code di 7 km. Truffa agli anziani, allarme, il sindaco dice fate attenzione.
1: Noi lo diciamo tutte le mattine, ripeti, non aprite a chi suona e non conoscete, perché poi se giù uno arriverà. Non credete alle telefonate dei carabinieri, non vi chiamano i carabinieri. A meno che non avete fatto un omicidio, poi non vi chiamano e vengono arrestati direttamente. Quindi poi se vi dicono che sono della Alfa, poi per là non aprite insomma.
0: Ciclabile della Costa dei Trabocchi, aperti un nuovo tratto a Ortona, vasto, scatta la corsa al dopo Menna, Delisa un candidato sindaco.
1: Ci vota? A Vasto? Il dopo Menna.
0: Teramo, da prefettura e comune più accertamenti su hotel e ristoranti. Firmato un protocollo che sfrutta algoritmi e banche dati in grado di individuare eventuali prestanome e capitali sporchi.
1: Bisogna dire che da quando i carabinieri hanno raddoppiato la vigilanza in Piazza Roma, la situazione,
0: pare che la situazione sia...
1: è sopravvissuta.
0: Sì, è vero.
1: Vive un po' più normalmente, con una persona normale.
0: Svelati i tesori di Palazzo Pompetti, riapertura prevista entro l'estate, poi riapre la Fortezza Civitella, restauro da 13 milioni di euro. Nuove commesse in arrivo, ora serve un piano industriale. Montepagano riapre la chiesa, sta il Consiglio Comunale di Giulianova, il Consiglio Comunale di Roseto.
1: Volendo mettere Montepagano, la sagra dei vini tradizionale che ricomincia oggi.
0: Il giorno e notte qua fate subito, c'è una pagina sola, poi andiamo allo sport. Pescara e Pineto, derby a novembre. L'Aquila, ecco i nuovi soci, nasce la fondazione Ope Sportiva, rileverà il 49%. Il progetto punta a entrare per anche in altri club dilettantistici. Teramo torna a Touré, dice cerca il riscatto. L'Abruzzo accoglie il Napoli, comincia il ritiro a Rivisondoli.
1: Quindi non è niente.
0: Messaggero. Mattarella, richiamo ai partiti, il Quirinale, intempestivi alle tensioni elettorali, più attenzione ai problemi dei cittadini, condannare la violenza senza esitazioni, ma è scontro totale in Parlamento su Del Mastro, appunto non hanno capito niente. Minacce, minacce delle Brigate Rosse al Guardia Sigilli, Armasri, ora Nordio invia le carte ai pubblici ministeri, poi critiche da Bruxelles su privacy e intelligenza artificiale, riconoscimento facciale, la frenata del centrodestra. Ucraina, missile russo cade in Polonia, militari italiani in Arabia, c'è l'interesse
1: come mai,
0: nazionale.
1: Come mai cade? Casualmente cade.
0: Dici che botta, mi hai fatto questa caduta.
1: In Polonia, se ci facciamo andare la Polonia. Che
0: ieri il Consiglio di Amministrazione era nudo. Ranucci, la RAI avvia i controlli.
1: Ok.
0: Questo lo fanno chiudere. Tre feriti, soccorsi al lavoro tutta la notte. Messina, crolla una palazzina sotto le macerie. Sei i dispersi.
1: E quella foto lì?
0: Chuck si sfila, serie su Armani, firmata Ozpetek. Fotonotizia, caos migranti, Ceuta invasa, Meloni, confini da difendere. E l'Italia chiede lo stop a Schengen con la Spagna.
1: Guarda che dramma di questa foto. Vabbè.
0: E andiamo sul soppalco, guerra globale del calcio, l'UEFA, boicottiamo la FIFA.
1: Beh sì, quelle vogliono fare affidare il bandino.
0: Sì. A Bodi e gli stadi, Roma e l'Italia pronti per il 2032.
1: Anche il Fadini sarà pronto prima.
0: Beh, mi auguro prima. Bene. Allora, finiamo a salutare i nostri amici, dopodiché andiamo in pubblicità.
1: Ciao amici.
0: Ribadiamo, buongiorno a Valentina Campetti, ad Antonella Leonio, a Luigi Anni, a Gaetano Palini, buon lavoro, Loredana Ciaffoni, buongiorno a Rita Piccioni, buongiorno a Freddy Federico, buongiorno a Sandro Magnoni, a Paola Cicconi, a Silvana Di Gianvittorio, a Max Rastelli, buon fine settimana anche a te, a Eugenio Saporosi, buongiorno a tutti, Anna Maria Ruggeri, buongiorno a tutti, Rossella Mattiucci, buongiorno e buona giornata. Bene. Allora, è il momento di fare qualche stacco pubblicitario, perché torniamo con tutte le nostre rubriche. Un faraglione
1: senza buchi.
0: Dai.
1: A tra poco.
2: Raci Lab. La nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. Perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia. E si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Bracilab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia.

0: Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.
1: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulianova Lido, telefono 085 800 6430.
2: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
3: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
4: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia. Saldi Globo. Conviene per davvero.
0: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi lunedì. Info prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.
5: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Scopri i prodotti e colori Sickens da Romani Colore e Ferramenta, via Trieste 76 Giulianova. Telefono 085 8004 953. Con Romani dai forma e colore ai tuoi progetti.
0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.
1: Il ristorante pizzeria Rouge Noir nasce da un'idea del proprio titolare, di creare un angolo gastronomico nella propria città dove le varie generazioni si incontrino e ne facciano un punto di riferimento. Si situata nelle vicinanze del lungomare di Giulianova, il locale è ormai diventato storico, dove il titolare, insieme al suo staff, porta avanti la passione per la buona cucina, con menù composti sia da carne che da pesce, e soprattutto con le celebri pizze di Marco. Il ristorante Luce Mar si trova a Giulianova, in via Town Level 91. Per info e prenotazioni 085 800 0000.

0: Mille idee, supermercato Margherita Conad. Oltre all'ottima scelta di prodotti alimentari e non di produzione nazionale, troverete tante specialità a chilometro zero, direttamente dall'azienda agricola di Remo e Anna Maria, come verdure, la pasta di Saragolla, prodotta con grano antico, macinato in un mulino teramano e poi pastificato in un'azienda giuliese, la Nuova Chitarra. E poi venite a scoprire le prelibatezze del Banco Saloon, presentate dalla nostra Simona, specializzata in mozzarella, parmigiano e prosciutti. Lo sapete che la maggior parte della mozzarella è prodotta con latte europeo, quindi non italiano? Da Simona potete trovare mozzarelle prodotte con latte italiano, come la Tizzona di Battipaglia e la Badala pugliese. Siamo sempre alla ricerca di prodotti genuini, accessibili e di nostra produzione. E poi la simpatia e la gentilezza dello staff Mille Idee, dove le trovate? Supermercato Mille Idee, via Orsini 122 a Giulianova Lido, telefono 085 800 4318.
1: Allora, siamo tornati in studio, abbiamo un ospite.
2: Ma no, quello che pensate voi che arriva più tardi.
1: Quello arriva più tardi.
2: Un bambino, è un bambino?
1: Un ragazzo, sì, un ragazzo.
2: Un ragazzo che di dove sei tu?
1: Vai, pa, presentati.
3: Mi chiamo Lorenzo di Salvia e sono di Siena e sono... sono patito per l'Abruzzo, specialmente per Giulianova.
1: E come mai sei qui? Perché sei a Giulianova? Perché sei patito per Giulianova?
3: Perché che mi piace.
2: Piace il mare?
1: Piace il mare, ti piace il mare?
3: Sì.
2: Ma è vero che ascolti la Radio G?
3: Sì.
2: E sei venuto a trovarci apposta?
3: Sì.
2: E poi c'è paura di fare il notiziario?
3: No,
1: non ho
2: paura.
1: E allora noi andiamo avanti. Il momento di sentire. Intanto sentiamo Casalena, poi dopo facciamo
2: sentiamo
1: la pagina.
2: Le previsioni del tempo.
1: Allora,
2: che è importante: tu devi andare al mare,
1: sapere se piove, se non piove, se fa troppo caldo.
2: Non dovrebbe piovere per ora.
1: Mai più piove.
2: Abbiamo il più giovane conduttore, quanti anni?
3: 11.
2: 11 anni, per la media?
3: Sì.
2: Da Siena.
1: Buongiorno Pierluigi, buongiorno. Allora, dici.
4: Poco da dire, stiamo entrando nel pool del più grande caldo, quindi la situazione resta bloccata e lo sarà almeno fino al 6-7 di agosto, quindi un'altra settimana di caldo, non ce la toglie nessuno, caldo intenso, accompagnato da afa persistente, sia di giorno sia di notte, soprattutto di notte quando l'umidità che si è accumulata durante il giorno tende a ristagnare nei bassi strati, quindi soprattutto nella località di mare. Fa ancora, diciamo, è ancora peggio dal punto di vista della sensazione del caldo, perché è proprio opprimente. L'umidità cresce durante la notte, di giorno l'umidità scende un po', sale un po' la brezza, soprattutto all'ombra vicino all'acqua si sta un po' meglio, però fondamentalmente fa caldo. Situazione che quindi perdurerà per i prossimi giorni. Forse gli spaghi intravedono un cambiamento intorno all'8-9 di agosto, ma ci dovremo tornare, perché parliamo purtroppo di una distanza temporale che non ci assicura il cambiamento, ecco. E poi dobbiamo tornare sempre alla situazione di partenza. Come sarà questo cambiamento? Quando ci sarà? Visto che comunque la scorsa volta è successo.
1: Poi diventano pericolosi se si accumula tanta energia, lo sappiamo, soprattutto all'interno.
2: Al mare. Tutti
4: siamo
2: al mare, ma sono le chiappe chiare.
4: Non è una situazione bella.
1: Senti una cosa, ma il picco del caldo quando sarà? Lo sappiamo, possiamo dirlo?
4: Il picco del caldo ci sarà tra lunedì e mercoledì.
1: Quindi fra dopodomani e mercoledì. Vabbè.
4: Tra lunedì, mercoledì, giovedì sarà il picco del caldo. Poi, se gli spaghi hanno ragione, qualcosina perderemo nei giorni
2: successivi,
4: perché arriva una depressione. Vediamo.
2: Ciao.
1: Va bene, grazie. E ci aggiorniamo allora. Calcio non c'è niente, perché tanto il mercato è fermo. Quindi...
2: No, niente.
1: Stanno lì.
4: Niente di.
1: Va bene, buona giornata, ci aggiorniamo domattina. Buon lavoro.
2: Tu vai al mare.
1: Ciao.
2: Sì. Abbiamo un piccolo ospite, 11 anni, che arriva da Siena. E fai la prima media, hai detto?
3: Sì, ho appena fatto la prima media.
2: Tutti 8 e 9 come?
3: Sì.
1: Ma è andata bene, sì, tutto a posto.
2: No,
1: tutto
2: no, tutto a posto. Che era andato bene, sì, parlavo di voti alti, eh.
3: Sì,
2: allora ti piace Giulianova? Sei venuto, fai i bagni?
3: Sì, sì.
2: Quindi tu vuoi che ci sta il sole?
3: Sì.
2: E poi ti vuole far piovere. Perché sente caldo, lui e quell'altro là che dice. Ci stanno proprio preoccupando quando fa più caldo. Quando rimani?
3: Domenica, sabato scendono i miei genitori e domenica poi ripartiamo.
2: E i genitori un giorno solo rimangono?
1: Lavorano, quindi non possono scendere. Beh.
2: Ho capito, però Giulianova,
3: infatti. Gli ho chiesto se potevano venire un po' prima.
2: Niente?
3: No, mamma, cioè con il lavoro.
1: Non si può.
3: No.
2: Ma tu parli con accenno toscano?
3: No.
2: Questo è normale, ma
1: parla. C'è un italiano pulitissimo.
2: Italiano pulitissimo. Niente, né abruzzese né. Però ci segui molto, hai detto.
3: Sì.
2: Perché gli facciamo leggere qualcosa.
1: La pagina degli auguri ci abbiamo, facciamo quella.
2: No, dai, su, prendi.
1: Pensando. Che vuoi fare leggere, no? Dimmi.
2: Che ne so, facciamo leggere...
1: Il Messaggero Nazionale.
2: Una notizia che ti interessa. Oh, mi raccomando, se non ti piace dici questa no, mi raccomando, eh.
1: Scegli tu, così scegli tu.
2: Capiamo i bambini, scegli i ragazzi tu. Che cosa voglio. Sai chi è del mastro?
3: No.
1: Ecco, niente, meglio poco. Così.
2: Gli emigranti che arrivano a nuoto addirittura dal Marocco.
1: È tristissimo, lascia perdere. Lo sport ti piace?
3: No. Cioè,
2: tutte le notizie negative salutai gira che i militari mal di sto
1: mamma mia tragedia
2: è caldo si va verso il pilo
1: vai
2: tu?
1: Vai
3: dove leggo
1: no il titolo il titolo
3: caldo si va verso il picco afa estrema in 19 città partenze da codice nero
2: quindi i tuoi troveranno il codice nero quando partono
1: un caldo nazionale condizionato in macchina
2: Allora che dice il ministro che bisogna fare?
3: Massima allerta del Ministero della Salute attese temperature fino a 44 gradi milioni di italiani in movimento nel fine settimana scatta il piano per l'esodo
1: perfetto.
2: C'è la casa a Siena? È una città calda?
3: Sì.
2: Il mare non c'è quelli di Siena dove vanno al mare solitamente? Qual è quello più vicino?
3: Forse Grosseto
2: ma parla a me sento Grosseto ma parla senza mare dove c'è il mare Grosseto?
3: Sì però
1: In argentario.
2: Meglio... è bello quello là. Conferma? Sconferma. Scuola, parte la caccia, quando i professori ci mancano.
1: Leggi, vai, scuola.
3: Scuola, parte la caccia, 46.000 prof. Al nord scoperte tra cattedre su 5. I supplenti arriveranno dal sud.
1: Come una volta proprio.
2: Qual è la materia che ti piace di più?
3: Epica.
1: Bello, epica.
2: Storia.
1: Epica, vai nella storia epica.
3: Sì, vabbè, tipo
1: l'Iliade, dell'Odissea.
2: Poi un'altra cosa.
1: Comunque... No, Manzoni non l'ha fatta ancora, non può mettere che Manzoni, che Napoleone, presto. Non gli Pascoli, non può fare. Ma lascialo perdere, però, ragazzi.
2: Tutto bene, vero?
3: Sì.
1: Ecco.
2: Dai, vai, vediamo se troviamo una notizia che lo attiri. No, l'economia.
1: No, l'economia no.
2: Carta gira, capate, gira
1: utile,
2: con l'esame, come ogni orda.
1: Utile nei conti come tre.
2: Oh, Armani, sai chi era?
1: Armani? Giustamente non sai chi era, fai bene, no, va bene. Ecco, vediamo qua, questo, io so che quelli gli Etruschi, è zona tua, dai.
3: Gli eterni amanti tornano a sorridere.
2: Ma vediamo chi sono.
3: Dopo il restauro, il sarcofago degli sposi torna visibile nel Museo Etrusco di Villa Giulia. A Roma, le sorprese di un'opera
1: icona.
3: Un'opera icona.
2: Ma tu vai al Palio?
3: No.
1: Gliel'hai già chiesto?
3: No.
2: Non c'era il diretto. C'è grande confusione, c'è? Vengono da tutte le parti, eh?
3: Cioè io non lo seguo, un pochino lo segue mia mamma.
1: Non sei un contradaiolo tu?
2: La mamma segue però un pochino.
3: Un
2: pochino segue. Che si fa a Siena? Che fanno i ragazzi? Sanremo, vuoi vedere Sanremo?
1: Hanno per tre volte Sanremo.
2: Sanremo, sì. Ma così. Ecco la rivoluzione di De Martino su Sanremo. Cioè, vediamo un po', voglio sapere che fa. Perché già è stato nominato direttore artistico. Infatti, direttore artistico del festival e al lavoro non c'è notizia. Sicura la riunione dei Maneskin. Ci sono separati. Conosci i Maneskin?
3: No.
2: Dimmi un attimo un cantante che ti piace.
3: Yabba.
1: Cantanti che tu non conosci.
2: Yabba?
1: Yabba sì, Yabba sì.
2: Come Yabba, come non conosco. Bravo, Yabba, mi sono dato un pezzo dopo, eh. E poi che ha fatto questo? Tanti ospiti, perché infatti a Sanremo non ci fanno più le canzoni, ci fanno gli ospiti, che ci fanno pagare un sacco di soldi. Ma là canta la canzone più di 1 milione qua. Poi c'è là, Ferro, Mahmood ci sta, Elodie, Geoliere ed Emma. Beh, qual era la...
1: Questi sono gli
2: qual
1: ospiti.
2: Qual è tutta questa salutità?
1: No,
2: la rivoluzione?
1: Vabbè.
2: Vediamo un po' di...
1: Che Spider-Man.
2: Ho trovato.
3: Il film...
1: Sì, sì, eccolo qua, vai, Spider-Man.
3: Spider-Man, altro che Telemaco. Holland è supereroe epico.
2: Epico, epico. Holland, conosci? Che...
3: Sì.
1: È uscito ieri e ha incassato già più dell'Odissea il primo giorno, quindi sta andando benissimo, nonostante l'Odissea stia andando molto bene anche lei. Sì, sì, 750 milioni di euro, quindi... Allora...
2: Lei d'Ercole l'ha visto, 4 ore, è una cosa terribile.
1: È lungo,
2: è molto lungo.
1: Come l'Odissea.
2: Ho capito, ma l'Odissea è cambiata, non era quello che voleva fare Ulisse. Non voleva affatto tornare da Penelope, voleva andare oltre
1: le colonne d'Ercole.
2: Era un avventurevole andare nel Medio. Roma e l'Italia, tu sai che era allenatore dell'Italia?
1: Adesso non gli piace,
3: non
1: giustamente.
2: Va bene, Ale. E questo è l'Italia, di più non posso.
1: Allora, dai, andiamo avanti, dai, facciamo il momento della pagina degli auguri.
2: La mamma ti sente? Ti ascolta?
3: No,
2: in questo momento hai detto che stai alla radio?
3: Ora sta al lavoro, però non so se...
1: È registrato su Facebook, si sente, infatti, quando volete lo potete risentire.
2: Già al lavoro.
1: Almeno per un mese rimane, poi dopo...
2: I negrieri a segno, 8:24 sta già.
1: Bene, le ozze comincia a lavorare la gente seria, ma che. Noi ancora cominciamo alle 7:30.
2: Ah, noi siamo molto più seri.
1: Noi alle 7:30.
2: Vabbè, allora facciamo un po' di auguri.
1: Allora,
2: di come
1: che come sempre è offerta da Marcaffè.
5: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
6: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Allora, rientriamo in studio, vai col santo, direttore.
2: Santo del giorno, oggi è il 31 luglio, vediamo a chi facciamo gli auguri. Sant'Ignazio, conosce nessuno che si chiama Ignazio? No, nessuno, poca gioia. Comunque, Ignazio di Loyola, mo ti dico chi era. Era nato in Spagna nel 1491. Ignazio, ferito nell'assedio di Pamplona, durante la leggenda si appassionò alla lettura della vita di Cristo. Stava in ospedale e gli fecero leggere questo libro. E ne fu tanto colpito da decidere di passare dal servizio militare al seguito del Signore, che è onestamente è più tranquillo.
1: Sì,
2: perché era rimasto
1: meno probabile di finire in ospedale.
2: Pure ferito. Allora fondò a Montmartre, Parigi, la Compagnia di Gesù, famosa, i Gesuiti. Quindi ne avevano di poco,
1: che non hanno manco fatto da pochi
2: anni. La maggior gloria di Dio. La sua esperienza spirituale è espressa negli esercizi spirituali da lui composti a Marrete, che divenne una classica guida per l'itinerario spirituale. Ti farebbe bene a te leggere questo libro, te lo esercizi spirituali composti da Sant'Ignazio di Loyola. Promosse la catechesi e che fece ancora? Fu missionario con molti discepoli, tra cui San Francesco Salerio. Quindi i santi prima si incontravano per trovare un santo, ci sono 2-3-4 per famiglia, no? Però morì anche lui.
1: Roma, succede
2: il
1: quello?
2: 31 luglio del 1656, cioè che i santi si ricordano nel giorno della morte.
1: 1556, sono da 200 anni. 1556.
2: 31 anni, auguri. Auguri a chi si chiama Ignazio e oggi può festeggiare l'onomastico.
1: Facciamo tanti auguri di buon compleanno a Giovanni Massi, ad Alessia Galantini.
2: Galantini è un'altra cosa. Mangi tu la Galantina.
1: No, ma non ti piace.
2: Non lo sai, Alessia. Noi chiamiamo la Gallotta. Niente.
1: Alessia Galantini, Fabrizio Spinosi, auguri. Antonella Ferroni, auguri. Auguri, Morgan di Concetto, tanti auguri.
2: Sta circondato dalla Arlecchino.
1: Fa 50 anni, Morgan.
2: Morgan, secondo me, era difficile per le truppe i quali. che andare
1: di Sant'Ignazio.
2: Era più facile conquistare Pamplona che l'Arlecchino, dai.
1: Nicola Dionigi, auguri. Armida Piccioni, auguri. Alessio Di Bonaventura, auguri. Jader Di Donato, auguri. Francesco Ciancia, auguri. Mark Tulli, auguri. Marco Matteucci, auguri. Dante Falini, auguri. E Gino Canzio, auguri.
2: Falini che ci ascolta da terra.
1: Vi ricordiamo che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare ai numeri 085 800 7010 e 085 800 33 66, anche eventualmente per segnalare degli errori. Quando il direttore ci sta non li facciamo, poi non ci sta, purtroppo succede. Allora, facciamo qualche altro stacco pubblicitario, dopodiché torniamo con l'ospite e l'almanacco del giorno. Prego, direttore.
2: C'è l'Albani, c'è?
1: L'ospite, l'Albani.
2: Ma lui è l'ospite.
1: Lui è direttore, è conduttore, non è ospite. È diverso. Ecco, è arrivato l'Albani. Dai, fai la pubblicità.
7: Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire, con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.
2: Io ti ringrazio.
7: La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina.

Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1, presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811.

0: e mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.
1: Spettatori, buongiorno, abbiamo, la vedete già inquadrata, l'assessore Lidia Albani. Buongiorno, giornata importante perché dopo quanti anni lo cambiamo.
2: Buongiorno.
1: Il nuovo piano di protezione civile, che non è una passeggiata, è stato credo il risultato di un lavoro molto lungo,
2: sì.
1: Ed è quel piano che serve in caso di calamità naturali, che possono, come ci possiamo salvare, dove possiamo scappare, che cosa possiamo fare. Questo è quello che prevede, insomma, per dirlo in termini molto semplici, il piano che adesso l'assessore ci illustrerà nelle linee generali.
2: Esatto.
1: Ricordiamola, quando è che c'era vigente?
2: Dunque, il piano precedente era del 2012 ed era però un piano speditivo, cioè diciamo meno corposo di quello che abbiamo approvato ieri in consiglio, e serviva proprio nell'imminenza, cioè veniva diciamo descritta la procedura proprio nell'imminenza del pericolo oppure nel rischio già in atto. Una premessa la devo fare, doverosa: per la realizzazione di questo nuovo piano abbiamo impiegato circa 4 anni ed è stato un lavoro di squadra importante.
1: Quindi dalla precedente legislatura?
2: Sì, esatto, è iniziata nella precedente legislatura, io ho la delega alla protezione civile, quindi ho lavorato con l'ufficio tecnico, in particolare devo ringraziare il geometra Iacovoni e il dirigente Sisino. E abbiamo elaborato questo piano, come tra l'altro normativa suggerisce, anche in collaborazione con i nostri volontari di protezione civile e di Croce Rossa, che poi sono quelli che quando c'è appunto un'allerta, o ad esempio un'allerta gialla o allerta arancione, fanno il monitoraggio del territorio, il monitoraggio dei sottopassi e soprattutto quando c'è
1: i famosi sottopassi
2: e quando c'è diciamo un rischio anche di natura alluvionale, monitorano i fiumi, i nostri fiumi. E il piano è stato elaborato dall'architetto Tubini e abbiamo collaborato molto con la protezione civile regionale, quindi con il dottor Alessandro Venieri, che è un geologo che ci ha veramente supportato ogni volta che avevamo qualche dubbio o diciamo qualche perplessità. Allora, sostanzialmente cos'è il piano di protezione civile? Dunque, è un piano dove appunto ci sono delle procedure, vengono indicate delle procedure di intervento quando si attua un evento emergenziale. La cosa più importante però è la prevenzione e l'informazione. Infatti, rispetto al piano precedente, qui c'è una parte molto corposa relativa al cioè c'è proprio un piano di comunicazione che si fa prima in tempo di pace, come si suol dire.
1: Quando non succede niente.
2: Questo piano della comunicazione prevede una serie di incontri che faremo a partire più o meno da ottobre nei vari quartieri, proprio per informare la popolazione circa i rischi che diciamo abbiamo, potremmo avere insomma a Giulianova, e le modalità di insomma quello che la popolazione effettivamente deve fare nel momento in cui si verifica questo rischio. Abbiamo individuato le cosiddette aree di attesa, che chiaramente molto ben distribuite su tutto il territorio comunale, quindi anche nelle frazioni, che sono le aree dove il, citt-

0: fare nel momento in cui appunto c'è un evento. In queste aree i cittadini troveranno i volontari o vigili urbani che gli diranno appunto esattamente come devono comportarsi e cosa devono fare. Ripeto, abbiamo tante aree di attesa, ne cito qualcuna, abbiamo via Nervi, abbiamo
1: a nord,
0: sì, nella zona nord, poi abbiamo ad esempio a sud il centro commerciale I Portici, anche un po' lungo
1: a Genova
0: Paese, abbiamo Piazza della Libertà, poi abbiamo la piazza di Villa Pozzoni, insomma
1: tutti spazi aperti, molto
0: sì,
1: aperti,
0: tutti spazi molto aperti, però servono appunto a insomma, ospitare diciamo le persone in caso di emergenza. E oltre alle aree di attesa, in un secondo momento vengono allestite le aree di accoglienza, che vengono allestite generalmente con le tende, quindi le cosiddette tendopoli. E in questo caso abbiamo, se non ricordo male, ne sono 8, quindi ad esempio il parcheggio della farmacia Strobe, il campo di atletica.
1: Sempre tutti a spazi ampi, ma se è alluvione, spazi ampi, questo stavo pensando.
0: Allora, dunque, un'area, diciamo, le aree non possono essere universali per ogni tipo di rischio, perché sarebbe impossibile individuarle. È chiaro che in base ai rischi, perciò faremo formazione, la popolazione deve muoversi in un certo modo. I rischi presenti in questo piano sono molti di più di quelli del piano precedente. Il piano precedente venivano considerati soltanto il rischio idrogeologico e il rischio sismico. Il rischio sismico chiaramente è l'unico rischio non prevedibile. Tutti gli altri rischi presenti nel piano sono invece rischi prevedibili e sono chiaramente il rischio idrogeologico, il rischio meteo, che sono poi quelli che bene o male già gestiamo, il rischio boschivo di interfaccia che riguarda le nostre pinete, quindi diciamo la zona a nord, quindi la pineta nord e le pinete che sono di fronte agli alberghi sul
1: lungomare.
0: Poi abbiamo il rischio ghiaccioneve, il rischio ferroviario dove però il comune interviene diciamo marginalmente perché è un rischio che viene poi gestito direttamente dalla prefettura o comunque dalla regione, quindi noi in questo caso ci occupiamo solo di supporto alle persone che sono magari sul treno o ci occupiamo della viabilità intorno al luogo, ad esempio alla stazione. E il rischio sismico, come dicevo, e il rischio maremoto, che è stato introdotto, questo è importante, è stato introdotto proprio dalla nuova normativa. In tutte le città costiere oramai viene previsto questo rischio, anche se ha un tempo di ritorno di 2400 anni, quindi la probabilità che accada è veramente minima. Speriamo chiaramente.
1: 2400 anni per la Grungi Capita anniversario, non so quando è stato l'ultimo.
0: Diciamo che no, vabbè. Ce ne fu uno sul Gargano tantissimo, insomma, in epoca forse più di 1000 anni fa, quindi. Allora, che succede quando arriva un'allerta? Le allerte sono, vabbè, lo sappiamo, l'allerta gialla, arancione e rossa, in base alla gravità. Quando arriva un'allerta gialla, già adesso la Regione Abruzzo comunica con il Comune, invia quindi una mail a me e all'ufficio tecnico e al sindaco, dove ci comunica appunto che c'è un'allerta gialla. Stessa cosa, contemporaneamente arriva anche un SMS sui nostri cellulari. A quel punto noi avvisiamo la popolazione.
1: L'allerta più grave che colore è?
0: Rossa. L'allerta rossa.
1: Quindi già la avvisate?
0: Già la avvisiamo, sì, noi avvisiamo sempre. Dopodiché, se si passa all'allerta arancione, di nuovo la regione avvisa noi e noi avvisiamo la cittadinanza. Se si parla di allerta rossa, la procedura è la stessa, ma in quel caso, sia nel caso dell'allerta arancione che quella rossa, apriamo il COC.
1: Da quello che sai, quali sono insomma, casi di allerta rossa?
0: Allora, sono quelli che sostanzialmente si possono verificare nel momento in cui c'è un innalzamento importante dei fiumi.
1: Perché, i fiumi?
0: Sì, rischiamo l'alluvione. E, per quanto riguarda il rischio idrogeologico invece un po' meno, perché Giulianova non ha molte zone dove si possono verificare delle frane.
1: Come si chiama? Collina? Che boh.
0: Allora, infatti la zona diciamo che è più attenzionata è quella del santuario della Madonna dello Splendore, ma anche ecco, Via Veneto, via Piave.
1: Via Veneto un po'.
0: Sì. E poi.
1: Via Piave sono fatto un bel lavoro.
0: Sì, sì, è stato fatto un bel lavoro. Poi via.
1: Invece via Piave, via Veneto c'è qualche piccola strada.
0: Via Veneto sì, e poi nella, più o meno al confine con Mociano, intorno a, vicino a via Paduni.
1: Beh, sono quelle, zona sì, sono esattamente.
0: Via Cavoni, sono che quelle, sta sono. Immediatamente dopo il santuario della Madonna dello Splendore. E quindi dicevo, si apre il COC, all'interno del COC ci sono una serie
1: ricordiamo
0: di
1: cos'è il COC?
0: Sì, il centro operativo comunale, dove si riuniscono tutte quelle persone che hanno uno specifico ruolo per, in caso di emergenza.
1: Ricordiamo che ha sede sulla Nazionale Adriatica,
0: sì,
1: la casa cantoniera, vicino a una delle aree attenzionate,
0: sì,
1: che era quella della farmacia Parella.
0: Esatto. Il centro operativo comunale al momento si trova lì, quando termineremo la costruzione del COM, anzi del COC-COM, come il centro operativo misto che non solo serve Giulianova ma anche Bellante e Mociano, e a quel punto il centro operativo comunale anche si sposterà lì. E, dicevo, quindi in caso di emergenza ci sono tutte queste funzioni, ognuno è responsabile di una funzione, chiaramente mi riferisco al comandante di vigili, al dirigente dell'area seconda, al geometra e a alcuni dipendenti comunali, ognuno dei quali ha un compito specifico. Un'altra cosa che rispetto al piano precedente è una novità è il censimento delle persone fragili e disabili. Noi qualche tempo fa abbiamo fatto un avviso per un autocensimento, quindi le persone che hanno delle disabilità o fragilità ci hanno inviato una scheda all'interno della quale è indicato chiaramente l'indirizzo, il caregiver, il nome del caregiver, la tipologia di patologia e soprattutto se hanno dei supporti vitali, come esempio la macchina dell'ossigeno o qualcosa di simile. Questo è fondamentale perché questa scheda è allegata al piano d'emergenza e queste persone sono le prime ad essere assistite chiaramente dalla Croce Rossa in caso di emergenza. E il piano della comunicazione, dicevo, in tempo di pace, dopo aver fatto formazione, adesso praticamente noi faremo un canale WhatsApp dedicato esclusivamente all'emergenza in cui verranno appunto comunicate ai cittadini le allerte e anche mano a mano che diciamo si
1: verifica una cosa l'evento. Volevo chiedere, cioè quando c'è questa allerta, sì, ognuno parte in maniera autonoma?
0: Oppure... No, c'è coordinamento.
1: Come si può organizzare?
0: Sì, c'è una segreteria di coordinamento che è affidata al dirigente comunale e chiaramente c'è il dirigente che coordina tutte le funzioni, quindi tutte le figure che si occupano di queste, insomma, di queste cose e poi diciamo che anche al rischio cessato si comunica il rischio cessato. Dicevo, direttore, una cosa importante appunto è la comunicazione, quindi la faremo attraverso questo canale WhatsApp, dove però appunto sarà dedicato esclusivamente all'emergenza e utilizzato solo nei casi di emergenza, anche per aggiornare la popolazione mano a mano che accadono le cose. Inoltre la comunicazione avverrà tramite i nostri canali social, ma anche tramite i canali social ad esempio di Radio G o comunque delle testate locali. Il problema che si pone è quando manca l'energia elettrica, perché in questo caso è difficile anche
1: comunicare.
0: E quindi ci diciamo, affidiamo ai vecchi metodi, quindi le campane, almeno quelle non elettrificate, e le macchine
1: con l'altoparlante,
0: come abbiamo fatto nel periodo del Covid, non so se all'inizio del Covid se lo ricorda.
1: Non uscite,
0: esatto. E poi ci sarà chiaramente, se il rischio è circoscritto a un'area ben definita e piccola, c'è anche il porta a porta. Inoltre, per le persone magari più anziane che non hanno un cellulare o comunque uno smartphone, ci sarà un messaggio preregistrato che le avviserà direttamente, farà squillare il telefono fisso e gli darà indicazioni su come comportarsi.
1: Molto bene, quindi praticamente si viene informati sicuramente.
0: Assolutamente in tempo reale, questo è il fondamentale.
1: La comunicazione è fondamentale.
0: Sì, anche perché
1: viene presa dal pane con
0: determinati. Esatto. La protezione civile è soprattutto prevenzione, quindi più cose facciamo prima e meglio sappiamo gestire il rischio. Chiaramente coinvolgiamo
1: come nella
0: le scuole.
1: Sanità. Come nella sanità.
0: Coinvolgeremo le scuole, anche se le scuole già fanno tantissimi progetti di protezione civile.
1: Sì, le prove, sì, facciamo la cosa.
0: Ma anche sì, anche le prove,
1: primo
0: faremo
1: circolo.
0: Anche le esercitazioni, sì. E poi invece i nostri volontari di protezione civile ogni anno organizzano paio di due o tre iniziative che si chiamano Io non rischio, in piazza sono, e lì proprio spiegano alle persone il piano di emergenza comunale come comportarsi in caso di alluvione, di terremoto, eccetera. Questo,
1: questo è importante perché, mi hai detto, quando è dal 2013?
0: Allora, il piano precedente è del 2012 e venne fatto principalmente per il rischio sismico. E quello idrogeologico.
1: Invece noi adesso di più temiamo le alluvioni, i fiumi.
0: Ma sì, diciamo che quello che più temporali ci riguarda,
1: non piove più come una volta, si dice.
0: Le bombe d'acqua, quindi rischio meteo, rischio idrogeologico, idraulico proprio per i fiumi.
1: Sui sottopassi puoi fare niente?
0: Sui sottopassi sì, abbiamo pensato di installare, e l'abbiamo scritto anche nel piano, dei pannelli luminosi, considerando che i sottopassi sono tutti in corrispondenza di un incrocio semaforico. Vorremmo installare dei pannelli luminosi accanto ai semafori, dove vengono appunto inviate delle informazioni ai cittadini. Quindi se il sottopasso non è transitabile, ci sarà sul pannello luminoso, ci sarà scritto sottopasso non transitabile, così magari speriamo
1: che nessuno rimanga sotto, che ogni tanto qualcuno
0: capita. Esatto, perché a volte capita.
1: Però vedi, è successo a volte che erano tutti avvallagati, che l'unica strada di fuga era il cavalcavia,
0: sì,
1: dell'Annunziata.
0: Esattamente.
1: E questo è un po' poco.
0: È poco, però sappiamo anche che il...
1: Ti chiedevo se non è compito tuo, però se si può trovare qualcosa per fare allagare di meno, che ne so, le pompe che funzionano.
0: Beh, allora intanto bisogna...
1: Se c'è qualcosa.
0: Sì, la manutenzione, ad esempio, dei canali a mare o comunque del sistema dei sottoservizi è fondamentale, e quindi anche lì in tempo di pace, come dicevamo, dobbiamo sicuramente attenzionarli. Poi nel piano si fa riferimento anche al passaggio di via Nazario Sauro, che però è chiuso dal cancello.
1: Però.
0: E lì bisognerebbe fare...
1: Dice che si vorrebbe fare solo le chiavi, queste chiavi non
0: sì, è anche vero che è complicato, nel senso che è chiaro che in quel momento, considerando che la competenza poi di Ferrovie dello Stato, prima di aprire il cancello è necessario che ci sia un'informazione sicura,
1: i treni hanno il rosso,
0: che i treni
1: non
0: abbiano il rosso,
1: beh,
0: altrimenti
1: certo, no,
0: poi rischiamo. E questo, insomma, è una cosa, ci siamo confrontati molto con la Regione Abruzzo su questa situazione, e vediamo un attimo se è gestibile o meno.
1: Il sottopasso è piccolo, anche per le macchine. Noi vorrei, so che state lavorando, l'ho detto ieri, buona luce sul sottopasso, farlo diventare carrabile, d'accordo con le ferrovie e con la regione, che dovrebbe mettere un po' di più. È una delle opere più importanti che
0: sì,
1: pensate
0: sì,
1: di fare.
0: Esattamente, sì, una delle opere più importanti. E vediamo un attimo, perché anche lì non è semplice, comunque richiede molto tempo, inevitabilmente.
1: Quindi farete ancora, come giusto, delle prove con le scuole?
0: Assolutamente.
1: Quegli
0: sì.
1: Quegli adulti non le possiamo fare, no? Dare un allarme?
0: Sì, faremo anche un'esercitazione.
1: Se è possibile, di quartieri.
0: Assolutamente, sì, perché l'intera città è complesso, però faremo le esercitazioni nei quartieri sicuramente, coinvolgeremo magari anche i ragazzi più giovani, proprio perché... forse sono meno attenti a queste attività di prevenzione.
1: Sì.
0: Le persone, insomma, che un po' più anziane si vogliono informare e vogliono essere informate.
1: Cambio un attimo argomento, è molto puntato su Giulianova città defibrillizzata. Come sta andando?
0: Sta andando che abbiamo acquistato tutti i defibrillatori, anzi tre di questi ci sono stati donati, ringrazio ancora una volta chi lo ha fatto, e nelle prossime, insomma, adesso, nelle prossime settimane con l'ufficio tecnico procederemo proprio all'installazione. Ci sarà una prima parte, perché anche lì hanno le teche.
1: Praticamente le abbiamo per tutti i quartieri ormai,
0: sì,
1: da installare.
0: Sì, ne abbiamo 13, tutte le teche hanno bisogno di energia elettrica, perché il defibrillatore deve rimanere, diciamo, ad una temperatura costante.
1: Quindi non può stare esposto molto al sole, non
0: credo. Può anche stare esposto al sole, ma appunto è necessario che ci sia una ventola all'interno che lo raffreddi. I defibrillatori sono chiaramente testati anche per, diciamo, rimanere molto tempo sotto al sole. E anche lì faremo formazione nei quartieri, perché il defibrillatore lo può usare chiunque.
1: Ma ci vuole qualcuno che impari bene.
0: Ci vuole qualcuno, sì, che formi la popolazione, però c'è anche una cosa da dire. I defibrillatori moderni sono più semplici da usare, perché c'è una voce registrata che dice passo passo cosa fare e soprattutto se si può defibrillare, perché non sempre si può defibrillare. Quindi al malcapitato vengono messe due elettrodi e del defibrillatore stesso a dire se è defibrillabile o meno. E, ripeto, faremo formazione, ma chiunque li può utilizzare proprio per questo motivo, perché insomma, fanno sostanzialmente tutto da soli.
1: E questo è importante perché insomma,
0: sì, e questa era tra l'altro
1: si salvano le persone.
0: Elettorale, insomma, i defibrillatori sono fondamentali anche perché nella maggior parte dei, in molti casi l'arrivo dell'ambulanza in media diciamo che è previsto nell'arco di 6 o 7 minuti e quindi intervenire invece entro 2 o 3 minuti è vitale, fondamentale per la
1: con la spiaggia in questo periodo
0: assolutamente sì, ma anche
1: la parte della prevenzione, dall'altra la tempestività dell'intervento sono due cose fondamentali.
0: E due anni fa l'abbiamo anche donati alle scuole e abbiamo formato le insegnanti e il personale
1: nazionale,
0: delle scuole sì, proprio per anche lì, perché insomma forse lì è ancora più importante.
1: Cioè, quando le avremo?
0: Ma io penso che inizieremo l'installazione nell'arco di 2 o 3 settimane, dipende chiaramente dall'ufficio tecnico e dalle disponibilità anche degli operai, insomma adesso è anche un periodo di ferie, quindi a turno andranno in ferie e vediamo cosa succede.
1: Noi ringraziamo l'assessore Albani, vedremo di seguire quando farete questa esercitazione, certo, che certo. Le quartieri sarà molto importante. È stato presentato stamattina Sembra facile, vediamo un po', se sembra facile, ho capito, sì che puoi dire, sì. Pronto? Sì? Dove? Che zona? Non è per te, che zona? Via Filetto.
2: Quello che chiamammo.
1: Ma quello è Filetto?
2: Filetto.
1: Non
2: Filetto.
1: Era Filetto, era un'altra strada era. Da quando? Tu di Filetto qua, vicino a che? La conosco bene, vicino a che? Il dottor Medori, con quello con tutti i pannelli fotovoltaici. E là ci sarà. Ma quindi sulla strada, principale non c'è traccia d'acqua, no? Solo da voi, la traversa, è una traversa. Ma si, non ha un nome, no? Vabbè. Via Filetto 47, ma glielo segnaliamo a Ruzzo, va bene? Sì, lo facciamo noi, l'abbiamo sempre fatto, sì. Fa corrente per quando ne esce, ma c'è una foto? Ce la può mandare? 329. C'è il video, cioè. 61. Sì. 68. 320. Perfetto, cioè appena me lo mandi lo mandiamo noi a Ruzzo, va bene? Grazie, buona giornata, ciao. Questa è una piccola emergenza, riguarda una perdita d'acqua, però insomma le alluvioni sono un'altra cosa. Grazie assessore di essere intervenuto e di aver spiegato molto correttamente e molto chiaramente il tutto, e buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, buona giornata.
1: Qualche stacco per continuare e poi andremo con l'almanacco del giorno che ci ha già inviato, l'abbiamo visto, il nostro Vincenzo Iaconi.
3: Giubaldo e Forlini, dal 1965.
4: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 4.033 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAI 1281. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
5: Sì.
3: formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. Creatività. Una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello. Professionalità. Lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nasher Gun e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morales parrucchieri. Air Morales parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152, oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morales. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura multiscausa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Dalla libreria Iani e Mondadori tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico, con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità.

0: Nel pomeriggio sulla pagina Facebook di Radio G trasmetteremo, per la precisione, la puntata di Giardino d'Estate. Avremo ospiti in diretta il sindaco di Giulianova, Ivan Costantini, il presidente della provincia Camillo D'Angelo, il presidente dell'ente Porto Fabrizio Ferrante e il presidente del Giulianova Calcio Alessandro Mucciconi. Quindi ci sarà molto da dire, da parlare, da discutere, da dibattere naturalmente e dare le notizie naturalmente che tutti si attendono, anche e soprattutto per quanto riguarda il calcio, che è molto importante ed è molto seguito. Abbiamo detto che ieri è stata appunto approvata l'atto per procedere al bando di gara per la realizzazione dei distinti allo stadio Padini. Era molto importante. Mentre abbiamo questa notizia dell'ultima ora, è morto Franco Baresi, lo ricorderete, il giocatore del Milan, eccolo qua infatti. Franco Baresi, l'annuncio del Milan, il dolore della famiglia. Franco Baresi è morto a 66 anni, la leggenda del Milan e della nazionale, ha lottato per oltre un anno contro una nodulazione polmonare. Tifosi di tutte le età a lutto e Franco Baresi, leggenda appunto del calcio, ad annunciare la scomparsa è stato il Milan attraverso i canali social con un commosso messaggio di cordoglio. La storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi, che ha lottato per un anno contro una brutta malattia che alla fine purtroppo ha avuto il sopravvento e non ce l'ha fatta. Era questa notizia che era apparsa appunto tra le altre notizie che abbiamo visto adesso nella nostra rubrica. E adesso noi passeremmo alla pagina relativa al famoso almanacco del giorno che ci ha inviato come sempre Vincenzo Iaconi. Siamo pronti a leggerlo e vediamo che cosa ci propone Vincenzo per questa ultima giornata di luglio, per questo 31 luglio. Ci ridice subito: il capitano deve dare l'esempio, non deve gridare. Appunto una frase di Franco Baresi all'anagrafe Franchino Baresi, data di nascita l'8 maggio del 60, morto appunto ieri, anzi oggi, è storia del calciatore italiano, è stato un difensore. Veniamo adesso ai dischi più venduti in Italia. Era l'anno 1976, 50 anni fa. In decima posizione Marcella con una canzone recuperata di Modugno, Resta con me. In nona posizione Mina con il brano Nuda. Ottava posizione Franco Simone con Tu e così sia. In settima posizione Silver Convention con Get Up on Boogie. Poi Santo California con Dolce Amore Mio, poi in quinta posizione il famosissimo complesso degli ABBA, che piace anche al nostro ospite, con il brano Fernando, grazie, e poi in ottava posizione gli Africa Simone con Ramaya, nanna Ramaya, conosci? Sì. Poi Daniel Santa Cruz Ensemble con Linda, bella Linda, non ci sei tu, quindi
1: ti sfugate?
0: Sì, poi abbiamo in nona posizione Santana con Europa, molto famoso, e poi Gianni Bella con il brano Non si può morire dentro,
1: che no, non perché è, in genere si muore pure fuori,
0: che non, no, che non era questo il titolo originale, poi venne censurato
1: perché poi si può dire, ma è passata, che dov'è questa? 60 anni avrà passato più o meno,
0: sì, nel 76, 50
1: 50 anni.
0: Non c'era questo verbo qui.
1: Non si può venire dentro.
0: Lo sapevi, allora perché?
1: No, non c'era questo verbo qui, non si può dire, immagino sia quello.
0: È quello. Non si può. Si può, ma
1: dopo 50 anni si può dire.
0: Determinate precauzioni oppure in menopausa.
1: Oppure se uno vuole fare un figlio.
0: Giornata dell'amministratore di sistema e anche poi la giornata mondiale dell'orgasmo, vedi, non si può dire una cosa che subito ne arriva un'altra. È un'occasione per riflettere sull'importanza del piacere. Molto breve però, e fare prevenzione pure là, o educazione.
1: Ma fate l'amore in gioventù.
0: Fate anche che si possa durare di più, si può inventare una cosa di quel tipo, no? Oh, temperatura in atto giù nella nostra splendida città. Auguri a tutti, buona giornata. Chi oggi festeggia qualcosa, al di là dei compleanni degli onomastici. La temperatura è di 27 gradi e salirà fino a 32. La qualità dell'aria è 62, moderata. Puoi inserire, sì.
1: Sì, il sole è sorto alle 5.53, tramonta alle 20.28, il culmine alle 13.11, la durata del giorno è 14 ore e 35 minuti. La luna sorge alle 21.25, tramonta alle 8.42 di domani, la fase lunare è gibbosa, calante, visibile 86%. Nati oggi, 31 luglio 1911, 110 anni fa, Georges Liberas, violinista americano, Love is a Many Splendor Thing, e poi ascolteremo questa. 31 luglio 1931, 95 anni fa, Kenny Burrell, chitarrista americano, poi ascolteremo Midnight Blue. E ancora il 31 luglio 1966, 60 anni fa, nasceva Neri Marcore, attore e doppiatore, ha partecipato al Pippo Kennedy Show e all'Ottavo Nano.
0: Ti ricordo di ascoltare anche la prima cosa bella di...
1: Immagino, sì. Tutto lo ricordi sicuramente, quindi lo farai tu senza problemi. Fatti nella storia, 31 luglio del 30 avanti Cristo, l'esercito di Marco Antonio e Cleopatra rompe l'accercamento romano e respinge le forze di Ottaviano. La manovra riesce perché Antonio concentra l'urto sul settore più debole dello schieramento avversario e sfrutta la conoscenza del terreno urbano. Cleopatra sostiene un'azione con truppe leggere e cavalleria, Ottaviano arretra e riorganizza le linee. La superiorità numerica e logistica di Ottaviano prevale il giorno seguente. Antonio perde il controllo della città, Cleopatra si ritira nel mausoleo, Ottaviano entra ad Alessandria e chiude l'assedio.
0: Cioè praticamente dove l'ha fatta la battaglia?
1: Ad Alessandria, quando viene, quando si uccide Cleopatra.
0: Beh, quindi praticamente lei conosceva meglio il terreno.
1: E infatti il primo giorno vince, poi le forze più e l'organizzazione di Ottaviano.
0: Vince il primo giorno.
1: 31 luglio 1846, 180 anni fa, l'esercito francese introduce il sassofono nella banda militare. Che è? Il nuovo strumento nasce a Parigi dalle officine di Adolphe Sax. La scelta francese dà legittimità immediata all'invenzione. Il timbro del sassofono si impone nelle marce e nelle formazioni musicali dell'esercito. La novità accelera la diffusione dello strumento nelle orchestre civili e nei conservatori europei. 31 luglio 1971, 55 anni fa, l'equipaggio dell'Apollo 15 è sulla superficie lunare dopo l'allunaggio del giorno precedente. David Scott e James Irwin, avviano la prima esplorazione con il Lunar Rover Vehicle. Il veicolo elettrico promette di coprire distanze mai percorse nelle missioni precedenti. Scott guida...
0: Perché aveva detto che non è mai successo? Red Ronnie.
1: L'imbecile. Scott guida il rover lungo il bordo dei rilievi dell'Hidley Rill. Irvine documenta il terreno e raccoglie i campioni. Il rover si comporta come un piccolo fuoristrada leggero e stabile. L'escursione amplia la mappa geologica della zona e segna l'inizio dell'esplorazione lunare su ruote. 31 luglio 1976, 50 anni fa, a Seveso, colpita dalla nube tossica dell'Icmesa, viene aperto un nuovo consultorio familiare rivolto in maniera specifica alle gestanti nel timore che la fuoriuscita di diossina possa causare malformazioni nei futuri neonati.
0: Vero.
1: Frasi famose, queste sono di Neri Marcore.
0: Era successo quella bomba, a parte Hiroshima, ma...
1: Che?
0: Il nostro centrale che era esploso.
1: Chernobyl.
0: Erano dei bambini un po' malformati.
1: La satira non ha bisogno di urlare, basta parlare piano, così chi deve capire si preoccupa di più. Non serve imitare i politici, stesso basta ripetere quello che dicono e l'effetto comico arriva da solo. Le frasi sono di Neri Marcore, nato il 31 luglio del 66 a Porto Sant'Elpidio, un attore, imitatore, doppiatore, conduttore televisivo, conduttore radiofonico e regista italiano. Gusto. Allora,
0: poi?
1: Poi niente, abbiamo terminato, quindi dobbiamo salutare.
0: Salutiamo, ricordiamo appunto nel pomeriggio sulla pagina Facebook Giardino d'Estate con Mucciconi, Costantini.
1: È morto Franco Baresi?
0: Sì, l'hanno annunciato.
1: Allora, quindi salutiamo.
0: La notizia era stata
1: già data l'altro ieri e poi smentita dal Milan.
0: Perché sembra vera, perché poi era morto.
1: Non era morto l'altro ieri, è morto oggi.
0: È morto la nuova notte.
1: Va bene, quindi salutiamo tutti i nostri amici su Facebook, vi auguro un buon fine settimana. Adesso in radio andiamo ad ascoltare le proposte musicali di Vincenzo, partendo da Santana con Europa.

0: di Santana con Europa.
1: E adesso andiamo invece ad ascoltare. Andiamo ad ascoltare.
0: Ascoltare.
1: Sì.
0: Ascoltiamo allora.
1: Love is a Many Splendored Thing,
0: ah, stupendo,
1: del violinista americano George Liberace.

0: sera Midnight Blue. E con questa canzone
1: avremmo secondo lui
0: chiuso il giro di
1: notizie. Dobbiamo rifare un omaggio, allora potete andare a vedere La prima cosa bella dei ricchi e poveri. È una richiesta di una nostra ascoltatrice, perché non soddisfarla? E lei la conosce?
0: Le manine sante non ce l'hai per scrivere. La prima cosa bella.
1: La prima cosa bella, però non di Di Bari, eh. Dei. Dai. Sai, complesso, hai capito? Ricchi e poveri. Ecco, ci è uscito, eccoci. Per te, cara ascoltatrice, stiamo per cominciare. Direttamente da Sanremo. Guarda un po' il maestro con la giacca.

0: ricantata dai Ricchi e Poveri. Con questa canzone noi chiudiamo il Radio G Notizie di oggi e vi auguro una buona giornata, un buon fine settimana. Vi ricordo che noi torniamo domattina alla solita ora sui soliti canali. Buona giornata a tutti voi.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
2: Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo

Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014, rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

0: Flashback, quello che Radio G ha suonato negli anni passati.
1: A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014, rosinibike.com. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

amici e buon musicante, ben ritrovati su Radio G, ancora insieme per un'ora di pura musica. Tante le novità musicali che ascolteremo, ma anche i nostri viaggi musicali nei ricordi saranno protagonisti. Il primo ce lo propone la nostra radio sveglia, che va a pizzicare un pezzo delle Spice Girl, si chiama Stop. Lo ritroviamo qui su Radio G.

0: Un singolo successo, Take to You, di Natro insieme ai 54 Ultra che abbiamo riascoltato qui su Radio G. E intanto, sempre in vacanza, ci porta anche Fabio Rovazzi insieme ad Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana.
1: Per chi non tiene niente, lo sai che devo fare? E con mio pane, non ti può mancare mai. Ma tu che ne sai?

Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

quanto li abbiamo amati gli Ultra, questo gruppo appunto musicale, questa boy band che arrivò proprio a cavallo tra gli anni 90 e i 2000, quando in Europa e anche in America impazzavano le boy band e c'erano anche loro. Il prossimo pezzo è un altro grande tormentone dell'estate 2026, sono Merck e Cremont insieme a Serena Brancale e i The Colors con Partenope.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
1: Non farti sfuggire le incredibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
0: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
2: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.

Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nasher Gun e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800

0: creme fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche gadgets simpaticissimi per i vostri bambini. Caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colle Aranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo! Yumami è uno stile di vita, accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yumami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yumami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yumami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yumami, Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367 oppure 346 1267 582 www.yumami.it. Farmacia Barere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Barere Strobbe la trovi a Giulianova in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacca e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
1: Ricordi quando ancora

0: Da bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire, con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.
2: Radio G.

0: Un viaggio indietro nel tempo di qualche anno fa, Marvin Gaye, Meghan Trainor, Charlie Puth, che abbiamo riascoltato qui su Radio G. Allora, in questi giorni è uscita appunto in streaming la pellicola del Diavolo Veste Prada 2, che ha incassato 667 milioni di dollari al botteghino mondiale nel corso della stagione estiva, disponibile in questi giorni su Disney Plus e Hulu. È la colonna sonora del nuovo capitolo, appunto, Modaiolo, la firma Lady Gaga insieme a Doki, e si chiama Runaway. La ritroviamo qui su Radio G.
1: No matter what, no matter what, you got.

Erano i pinguini tattici nucleari, anche questa è una bella novità di quest'estate 2026, che è stata appunto, sorry, scusa, lo siento. E allora ragazzi, ci lasciamo con un pezzo che racconta un po' della terra dove sono stata in questi giorni, una terra meravigliosa che mi ha ospitato veramente in modo molto molto gradevole con le sue bellezze naturali, ma anche con la naturale gentilezza del suo popolo. Io ho avuto la grande opportunità di andare in Salento quest'anno nelle mie vacanze, è stato veramente una delle vacanze più belle che abbia mai trascorso, quindi ringrazio ovviamente chi ci ha accolto. Abbiamo visitato posti meravigliosi, la Baia dei Turchi, Otranto, Lecce, la bella Polignano a Mare, insomma, Santa Cesarea Terme, posti veramente meravigliosi che bisogna viverli e visitarli per poterli raccontare poi. E le foto non rendono giustizia davvero alla bellezza a cui ci siamo trovati davanti. Bene, chiudiamo con Serena Brancale, Levante e Delia che raccontano proprio del sud e delle sue meraviglie con Al mio paese. Con questo pezzo ci lasciamo, grazie a tutti e buona giornata.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo, o le bracciole di suino, 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349
342780. Seguici sui social. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura, senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rickshaw a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014 rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie, oggi 31 luglio 2026.
2: Se ne va luglio.
1: Se ne va luglio.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di radio, anche attualmente, buona giornata. Per la cronaca è il sesto giorno che non funziona il semaforo di Colleranese.
1: Quello
2: il rosso sopra, si è proprio staccato, sta aperto.
1: Quindi è bianco.
2: È bianco, è bianco. Nessuno va.
1: Vabbè,
2: a posto.
1: Quello tu potresti scendersi con la scuola.
2: È alto, no, non è
1: tu quello. Sei altissimo.
2: Sì, ma non è quello da terra, quello che pende.
1: Quello che pende si
2: ci
1: più
2: sarà comune. Qualcuno ha detto secondo te?
1: È più complicato. Vabbè. Beh sì, c'è la ditta che c'ha la palla.
2: Buona giornata, vogliamo fare tanti auguri a Stefano Ledda. Stefano Ledda, nostro amico di Paolo Vasanella, al quale si è dato molto da fare per la panchina per Paolo, che purtroppo è rimasto coinvolto ieri pomeriggio in un brutto incidente stradale, una stradaccia, sulla Teramo Mare, e è ricoverato all'ospedale di Teramo per alcune problematiche.
1: Forza Stefano!
2: Tanti auguri, forza Stefano!
1: Forza!
2: Possiamo andare.
1: Partiamo con le notizie del centro. Maxi truffa con il super bonus. Teramo, la procura accusa, crediti per 24 milioni incassati con i lavori fatti da altre imprese. Indagine chiusa, in 5 rischiano di finire a processo, denaro spostato anche in Cina. Poi domani, se risolviamo questo problema, centrissimo ci siamo, domani grande festa, l'evento a Torre de Passeri. Il caso INA, il superstite di Rigopiano, assurda la lite sul denaro, perché l'INA sta richiedendo i soldi al governo. Una società pubblica da 3,5 milioni per lo sport, ci sono i contributi.
2: Buongiorno a Luigi Anni.
1: Buongiorno anche ad Antonella Leonio.
2: E poi...
1: basta.
2: Due volte Luigi è uscito,
1: no.
2: Una volta vecchio, una volta scorsa. Ciao Luigi, grande Luigi, ti ho minacquato.
1: Re Giorgio, una serie TV racconta lo stilista Armani, poi stasera in Negrita a Festivalba un sound di solidarietà. Montori, oggi il funerale dell'ex assicuratore, addio Coccagna, ex consigliere, colpito da un malore sul lungomare di Alba, aveva 80 anni. Teramo, sisma, Palazzo Pompetti, c'è la messa in sicurezza. Poi Roseto, rifiuti, tassa scontata per famiglie e aziende.
2: Andiamo
1: sul soppalco, Italia-Francia, l'intesa sullo spazio, strategica per il futuro europeo. E ancora a Pescara, istigazione del suicidio, scatta la denuncia del padre del 17enne.
2: Questo.
1: Prego direttore.
2: Pronto? Perché? Allora, l'ascoltatrice vuole una canzone di Ricchi e Poveri a fine trasmissione, quale? Dimmi come fa. Se mi dici come fa, ti dico il titolo. Che confusione sarà perché... no, questo no. Vabbè, dice, pensi, perché non ti ricordi il titolo della canzone per il quale ci hai chiamato in Romania, il famosissimo Radio G Notizie? No, richiama. Sì, ciao. Mi raccomando, Vuole una canzone, poi lo mettiamo le canzoni di Vincenzo, aggiungiamo per lei.
1: Ma certo. Abruzzo protagonista, il patto Italia-Francia nel Fucino, spazio strategico per l'Europa. Marsiglio, qui una filiera che genera innovazione. Ma sì, mo' girando un sacco questi giorni, non ho dato al Marto Sicuro, del Toretto, del Patriatico, di tutto, certo. Marsiglio.
2: Beh, ma c'è manco un anno.
1: Però non mica si può ricandidare a lui, ecco, si è ricordato. Prego, vai.
2: Pronto? Nessuno, dai.
1: Allora, aspetta, vabbè, su. Vince.
2: È assurdo che sul Rigopiano gli enti si
1: zannino per i soldi. Poi danni da Grandine, ecco il sostegno bancario, la BCC di Castiglione, Messere, Mondo e Pianella.
2: Quella vicina a noi.
1: Questa qua, sì.
2: Inizia... volevamo svaligiare, ma un buco ti potrebbe fare.
1: Non va il concorso di reato, io non c'entro niente, tu volevi svaligiare. La BCC di Castiglione, Messere, Mondo e Pianella, iniziativa per aiutare le famiglie e le imprese.
2: Brava.
1: In primo piano tutti i contributi previsti in bilancio, una spa per sport e benessere, ecco il piano da 3,5 milioni.
2: Fammi capire che ci sta qua, allarga un po' questa tabella per vedere a chi va i soldi sempre.
1: Queste sono come sono state separate le serpenti, mannaggia la maiella.
2: No, ma li vediamo, se ci va della transumanza. Il fece della transumanza.
1: Importante, il fece della transumanza è importante.
2: Pronto? La senti questa voce? Ma che c'è in regue? Tu pratica, ho capito, la versione di la prima cosa bella. Eh? Che cantava pure in Tito, che cantava pure Nicola di Bari, vero? Quello che fa, ho preso la chitarra, è questa, vero? A fine trasmissione, a fine notizia, rimani in linea, grazie, ciao. Oh, vediamo a chi va i soldi, perché tu pensa che da alla notte dei serpenti e al festival della transumanza e al festival dei popoli europei, come se fosse la stessa cosa, 470.000 euro.
1: Capito?
2: Cioè, al festival della transumanza 470.000.
1: Importante.
2: Non ne sento parlare.
1: I borghi.
2: Serpenti, mille.
1: Ma questi 470 diviso fra tre.
2: Il festival dell'Annunziano, 500.000.
1: Poi la valorizzazione del patrimonio medievale, 100.000 euro. Sostegno,
2: ma poi quelle cose giuste, le cose giuste per le famiglie bisognose.
1: Poi ci sta il trofeo Matteotti, ciclismo che ci tiene 100.000.
2: Soprattutto ci tiene a quello abruzzese.
1: Incidenti da fauna selvatica 3 milioni e mezzo nel 2026, 310.000 euro.
2: Quando era dalla corsa degli zingari? Perché gliel'ha data.
1: Dove sta? 50.000 euro.
2: La corsa. Così fa, perché tutto
1: è così, è purtroppo questo è tocco. Aiuti per la montagna, paesi beffati, vedi tu ti dici per dare i soldi a quella, però i borghi si sentono beffati. I centri che convivono con i maggiori, con maggiori disagi, avranno meno contributi.
2: Hai capito? Inversamente proporzionale, più stanno peggio, meno soldi.
1: Sì. A rischio i fondi europei mai spesi, 2 miliardi.
2: Ma è tutto di uno, qualcosa sta cambiando, il caso sta cambiando. Il vento
1: questa è una cosa che fra l'altro è più alto degli altri anni, ma è veramente una cosa incredibile che l'Abruzzo riesce a spendere solo l'8% di quello che ci dà l'Europa, il resto torna in Europa. Perché con le savate o con il dorme, non lo so, andrebbe chiesto.
2: 2 miliardi potevamo spendere.
1: E abbiamo speso l'8%.
2: Ditelo ai borghi, poveretti, disperati.
1: La riforma delle circoscrizioni, qua fate la legge elettorale, un voto salva il collegio unico di Marsiglio, l'opposizione sfiora l'impresa di affondare il testo del governatore in commissione statuto, finisce 14-13, due ribelli in maggioranza, prosegue la trattativa, si torna in aula dopo le ferie.
2: Lo sanno chi sono questi due ribelli?
1: Beh, immagino di sì, quello si dovrebbe fare a coso...
2: Per i tre neri, numeri nei...
1: I
2: ribelli.
1: Ah, c'erano gli assenti però.
2: Praticamente stavano a fare come il voto.
1: C'erano gli assenti, Maria Rossi, la Rossi era assente. E Marinucci. Erano assenti.
2: Ma il PD sull'urbanistica, lo stop del governo amico, polemizza lui.
1: L'Iris, ecco gli aumenti per i medici, il senatore di Fratelli d'Italia annuncia fino a 240 euro mensili,
2: ecco perché...
1: in più anche gli infermieri. Intervista oggi alla...
2: No, non c'è più in lui, dai.
1: Si è separato pure, ha fatto la scissione del protone proprio, con quel, cioè erano i due a fare rifondazione, quella come si chiama la comunisti italiani, che è, si sono separati.
2: Sì, appunto. Ecco, via la raccolta delle uomini, pezzo bene o male sul vino.
1: Sì, c'è sempre quello.
2: Afe e sono il pericolo.
1: Si inizia con Pinot Grigio, Pecorino e Chardonnay, come sempre, a inizio agosto, e poi Bacca Rossa da fine settembre, come sempre.
2: Sì, mi ha detto il Corrado Piticone che è più venduto resta il Monte Pulciano.
1: Sì,
2: questo, leggi questo però tu.
1: Orso uomo, tour della coesistenza. Qua ci accompagno se vuoi. Volontari WWF nei paesi del Parco della Maiella per promuovere la tutela della specie.
2: Ah, non è quando si bagna la gente.
1: No.
2: Vabbè. Oh, domani, dai, con molta calma.
1: Talk, festa e arrosticini domani a Centrissimo. Centrissimo. Conta la rovescia a Torre dei Passeri, treni speciali dalle 17.15.
2: Tutti in serata.
1: Galasso, la nostra storia del centro, portai il full color, la mia vittoria più grande.
2: E tu mi devi spiegare.
1: Che fece il giornale a colori.
2: Che portò?
1: Fece il giornale a colori. Perché prima era tutto bianco e nero, come sai, sì, quando hai iniziato tu.
2: Lo vedevo, certo.
1: Mattarella, passiamo alle notizie nazionali, internazionali, ogni tanto. Mattarella su Roggero, no a leggi sul singolo. Le regole non possono adattarsi di caso in caso, ha detto il presidente all'intervento alla cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare.
2: Sì, quello che fa caldo è la manifestazione, sì, poi sì, vanno sì. Tutti in ferie, sì. Continuano, molti con la continuano.
1: Nordio, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, invia le carte su Al-Masri, documento in procura generale a pochi giorni dalla sentenza della Consulta.
2: Del Mastro,
1: battaglia alla Camera, Fontana rinvia l'accesso alle chat, slitta il voto in aula sulle conversazioni dell'ex sottosegretario al Ministero della Giustizia con Caroccia. La maggioranza chiede al Presidente la convocazione della Giunta per il regolamento di Montecitorio. L'UE ha richiamato l'Italia sulla nuova norma che prevede il riconoscimento facciale dappertutto, in tutte le piazze, in tutte le strade, in tutti i luoghi, in tutti i laghi. E l'Unione Europea ha ricordato che non si può fare.
2: E quindi
1: non ne può fare. Alta tensione, Valle di Susa, stop al campeggio, no TAV, scattano i nuovi divieti, ma il presidio non si disperde.
2: Ho capito, ma che fai? Puliva pure a Camballà prima di organizzare un'altra manifestazione.
1: I manifestanti sfidano la polizia con cartelli e nuove provocazioni. Vabbè.
2: No, che è quello? Nordio, ti metto dentro.
1: È una minaccia che è uscita, una scritta che è uscita su una strada romana. Messaggio intimidatorio targato Brigate Rosse, comparso sui muri di Roma.
2: Attenzione.
1: E quando si sveglia un estremo, poi necessariamente si sveglia pure
2: attenzione,
1: l'altro.
2: R4, la macchina.
1: Come quella
2: di
1: Moro. Certo.
2: Oddio, ce l'hai agitatissimo.
1: Migliaia di migranti, emergenza a Ceuta, sono arrivati a nuoto dal Marocco nell'enclave spagnola in Nord Africa.
2: E questa è la felicità quando sono sbarcati.
1: Recuperati i corpi di 9 annegati, numerosi i dispersi.
2: Sono arrivati a nuoto dal Marocco.
1: È un enclave in Marocco, Ceuta, cioè se si tratta un braccio di mare sarà un chilometro neanche.
2: Ah, quello più vicino?
1: Sì. Zelensky, sterminata una famiglia con 7 figli, Ucraina sotto attacco.
2: Grazie Putin.
1: Poi c'è stata una nuova rappresaglia americana sull'Iran.
2: Grazie
1: e ancora Trump. Svolta su Gaza, sarà la 130esima volta, l'accordo è possibile.
2: Grazie Netanyahu, riusciamo tutti e tre a mettere in tre articoli. Bene. Prosciuttiamoci, è una pubblicità, ma siamo passati da culturiamoci, che è una cosa, a prosciuttiamoci. Che si fa, ve lo voglio dire, anche se è pubblicità, si fa esattamente...
1: A Torre dei Passeri.
2: Del giorno là, a quarta... Sì, 31
1: luglio, prima agosto.
2: Quindi appunto, a me già, prosciuttiamoci, ci sta.
1: Crolla una palazzina, 6 dispersi, 3 feriti, da chiarire le cause del cedimento avvenuto lentamente. C'era una ristrutturazione in corso a Messina. AFA, nessuna tregua e Po ai minimi, poi a Creta, turisti in fuga dall'incendio. E italiano a Barcellona muore dopo un fermo di polizia, il 28enne era pieno di lividi e scoriazioni aperte.
2: Perché,
1: 2 inchieste.
2: È la stessa cosa. Di là,
1: Teramo.
2: Andiamo su Teramo, poi voliamo.
1: Super bonus e truffa da 24 milioni, crediti con lavori fatti da altri. La procura chiude le indagini, denaro spostato anche in Cina, in 5 rischiano il processo.
2: Tu non ti puoi ricordare ieri chi c'era qui, una colonna qui?
1: Castelli. L'accusa, hanno incassato rimborsi facendo figurare interventi eseguiti da altre imprese. Conto svuotato di 10.000 euro con finto messaggino.
2: Alfonso?
1: No, pensionato vittima di una truffa online, ha risposto al messaggio pensando fosse della banca. Non vi scrive la banca.
2: Sta in ferie.
1: Chi è? D'Alfonso?
2: Perché non compare più il
1: a Manopello.
2: A Rostiland sarà andato.
1: Allora, qui abbiamo l'Aquilone.
2: Fa vedere, no? Vedi, grazie.
1: Siamo nel fine settimana, quindi serenamente sotto l'ombrellone potete leggere l'Aquilone. Andiamo a Teramo.
2: Scorreggiamo su Teramo.
1: Palazzo Pompetti, ora si svela, conclusa la messa in sicurezza, le tappe dell'intervento. La prossima estate saranno ultimati i lavori dello storico edificio, sede di uffici comunali e negozi, una variante da 1,5 milioni per garantire anche il restauro delle decorazioni interne e delle facciate.
2: Vedi?
1: capito? Nuovi asfalti nelle vie Randi e Gammarana, il cronoprogramma prosegue nella zona di Villa Mosca, l'assessore interventi anche di notte. Noi invece abbiamo cominciato a farli solo di notte, siamo bravissimi.
2: Pure sulla Teramo,
1: bravo, bravo, bravo. Teramo, maltempo, auto danneggiate dalla grandine, aiuti per i lavoratori a tempo. Il sindacato CISL annuncia la possibilità di ottenere prestiti a tasso zero per riparare le vetture, ma per averli servono dei rinnovi contrattuali mensili. Per questo intervenga Confindustria. E poi abbiamo detto l'incidente dove è stato coinvolto il nostro amico
2: Stefano Led.
1: Stefano Led, auto contro camion, code, disagi e due feriti lievi. Conti in rosso, scontro in consiglio comunale, botta e risposta a Campli sui numeri del bilancio, approvate le nuove tariffe tari, il sindaco dice niente aumenti.
2: Vabbè,
1: andiamo avanti.
2: E andiamo a Montorio.
1: Muore Coccagna, ex consigliere comunale. Stroncato da un malore sul lungomare di Alba Adriatica, nel 2014 si era candidato a sindaco con una lista civica. E a Roseto torna la mostra dei vini di Montepagano, oggi torna a rassegna fino a domenica, 3 giorni di degustazione e incontri sulla cultura enologica locale. Notte del Saltarello, ci sta la sulle manifestazioni queste di tutto, però.
2: Morganetto di Basciano e Balfino al Canto. I borghi.
1: Martin Sicuro, Fratelli d'Italia, nuovo candidato sindaco, no alla successione dinastica, la dirigenza del partito alza il tiro sulla scelta e lancia un avviso perentorio a Vagnoni e Forza Italia.
2: Cioè? La scelta deve essere...
1: La scelta va concertata tra le organizzazioni politiche in campo e presenteremo i nostri simboli.
2: Lo sai che possono perdere solo Salletti?
1: Beh, certo, sì. Corropoli, sia pagamenti agevolati per i tributi rimasti inevasi della rottamazione, pure qua bisogna vedere che anni sono coinvolti. Sant'Egidio, lista del sindaco in crisi, 3 ex candidati lasciano.
2: Un guaio.
1: Sì, un problema. Giulianova. Che?
2: Giulianova.
1: La battaglia in consiglio, via i debiti da rottamare. Tari.
2: Il leggero aumento,
1: L'ha
2: detto ieri, adesso parlavo di no, invece c'è un leggero aumento.
1: Approvata la proposta di Orfanelli sulla riscossione di multe e tributi non pagati, da fino al 2014, sì. La tassa sui rifiuti, sui rifiuti cresce dell'1,8%. Giorgini, incremento per oneri contrattuali.
2: È vero, così.
1: L'adeguamento Istat. Targa in memoria di Ettore al nuovo centro per l'impiego.
2: È stata una bella cosa fatta dal consigliere Montebello.
1: Stadio, sì, alla gara d'appalto per ristrutturare i destini.
2: L'anno fa, sì, c'è il viene consiglio comunale. Si fa.
1: Denuncia per i riquami sul terreno e cemento.
2: Inviata la piazza della chiesa. Vanno a scaricare le betoniere, c'è la pagina dei lavori.
1: Vanno a lavare le betoniere lì.
2: E in più hanno rotto un marciapiede passando con tranquillità.
1: Lo so.
2: Chiesa delle Misericordie, finito il restauro, hanno aperto ieri tutte le facciate.
1: Avviata la rimozione delle impalcature usate per i lavori di riparazione e consolidamento post-sisma.
2: Bene.
1: Roseto, rifiuti, tassa ridotta a famiglie e imprese. Pagheranno rispettivamente il 9 e il 7% in meno. Mazzata per le ditte che hanno optato per la gestione autonoma. Perché? Mazzata? Vediamo.
2: Buongiorno.
1: Aumenta del 40%.
2: Che cosa?
1: La quota fissa. Complimenti. Allora, Montepagano, chiesa dell'Assunta, lavori finiti per la cupola danneggiata dal fulmine. Scatta il rimborso per un contribuente, cioè la determina, conclusi gli sfalci lungo scarpate e bordi delle strade.
2: I famosi sfalci, sì. Un mare un po' pieno, mi pare, di erbette.
1: Beh, sì.
2: Tutto un bordo, tu lo vedi? Ma quando passi lo vedi, sì.
3: Sì, lo
2: vedi.
1: Tasse e multe non pagate, sì, e versamenti agevolati, il Comune approva l'azzeramento di interessi, sanzioni e aggio sulla riscossione, richieste da inviare tra il 16 ottobre e il 15 dicembre, saldo a rate o entro fine marzo. Pineto, il comune chiarisce, piano demaniale, attese, nuove norme. Pescara, dopo la tragedia su Ponte del Mare, istigazione al suicidio, c'è la denuncia. La procura apre un fascicolo contro ignoti sulla morte della 17enne di Castel di Sangro. La famiglia dice aspetti da chiarire. Orologio strappato sulla Riviera, denunciato. Un 45enne avvicina un passante, compie il furto e scappa. Preso dai carabinieri, sequestrata una bici. In carcere per le botte alla madre invalida, per un 37enne di origini chietini scatta l'arresto dopo l'ennesima aggressione ai genitori e alla sorella.
2: Droga?
1: Non lo so. L'Aquila, Biondi, Roma e la fine del mandato. Col voto anticipato dovrà lasciare. Le ambizioni personali del primo cittadino si intrecciano con la partita nazionale del governo.
2: Ah, vuole andare al Parlamento, ma non alla regione. Mm.
1: Per correre al Parlamento in primavera dovrebbe cedere la guida della città a un commissario. Avezzano, tribunali, niente emendamenti, fina, sfuma, una grande occasione.
2: Niente, lo sapete, lui se ne parla 100 anni.
1: Pratola Peligna, medico precipita dal terzo piano, è grave, poi addio Aurora, sit-in davanti alla caserma. L'Aquila, nel giorno dei funerali della finanziera, morta il collettivo fuorilegge, manifesta in corteo. Alto Sangro, esplosa la febbre da Napoli, Rivisondoli e Castel di Sangro accolgono la squadra di Allegri, apre il museo della storia azzurra.
2: Ho detto le farei 100 volte.
1: Chieti, tragedia in A14, schianto moto cisterna, muore a 55 anni, poi caldo record a Chieti, sempre denso, offre gelati agli operai. Sport, Juve, Colomuani a un passo, Sons Inter a fare fatto. Italia, il nuovo corso a settembre, i primi impegni per Mancini.
2: Oh.
1: Poi l'Italia punta gli ori, occhi su Paltrinieri, l'abruzzese di Felice trionfa in finale.
2: Su quale sport?
1: Beach volley. Serie C, calendario dei biancazzurri, Pescara, esordio con la Vis, Boucher, bisogna avere fame, prima giornata all'Adriatico, debutto in trasferta il 30 agosto contro il Forlì.
2: Invece che fa?
1: Il Pineto parte da Latina, gara tosta, dice Di Giuseppe, commenta il calendario, dobbiamo fare bene all'inizio, alla fine.
2: Oh. Beh, grazie. La frasola.
1: Pomante lancia il Teramo, siamo una squadra forte, il tecnico si prepara al campionato, dobbiamo combattere per la promozione. Il Giulianova verso il primo test, domani sfida il San Giovanni.
2: Teatino, allenato da Bonatti.
1: L'Aquila cambia volto, costituita la fondazione, un nuovo modello di governance guiderà la società rossoblù, intanto è fatta per il centrocampista Lisi.
2: E tanto per cambiare, Chieti?
1: Nel caos, il club prova a ripartire tra mille difficoltà, i soldi promessi da Russo non sono ancora arrivati.
2: Beh.
1: E Di Labio è alla ricerca di altri aiuti, restano tanti nodi da sciogliere.
2: Il Rosciano River è stato ripescato in promozione,
1: capito?
2: Quindi figura dove stava.
1: Capito.
2: Stava in prima categoria.
1: Sì.
2: Sì, così è.
1: E qua abbiamo
2: la Fondecchia Spagnolo, la parata di Stella Roseto, parla di basket che devono risalire in Serie B. Tutto bene?
1: Giusto. Allora.
2: Allora, andiamo esattamente al Messaggero adesso, vero?
1: Sì.
2: Qualcosina. Ok, perfetto. Dove sei?
1: Sto andando a. Ecco qua, allora, il Messaggero.
2: Allora, motociclista muore sulla A14, incidente di mattina tra Ortone e Lanciano, autostrada chiusa, 7 km di coda. Poi, caldo record, domani c'è un nuovo picco, poi ne parleremo con Casalena. I lavori del PNRR, il 27,6 del progetto, è stato concluso, qua la mette in positivo. A Teramo, svelati i tesori del Palazzo Pompetti, quindi bisogna andare a fare una visita. All'Aquila, Sant'Andrea, fuori le mura, restyling da 1 milione. A Chieti, tasse, l'ufficio dei tributi torna in comune, Lenini l'ha deciso. Pescara, rifiuti e tare in consiglio, scattano le proteste. E poi sul Fucino, il famoso per le patate, il centro spaziale,
1: asset strategico europeo.
2: Poi saliamo sopra, l'Abruzzo accoglie il Napoli di Allegri con 6 milioni. Serie D, L'Aquila nasce la fondazione, svelata la cordata con i nuovi soci per la prima vista, Pescara e Pineto le sfide, la prima giornata di calendario, vai!
1: Fucino, il centro spaziale, asset strategico europeo, Italia e Francia insieme. Ancora il report sui lavori con i fondi PNRR, è stato concluso il 27,6% dei progetti solo.
2: Che confusione!
1: Nasce il cammino di Francesco, in rete anche i percorsi abruzzesi.
2: Perché c'è Bocelli?
1: Butte battute mi vengono, non lo so.
2: Non lo dire.
1: Pescara, nuova Pescara su rinvio, Montesilvano tentenna il ruolo di De Martinis. I tre sindaci devono inviare una lettera alla regione con la richiesta di proroga.
2: Niente.
1: Caldo record, domani nuovo picco, più accessi al pronto soccorso, cibi più leggeri e bere molto.
2: Vuole una novità? Perché...
1: E non uscire nelle ore centrali.
2: Sì. Allora ricordiamo che questo pomeriggio c'è bellissimo giardino d'estate dai giardini del Sea Park con il sindaco Costantini che torna finalmente a dialogare, ma il sindaco sentiamo che abbiamo tante cose da chiedergli, poi abbiamo il presidente del Genova Calcio Mucciconi, abbiamo tante cose da chiedergli, ci sarà il presidente dell'Ende Porto, abbiamo meno cose da chiedere perché loro sono ben però ieri sera era meraviglioso il percorso dei caliscenti, sarà che quelli sono brutti, però non ricordo che lunedì volete ricomincio da capo per dire. Là si risolve solo se vi mettete d'accordo, non si può fare niente. Il regolamento quello dice.
1: Ma sì.
2: Hanno sbagliato quando? Data la licenza di costruzione. Subito dopo il rifacimento e la situazione era ricambiata, quella licenza andava rivista.
1: E io mi ripeto, da là il mare non si è visto mai.
2: La lascia stare, no? È così però. È bruttarella, vabbè.
1: Rifiuti, tari e aumenti.
2: E qui ci sarà anche il presidente della provincia. Ah. Abbiamo molte cose da chiedere.
1: Rifiuti, a Pescara, tari e aumenti, folla e proteste in consiglio comunale. Poi Giova Summer Party, riunione sulla sicurezza del concertone. Il 12.
2: Che giorno è?
1: 12 di...
2: Che giorno?
1: E che ne so io, aspetto.
2: Non
1: lo so che giorno è, il giorno mi devo preoccupare, no. Mercoledì.
2: La parte di mattina?
1: Ma no, alle 4 e mezza lo sta là a Montesilvano.
2: Alle 4 e mezza il concerto si tiene?
1: A Montesilvano.
2: A che ora?
1: Dice che alle 4 e mezza si deve entrare, non lo so, non lo so a che ora sarà, comincerà, non lo so.
2: Beh, dimmi un'idea secondo te.
1: Ma penso intorno alle 18.30, 19. Ah, questi finiscono presto, non è che se si fa le due.
2: Ma non fanno più alle 9?
1: Non lo so, non credo. Che ne so, poi vado là mi sento. Ma voi mi devo organizzare per andare a un concerto, vado e ti ascolto.
2: 4 e mezza di 9 c'è nel cuore, Luca.
1: E quello sì, sono d'accordo con te. L'Aquila, Sant'Andrea, fuori le mura, restyling da 1 milione a 17 anni dal terremoto, poi allieva, morta, scuola degli orrori, il sindacato, no a processi mediatici. AS1, proclamato lo stato di agitazione per i 150 lavoratori di appalti esterni.
2: Poi dove siamo?
1: Dalla carrozzina alla canoa, Daniela De Biasis ora sfida il Po.
2: Le do io, perché è possibile che sul mare non è successo niente?
1: Avezzano, Civita, eccola qua, no.
2: Beh, eccola qua.
1: Ecco, due.
2: Coltellata ai giardini Santa Chiara, denunciato un 50enne, occupa la casa e poi ruba i mobili, denunciato un uomo di 58 anni.
1: Non credo sia la stessa persona. Chieti, tasse, l'ufficio tributi ritorna al comune pronti tra un anno, poi effetto giungla in città, via agli sfalci, stoppa le mini discariche nel verde.
2: Mi raccomando, un po' di sfalci, togliete sul lungomare.
1: L'ospedale sempre più...
2: Bordi.
1: Ospedali sempre più specializzati, competenze e rete territoriale. Poi A14 schianto con un tir, muore un motociclista, code di 7 km. Truffa agli anziani, allarme, il sindaco dice fate attenzione.
2: Noi lo diciamo

0: algoritmi e banche dati in grado di individuare eventuali prestanome e capitali sporchi.
1: Bisogna dire che da quando i carabinieri hanno raddoppiato le vigilanti in piazza Roma, la situazione,
0: pare che la situazione
1: è sopravvissuta,
0: sì, è vero.
1: vive un po' più normalmente, con una persona normale.
0: Svelati i tesori di Palazzo Pompetti, riapertura prevista entro l'estate, poi riapre la fortezza Civitella, restauro da 13 milioni di euro. Nuove commesse in arrivo, ora serve un piano industriale. Montepagano riapre la chiesa, cioè, sta il Consiglio Comunale, cioè, di Giulianova, il Consiglio Comunale di Roseto.
1: Ma riapre, volendo mettere Montepagano, la sagra dei vini tradizionale che ricomincia oggi.
0: Il giorno e notte qua fate subito, c'è una pagina sola, poi andiamo allo sport. Pescara e Pineto, derby a novembre. L'Aquila, ecco i nuovi soci, nasce la fondazione Ope Sportiva, rileverà il 49%. E il 49%, il progetto punta a entrare per anche in altri club dilettantistici. Teramo torna a Touré, dice cerca il riscatto. L'Abruzzo accoglie il Napoli, comincia il ritiro a Rivisondoli.
1: Quindi non è niente.
0: Messaggero. Mattarella, richiamo ai partiti, il Quirinale, intempestivi e le tensioni elettorali, più attenzione ai problemi dei cittadini, condannare la violenza senza esitazioni, ma è scontro totale in Parlamento su Del Mastro, appunto non hanno capito niente. Minacce, minacce delle Brigate Rosse al Guardia Sigilli, Armasri, ora Nordio invia le carte ai pubblici ministeri, poi critiche da Bruxelles su privacy e intelligenza artificiale, riconoscimento facciale, la frenata del centrodestra. Ucraina, missile russo cade in Polonia, militari italiani in Arabia, c'è l'interesse nazionale.
1: Come mai cade? Casualmente cade.
0: Dice che il botto mi ha fatto gustare caduto.
1: In Polonia, sembra la Polonia. Che
0: ieri il consiglio di amministrazione, Ranucci, la RAI avvia i controlli.
1: Ma che? Su che?
0: Questo me lo fanno chiudere. Tre feriti, soccorsi al lavoro tutta la notte, Messina, crolla una palazzina sotto le macerie, 6 i dispersi.
1: E quella foto lì?
0: Chuck si sfila, serie su Armani firmata Ozpetek. Fotonotizia, caos migranti, Ceuta invasa, Meloni confini da difendere. L'Italia chiede lo stop a Schengen con la Spagna.
1: Guarda che dramma di questa foto. Vabbè.
0: E abbiamo sul soppalco guerra globale del calcio, l'UEFA, boicottiamo la FIFA.
1: Beh sì, quelle vogliono fare affidare il pandino.
0: Sì. A Bodi e gli stadi, Roma e l'Italia pronti per il 2032.
1: Anche il Fadini sarà pronto prima.
0: Beh, sì. Mi auguro prima. Bene. Allora, finiamo a salutare i nostri amici, dopodiché andiamo in pubblicità.
1: Ciao amici.
0: Ribadiamo, allora, buongiorno a Valentina Campetti, ad Antonella Leonio, a Luigi Anni, a Gaetano Palini, buon lavoro, Loredana Ciaffoni, buongiorno a Rita Piccioni, buongiorno a Freddy Federico, buongiorno a Sandro Magnoni, a Paola Cicconi, a Silvana Di Gianvittorio, a Max Rastelli, buon fine settimana anche a te, a Eugenio Saporosi, buongiorno a tutti, Anna Maria Ruggeri, buongiorno a tutti, Rossella Mattiucci, buongiorno e buona giornata. Bene. Allora, è il momento di fare qualche stacco pubblicitario, perché torniamo con tutte le nostre rubriche.
1: Sì,
0: è un faraglione,
1: il faraglione senza buchi.
0: Dai,
1: a tra poco.
2: Raci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini, abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20, la domenica solo a luglio e agosto dalle 9 alle 13 e per i più lontani spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia e si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Bracilab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia.

Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store del Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze.

0: E Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.
1: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulianova Lido, telefono 085 800 6430.

0: artificiale.
1: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
2: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia. Saldi Globo, conviene per davvero.
3: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassetti 30, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.
4: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Scopri i prodotti e colori Sickens da Romani Colore e Ferramenta, via Trieste 76 Giulianova. Telefono 085 8004 953. Con Romani dai forma e colore ai tuoi progetti.
5: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
6: Il ristorante pizzeria Rouge Noir nasce da un'idea del proprio titolare, di creare un angolo gastronomico nella propria città dove le varie generazioni si incontrino e ne facciano un punto di riferimento. Situata nelle vicinanze del lungomare di Giulianova, il locale è ormai diventato storico, dove il titolare insieme al suo staff porta avanti la passione per la buona cucina, con menù composti sia da carne che da pesce e soprattutto con le celebri pizze di Marco. Il ristorante Rouge Noir si trova a Giulianova, in via Town Level 91. Per info e prenotazioni 085 800 0000.

0: Mille idee, supermercato Margherita Conad. Oltre all'ottima scelta di prodotti alimentari e non di produzione nazionale, troverete tante specialità a chilometro zero, direttamente dall'azienda agricola di Remo e Anna Maria, come verdure, la pasta di Saragolla, prodotta con grano antico, macinato in un mulino teramano e poi pastificato in un'azienda giugliese, la Nuova Chitarra. E poi venite a scoprire le prelibatezze del Banco Saluno, presentate dalla nostra Simona, specializzata in mozzarelle, parmigiano e prosciutti. Lo sapete che la maggior parte della mozzarella è prodotta con latte europeo, quindi non italiano? Da Simona potete trovare mozzarelle prodotte con latte italiano, come la Tizzona di Battipaglia e la Badala pugliese. Siamo sempre alla ricerca di prodotti genuini, accessibili e di nostra produzione. E poi la simpatia e la gentilezza dello staff Mille Idee, dove le trovate? Supermercato Mille Idee, via Orsini 122 a Giuliano Valido, telefono 085 800 4318.
1: Allora, siamo tornati in studio, abbiamo un ospite.
2: Ma no, quello che pensate voi che arriva più tardi.
1: Quello arriva più tardi.
2: Un bambino, è bambino?
1: Un ragazzo, sì, ragazzo.
2: Un ragazzo che di dove sei tu?
1: Vai, va, presentati.
3: Mi chiamo Lorenzo di Salvia e sono di Siena e sono patito per l'Abruzzo, specialmente per Giulianova.
1: E come mai sei qui? Perché sei a Giulianova? Perché sei patito per Giulianova?
3: Perché mi piace.
2: Piace il mare?
1: Piace il mare, ti piace
3: sì.
1: Il mare?
3: Sì.
2: Ma è vero che ascolti Radio G?
3: Sì.
2: Che sei venuto a trovarci apposta?
3: Sì.
2: E poi c'è paura di fare il notiziario?
3: No.
1: Non
2: ha paura.
1: E allora noi andiamo avanti. Il momento di sentire. Intanto sentiamo Casalena, poi dopo facciamo
2: sentiamo la pagina. Le previsioni del tempo.
1: Sì. Allora.
2: Che è importante, tu devi andare al mare.
1: Sapere se piove, se non piove, se fa troppo caldo.
2: Non dovrebbe piovere per ore.
1: Mai più piove.
2: Abbiamo il più giovane conduttore, quanti anni?
3: 11.
2: 11 anni. Per la media?
3: Sì.
2: Da Siena.
1: Buongiorno Pierluigi, buongiorno. Allora, dici.
4: Poco da dire, stiamo entrando nel bus, il più grande caldo, quindi la situazione resta bloccata e lo sarà almeno fino al 6-7 di agosto, quindi un'altra settimana di caldo, non ce la toglie nessuno, caldo intenso, accompagnato da afa persistente, sia di giorno sia di notte, soprattutto di notte quando l'umidità che si è accumulata durante il giorno tende a ristagnare nei bassi strati, quindi soprattutto nelle località di mare. Fa ancora, diciamo, è ancora peggio dal punto di vista della sensazione del caldo, perché è proprio opprimente. L'umidità cresce durante la notte, di giorno l'umidità scende un po', sale un po' la brezza, soprattutto all'ombra vicino all'acqua si sta un po' meglio, però fondamentalmente fa caldo. Situazione che quindi perdurerà per i prossimi giorni. Forse gli spaghi intravedono un cambiamento intorno all'8-9 di agosto, ma ci dovremo tornare, perché parliamo purtroppo di una distanza temporale che non ci assicura il cambiamento, ecco. E poi dobbiamo tornare sempre alla situazione di partenza. Come sarà questo cambiamento? Quando ci sarà? Visto che comunque la scorsa volta è successo.
1: Poi diventano pericolosi se si accumula tanta energia, lo sappiamo, soprattutto all'interno.
2: Al mare. Tutti
4: siamo
2: al mare,
4: solito,
2: ma sono le chiappe
4: non è
2: chiare.
4: Una situazione bella.
1: Senti una cosa, ma il picco del caldo quando sarà? Lo sappiamo, possiamo dirlo?
4: Il picco del caldo ci sarà tra lunedì e mercoledì.
1: Quindi fra dopodomani e mercoledì. Vabbè.
4: Tra lunedì, mercoledì, giovedì sarà il picco del caldo. Poi se gli spaghi hanno ragione, qualcosina perderemo nei giorni
2: successivi,
4: perché arriva una depressione. Vediamo.
2: Ciao.
1: Va bene, grazie. E ci aggiorniamo allora. Calcio non c'è niente, perché tanto il mercato è fermo. Quindi...
2: Niente.
1: Va bene, buona giornata, ci aggiorniamo domattina. Buon lavoro.
2: Tu vai al mare.
1: Ciao.
2: Sì. Abbiamo un piccolo ospite, 11 anni, che arriva da Siena. Fai la prima media, hai detto?
3: Sì, ho appena fatto la prima media.
2: Tutte 8 e 9, come?
3: Sì.
1: Ma andrà bene, sì, tutto a posto.
2: Beh, no,
1: sì,
2: tutto a posto. No, no, ma io parlavo, no, che era andato bene, sì, parlavo di voti alti, eh.
3: Sì,
2: allora
3: sì.
2: Ti piace Giulianova? Sei sì. Venuto, fai i bagni?
3: Sì, sì.
2: Quindi tu vuoi che ci sta il sole?
3: Sì.
2: E poi ti vuole far piovere. Perché sente caldo, lui e quell'altro là che dice. Ci stanno sempre preoccupando quando fa più caldo. Quando rimani?
3: Domenica. Sabato scendono i miei genitori e domenica poi ripartiamo.
2: I genitori un giorno solo rimangono.
1: Lavorano, quindi non possono scendere.
2: Beh, ho capito, però Giulianova,
3: infatti. Gli ho chiesto se potevano venire un po' prima.
2: Niente?
3: No, mamma, cioè con il lavoro.
1: Non si può.
3: No.
2: Ma tu parli con accenno toscano?
3: No.
2: Questo è normale, ma
1: c'è un italiano pulitissimo.
2: Italiano pulitissimo. Niente, né abruzzese né detto, però ci segui molto, hai detto.
3: Sì.
2: Perché gli facciamo leggere qualcosa.
1: La pagina degli auguri ce l'abbiamo, facciamo quella.
2: No, dai, su, prendiamo.
1: Pensando. Che vuoi fare leggere, no? Dimmi.
2: Che ne so, facciamo leggere.
1: Il Messaggero Nazionale.
2: Una notizia che ti interessa. Oh, mi raccomando, se non ti piace dici questa no, mi raccomando,
1: Scegli tu, così scegli tu.
2: Capiamo i bambini, scegli i ragazzi tu. Che cosa voglio. Sai chi è del mastro?
3: No,
1: ecco, meglio così.
2: Gli emigranti che arrivano a nuoto addirittura dal Marocco.
1: Tristissimo, lascia perdere. Lo sport ti piace?
3: No, cioè.
2: Tutte le notizie negative stanno, sai, gira che i militari. Mal di sto.
1: Mamma mia, tragedia.
2: È caldo, si va verso il pilo.
1: Vai, vai. Vai. Vai.
3: Dove leggo?
1: No, il titolo.
3: Caldo, si va verso il picco. Afa estrema in 19 città. Partenze da codice nero.
2: Quindi i tuoi troveranno il codice nero quando partono.
1: Quando non condizionato in macchine.
2: Allora, che dice il ministro? Che bisogna fare?
3: Massima allerta del Ministero della Salute. Attese temperature fino a 44 gradi. Milioni di italiani in movimento nel fine settimana. Scatta il piano per l'esodo.
1: Perfetto, perfetto.
2: Fa caldo a Siena? È una città calda?
3: Sì.
2: Il mare non c'è. Quelli di Siena dove vanno al mare solitamente? Qual è quello più vicino?
3: Forse Grosseto.
2: Ma parla a me, sento Grosseto, ma parla senza mare. Dove c'è il mare Grosseto?
3: Sì, sì, però. Vabbè.
1: In argentario.
2: Meglio. È bello quello là. Converso, sconverso. Scuola, parte la caccia, quando i professori ci mancano.
1: Leggi, vai, scuola.
3: Scuola, parte la caccia, 46.000 prof. Al nord scoperte tra cattedre su 5. I supplenti arriveranno dal sud.
1: Come una volta proprio.
2: Qual è la materia che ti piace di più?
3: Epica.
1: Bella epica.
2: Storia.
1: Epica, vai nella storia epica.
3: Tipo
1: l'Iliade, l'Odissea.
2: Poi un'altra cosa.
1: No, Manzoni non l'ha fatta ancora, non lo fa che Manzoni, che Napoleone, presto. Non gli Pascoli, non può fare. Ma lascialo perdere, povero ragazzo.
2: Tutto bene, vero?
3: Sì.
1: Ecco.
2: Dai, vai, vediamo se troviamo una notizia che lo attiri. No, l'economia.
1: No, l'economia no.
2: Carta giro. Che parte, gira
1: utile,
2: un interessante, come ogni orda.
1: Utile in conto come mettere.
2: Oh, Armani, sai chi era?
1: Armani? Giustamente non sai chi era, va bene. Ecco, vediamo qua, questo, io so che quelli gli Etruschi, è zona tua, dai.
3: Gli eterni amanti tornano a sorridere.
2: Ma vediamo chi sono.
3: Dopo il restauro, il sarcofago degli sposi torna visibile nel Museo Etrusco di Villa Giulia. A Roma, le sorprese di un'opera
1: icona.
3: Ma
2: tu vai al Palio?
3: No.
1: Gliel'hai già chiesto?
3: No.
2: Non c'era il diretto.
1: Non c'è
2: grande confusione, cioè. Vengono da tutte le parti, eh?
3: Cioè io non lo seguo, un pochino lo segue mia mamma.
1: Non sei un contradaiolo tu.
2: La mamma segue però un pochino.
3: Un
2: pochino segue. Che si fa a Siena? Che fanno i ragazzi? Sanremo, vuoi vedere Sanremo?
1: No, che te ne importa Sanremo?
2: Sanremo sì, piace Sanremo, sì. Ma così. Ecco la rivoluzione di De Martino su Sanremo, cioè vediamo un po', voglio sapere che fa, perché già è stato nominato direttore artistico, infatti direttore artistico del festival e al lavoro non c'è notizia. Sicura la riunione dei Maneskin, si sono separati, conosci Maneskin?
3: No.
2: Dimmi un cantante che ti piace.
3: Yabba.
1: Cantanti che tu non conosci.
2: Yabba?
1: Yabba sì, Yabba sì.
2: Ma come Yabba, come non conosco. Bravo, Yabba, ci sono da un pezzo dopo, E poi che ha fatto questo? Tanti ospiti, perché infatti a Sanremo non ci fanno più le canzoni, ci fanno gli ospiti, che ci fanno pagare un sacco di soldi. Ma là canta la canzone e più un milione. Poi c'era Ferro, Mahmood ci sta, Elodie, Geolier ed Emma. Qual era la...
1: Questi sono gli
2: qual
1: ospiti.
2: Qual era tutta questa salutità? La rivoluzione?
1: Vabbè.
2: Vediamo un po' di...
1: Che Spider-Man.
2: Ho trovato.
3: Il film...
1: Sì, sì, eccolo qua, vai, Spider-Man.
3: Spider-Man, altro che Telemaco. Holland è supereroe epico.
2: Epico, epico. Holland, conosci? Che...
3: Sì.
1: È uscito ieri, ha incassato già più dell'Odissea il primo giorno, quindi sta andando benissimo, nonostante l'Odissea stia andando molto bene anche lei. Sì, sì, 750 milioni di euro, quindi... Allora...
2: Lei d'Ercole l'ha visto, 4 ore, è una cosa terribile.
1: È lungo,
2: è molto lungo.
1: Come l'Odissea.
2: Ho capito, ma l'Odissea è cambiata, Non era quello che voleva fare Ulisse. Non voleva affatto tornare da Penelope, voleva andare oltre
1: le colonne d'Ercole.
2: D'Ercole. Era un avventurevole andare nel Medio. Roma e l'Italia, tu sai chi era l'allenatore dell'Italia?
1: Adesso che... non gli piace, no, giustamente.
2: Va bene, e questo è l'Italia, di più non posso.
1: Allora, dai, andiamo avanti, dai, facciamo il momento della pagina degli auguri.
2: La mamma ti sente? Ti ascolta?
3: No,
2: in questo momento hai detto che stai alla radio?
3: Ora sta al lavoro, però non so se...
1: Le registra su Facebook, si sente, quando volete lo potete risentire.
2: Già al lavoro,
1: almeno per un mese rimane, poi dopo...
2: I negrieri a segno, 8:24 sta già
1: al lavoro. Bene, le ozze comincia a lavorare la gente seria, ma che... Noi ancora cominciamo alle 7:30.
2: Ah, noi siamo molto più seri.
1: Noi alle 7:30.
2: Vabbè, allora facciamo un po' di auguri.
1: Allora, che come sempre è offerta da Marcaffè.
5: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
6: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Allora, rientriamo in studio, vai col santo, direttore.
2: Santo del giorno, oggi è il 31 luglio, vediamo a chi facciamo gli auguri. Sant'Ignazio, conosce nessuno che si chiama Ignazio? No, nessuno, poca gioia. Comunque, Ignazio di Loyola, mo ti dico chi era. Era nato in Spagna nel 1491. Ignazio, ferito nell'assedio di Pamplona, durante la leggenda si appassionò alla lettura della vita di Cristo, stava in ospedale e gli fecero leggere questo libro e ne fu tanto colpito da decidere di passare dal servizio militare al seguito del Signore, che è onestamente è più tranquillo, anche perché era rimasto
1: meno probabile di finire in ospedale
2: pure ferito. Allora fondò a Montmartre, Parigi, la Compagnia di Gesù, famosa, i Gesuiti. Quindi ne avevano di poco,
1: Che non hanno manco fatto da pochi
2: anni. La maggior gloria di Dio. La sua esperienza spirituale espressa negli esercizi spirituali da lui composti a Manresa, che divenne una classica guida per l'itinerario spirituale. Ti farebbe bene a te leggere un po' questo libro, te lo consiglio. Esercizi spirituali composti da Sant'Ignazio di Loyola. Promosse la catechesi. E che fece ancora? Fu missionario con molti discepoli, tra cui San Francesco Salerio. Quindi i santi prima si incontravano per trovare un santo, ci sono 2, 3, 4 per famiglia, no? Però morì anche lui.
1: Roma, succede
2: il 31 luglio del 1656, cioè i santi si ricordano nel giorno della morte.
1: 1556, sono da 200 anni. 1556.
2: 31 anni, auguri. Auguri a chi si chiama Ignazio e oggi può festeggiare l'onomastico.
1: Facciamo tanti auguri di buon compleanno a Giovanni Massi, ad Alessia Galantini.
2: Galantini è un'altra cosa, mangi tu la galantina.
1: No, ma non ti piace.
2: Non lo sai, Alessia... Noi chiamiamo la gallotta, Vabbè, non fa niente.
1: Alessia Galantini, Fabrizio Spinosi, auguri, Antonella Ferroni, auguri Morgan di Concetto, tanti auguri. Oggi
2: ti ha circondato la
1: fa 50 anni Morgan.
2: Morgan, secondo me, è difficile per le truppe i quali... che andare
1: di Sant'Ignazio.
2: Era più facile conquistare Pamplona che l'Arlecchino, dai.
1: Nicola Dionigi, auguri. Armida Piccioni, auguri. Alessio Di Bonaventura, auguri. Jader Di Donato, auguri. Francesco Ciancia, auguri. Mark Tulli, auguri. Marco Matteucci, auguri. Dante Falini, auguri. E Gino Canzio, auguri.
2: Falini che ci ascolta da terra.
1: Vi ricordiamo che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare ai numeri 085 800 7010 e 085 800 33 66, anche eventualmente per segnalare degli errori. Quando il direttore ci sta non li facciamo, poi non ci sta, purtroppo succede. Allora, facciamo qualche altro stacco pubblicitario, dopodiché torniamo con l'ospite e l'almanacco del giorno. Prego, direttore.
2: C'è l'Albani, c'è?
1: L'ospite, l'Albani.
2: Ma lui è l'ospite.
1: Lui è, direi, è conduttore, non è ospite. È diverso. Ecco, è arrivato l'Albani. Dai, fa la pubblicità.
7: Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, sì, eccoci sì. A Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici buongiorno. Occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.
2: Io ti ringrazio.
7: La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorrinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, oltre al cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1, presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811.

0: E mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.
1: Professori, buongiorno, abbiamo, la vedete già inquadrata, l'assessore Lidia Albani. Buongiorno, giornata importante perché dopo quanti anni lo cambiamo.
2: Buongiorno.
1: È il nuovo piano di protezione civile, che non è una passeggiata, è stato credo il risultato di un lavoro molto lungo,
2: sì.
1: Ed è quel piano che serve in caso di calamità naturali, che possono, come ci possiamo salvare, dove possiamo scappare, che cosa possiamo fare. Questo è quello che prevede, insomma, per dirlo in termini molto semplici, il piano che adesso l'assessore ci illustrerà nelle linee generali.
2: Esatto.
1: Ricordiamola, quando è che c'era vigente?
2: Dunque, il piano precedente era del 2012 ed era però un piano speditivo, cioè diciamo meno corposo di quello che abbiamo approvato ieri in consiglio, e serviva proprio nell'imminenza, cioè veniva diciamo descritta la procedura proprio nell'imminenza del pericolo oppure nel rischio già in atto. Una premessa la devo fare, doverosa. Per la realizzazione di questo nuovo piano abbiamo impiegato circa 4 anni ed è stato un lavoro di squadra importante.
1: Quindi dalla precedente legislatura?
2: Sì, sì, esatto, è iniziata nella precedente legislatura. Io ho la delega alla protezione civile, quindi ho lavorato con l'ufficio tecnico, in particolare devo ringraziare il geometra Iacovoni e il dirigente Sisino. E abbiamo elaborato questo piano, come tra l'altro la normativa suggerisce, anche in collaborazione con i nostri volontari di protezione civile e di Croce Rossa, che poi sono quelli che quando c'è appunto un'allerta, o ad esempio un'allerta gialla o un'allerta arancione, fanno il monitoraggio del territorio, il monitoraggio dei sottopassi e soprattutto quando c'è
1: i famosi sottopassi
2: e quando c'è diciamo un rischio anche di natura alluvionale, monitorano i fiumi, i nostri fiumi. E il piano è stato elaborato dall'architetto Tudini e abbiamo collaborato molto con la protezione civile regionale, quindi con il dottor Alessandro Venieri, che è un geologo che ci ha veramente supportato ogni volta che avevamo qualche dubbio o diciamo qualche perplessità. Allora, sostanzialmente cos'è il piano di protezione civile? Dunque, è un piano dove appunto ci sono delle procedure, vengono indicate delle procedure di intervento quando si attua un evento emergenziale. La cosa più importante però è la prevenzione e l'informazione. Infatti, rispetto al piano precedente, qui c'è una parte molto corposa relativa al... c'è proprio un piano di comunicazione che si fa prima in tempo di pace, come si suol dire.
1: Quando non succede niente.
2: Questo piano della comunicazione prevede una serie di incontri che faremo a partire più o meno da ottobre nei vari quartieri, proprio per informare la popolazione circa i rischi che diciamo abbiamo, potremmo avere insomma a Giulianova, e le modalità di insomma quello che la popolazione effettivamente deve fare nel momento in cui si verifica questo rischio. Abbiamo individuato le cosiddette aree di attesa, che chiaramente molto ben distribuite su tutto il territorio comunale, quindi anche nelle frazioni, che sono le aree dove il cittadino si deve recare nel momento in cui appunto c'è un evento. In queste aree i cittadini troveranno i volontari o vigili urbani che gli diranno appunto esattamente come devono comportarsi e cosa devono fare. Ripeto, abbiamo tante aree di attesa, ne cito qualcuna, abbiamo Via Nervi, abbiamo
1: a nord
2: sì, nella zona nord, poi abbiamo ad esempio a sud il centro commerciale I Portici, elenco un po' lungo.
1: A Paese.
2: Andiamo a Paese, abbiamo Piazza della Libertà, poi abbiamo la piazza di Villa Pozzoni, insomma
1: tutti spazi aperti, molto
2: sì,
1: aperti.
2: Tutti spazi molto aperti, però servono appunto a insomma, ospitare diciamo, le persone in caso di emergenza. E, oltre alle aree di attesa, in un secondo momento vengono allestite le aree di accoglienza, che vengono allestite generalmente con tende, quindi le cosiddette tendopoli. E in questo caso abbiamo, se non ricordo male, ne sono 8, quindi ad esempio il parcheggio della farmacia Strobe, il campo di atletica.
1: Tutti spazi ampi, ma se è alluvione spazi ampi, questo stavo pensando.
2: Allora, dunque, un'area, diciamo, le aree non possono essere universali per ogni tipo di rischio, perché sarebbe impossibile individuarle. È chiaro che in base ai rischi, perciò faremo formazione, la popolazione deve muoversi in un certo modo. I rischi presenti in questo piano sono molti di più di quelli del piano precedente. Il piano precedente venivano considerati soltanto il rischio idrogeologico e il rischio sismico. Il rischio sismico chiaramente è l'unico rischio non prevedibile. Tutti gli altri rischi presenti nel piano sono invece rischi prevedibili e sono chiaramente il rischio idrogeologico, il rischio meteo, che sono poi quelli che bene o male già gestiamo, il rischio boschivo di interfaccia che riguarda le nostre pinete, quindi diciamo la zona a nord, quindi la pineta nord e le pinete che sono di fronte agli alberghi sul lungomare. Poi abbiamo il rischio ghiaccio neve, il rischio ferroviario, dove però il comune interviene diciamo marginalmente, perché è un rischio che viene poi gestito direttamente dalla prefettura o comunque dalla regione. Quindi noi in questo caso ci occupiamo solo di supporto alle persone che sono magari sul treno o ci occupiamo della viabilità intorno al luogo, ad esempio alla stazione. E il rischio sismico, come dicevo, e il rischio maremoto, che è stato introdotto, questo è importante, è stato introdotto proprio dalla nuova normativa. In tutte le città costiere oramai viene previsto questo rischio, anche se ha un tempo di ritorno di 2400 anni, quindi la probabilità che accada è veramente minima. Speriamo chiaramente.
1: 2400 anni per la Grongi Capita anniversario, non so quando è stato l'ultimo.
2: Diciamo che no, vabbè. Ce ne fu uno sul Gargano tantissimo, insomma, in epoca forse più di 1000 anni fa, quindi. Allora, che succede quando arriva un'allerta? Le allerte sono, vabbè, lo sappiamo, l'allerta gialla, arancione e rossa, in base alla gravità. Quando arriva un'allerta gialla, già adesso la Regione Abruzzo comunica con il Comune, invia quindi una mail a me e all'ufficio tecnico e al sindaco, dove ci comunica appunto che c'è un'allerta gialla. Stessa cosa, contemporaneamente arriva anche un SMS sui nostri cellulari. A quel punto noi avvisiamo la popolazione.
1: L'allerta più grave che colore è?
2: Rossa.
1: Rossa.
2: L'allerta rossa.
1: Quindi
2: è...
1: già la avvisate.
2: Già la avvisiamo, sì, noi avvisiamo sempre. Dopodiché, se si passa l'allerta arancione, di nuovo la regione avvisa noi e noi avvisiamo la cittadinanza. Se si parla di allerta rossa, la procedura è la stessa, ma in quel caso, sia nel caso dell'allerta arancione che quella rossa, apriamo il COC.
1: Da quello che sai, quali sono insomma casi di allerta rossa?
2: Allora, sono quelli che sostanzialmente si possono verificare nel momento in cui c'è un innalzamento importante dei fiumi.
1: Perché, i fiumi?
2: Sì, rischiamo l'alluvione. E, per quanto riguarda il rischio idrogeologico invece un po' meno, perché Giulianova non ha molte zone dove si possono verificare delle frane.
1: Come si chiama? Collina? Che un po'.
2: Allora, infatti la zona diciamo che è più attenzionata è quella del santuario della Madonna dello Splendore, ma anche ecco via Veneto, via Piave.
1: Via Veneto un po'.
2: Sì, sì. E poi
1: via Piave ha fatto un bel lavoro. Credo.
2: Sì, è stato fatto un bel lavoro. Poi via
1: invece via Piave, via Veneto c'è qualche piccola frana.
2: Via Veneto sì, e poi più o meno al confine con Mociano, intorno vicino a via Paduni, via Cavoni, immediatamente dopo il santuario della Madonna dello Splendore. E quindi dicevo, si apre il COC, all'interno del COC ci sono una serie
1: di... Ricordiamo cos'è il COC?
2: Sì, Centro Operativo Comunale, dove si riuniscono tutte quelle persone che hanno uno specifico ruolo per, in caso di emergenza.
1: Vogliamo che ha sede sulla Nazionale Adriatica, sì, la casa cantoniera, vicino a una delle aree attenzionate, sì, che è quella della farmacia Parella.
2: Esatto. Il centro operativo comunale al momento si trova lì. Quando termineremo la costruzione del COM, il COM, il centro operativo misto, che non solo serve Giulianova ma anche Bellante e Mociano, e a quel punto il centro operativo comunale anche si sposterà lì. E, dicevo, quindi in caso di emergenza ci sono tutte queste funzioni, ognuno è responsabile di una funzione, chiaramente mi riferisco al comandante di vigili, al dirigente dell'area seconda, al geometra e a alcuni dipendenti comunali, ognuno dei quali ha un compito specifico. Un'altra cosa che rispetto al piano precedente è una novità è il censimento delle persone fragili e disabili. Noi qualche tempo fa abbiamo fatto un avviso per un autocensimento, quindi le persone che hanno delle disabilità o fragilità ci hanno inviato una scheda all'interno della quale è indicato chiaramente l'indirizzo, il caregiver, il nome del caregiver, la tipologia di patologia e soprattutto se hanno dei supporti vitali, come ad esempio la macchina dell'ossigeno o qualcosa di simile. Questo è fondamentale perché questa scheda è legata al piano d'emergenza e queste persone sono le prime ad essere assistite chiaramente dalla Croce Rossa in caso di emergenza. E il piano della comunicazione, dicevo, in tempo di pace, dopo aver fatto formazione, adesso praticamente noi faremo un canale WhatsApp dedicato esclusivamente all'emergenza, in cui verranno appunto comunicate ai cittadini le allerte e anche mano a mano che diciamo si
1: divide una cosa, volevo chiedere, cioè quando c'è questa allerta, sì, ognuno parte in maniera autonoma?
2: Oppure no, c'è coordinamento.
1: Come si può organizzare?
2: Sì, c'è una segreteria di coordinamento che è affidata al dirigente comunale e chiaramente c'è il dirigente coordina tutte le funzioni, quindi tutte le figure che si occupano di queste di queste cose e poi diciamo che anche al rischio cessato si comunica il rischio cessato. Dicevo, direttore, una cosa importante appunto è la comunicazione, quindi la faremo attraverso questo canale WhatsApp, dove però appunto sarà dedicato esclusivamente all'emergenza e utilizzato solo nei casi di emergenza, anche per aggiornare la popolazione mano a mano che accadono le cose. Inoltre la comunicazione avverrà tramite i nostri canali social, ma anche tramite i canali social ad esempio di Radio G o comunque delle testate locali. Il problema che si pone è quando manca l'energia elettrica, perché in questo caso è difficile anche
1: comunicare.
2: E quindi diciamo, affidiamo ai vecchi metodi, quindi le campane, almeno quelle non elettrificate, e le macchine
1: con l'altoparlante,
2: come abbiamo fatto nel periodo del Covid, non so se all'inizio del Covid, non so se lo ricorda.
1: Non uscite,
2: esatto. E poi ci sarà chiaramente, se il rischio è circoscritto a un'area ben definita e piccola, c'è anche il porta a porta. Inoltre, per le persone magari più anziane che non hanno un cellulare o comunque uno smartphone, ci sarà un messaggio preregistrato che le avviserà direttamente, farà squillare il telefono fisso e gli darà indicazioni su come comportarsi.
1: Non so bene, quindi praticamente si viene informati sicuramente.
2: Assolutamente, in un modo, questa è fondamentale.
1: La comunicazione è fondamentale.
2: Sì, anche perché
1: viene presa dal pane con
2: generale. Esatto. La protezione civile è soprattutto prevenzione, quindi più cose facciamo prima e meglio sappiamo gestire il rischio. Chiaramente coinvolgiamo
1: come nella
2: scuole.
1: Sanità.
2: Come nella sanità. Coinvolgeremo le scuole, anche se le scuole già fanno tantissimi progetti di protezione civile.
1: Sì, fanno le prove, sì, facciamo la cosa.
2: Ma anche sì, anche
1: faremo
2: circolo. Anche le esercitazioni, sì. E poi invece i nostri volontari di protezione civile ogni anno organizzano due o tre iniziative che si chiamano Io non rischio, in piazza sono, e lì proprio spiegano alle persone che hanno emergenza comunale come comportarsi in caso di alluvione, di terremoto, eccetera.
1: Questo è importante perché, mi hai detto, dal 2013?
2: Allora, il piano precedente è del 2012 e venne fatto principalmente per il rischio sismico. è quello idrogeologico.
1: Invece noi adesso di più temiamo le alluvioni, i fiumi.
2: Ma sì, diciamo che quello che più ci riguarda,
1: non piove più come una volta, si dice,
2: bombe d'acqua, quindi rischio meteo, rischio idrogeologico, idraulico proprio per i fiumi.
1: Sui sottopassi puoi fare niente?
2: Sui sottopassi sì, abbiamo pensato di installare, e l'abbiamo scritto anche nel piano, dei pannelli luminosi, considerando che i sottopassi sono tutti in corrispondenza di un incrocio semaforico. Vorremmo installare dei pannelli luminosi accanto ai semafori, dove vengono appunto inviate delle informazioni ai cittadini. Quindi se il sottopasso non è transitabile, ci sarà sul pannello luminoso, ci sarà scritto sottopasso non transitabile, così magari speriamo
1: che nessuno rimanga sotto, che ogni tanto
2: esatto,
1: qualcuno
2: perché a volte capita.
1: Però vedi, è successo a volte che erano tutti avvallagati, che l'unica strada di fuga era il cavalcavia,
2: sì,
1: dell'Annunziata.
2: Esattamente.
1: E questo è un po' poco.
2: È poco, però sappiamo anche che il...
1: Ti chiedevo se non è compito tuo, però se si può trovare qualcosa per fare allagare di meno, che ne so, le pompe che funzionano.
2: Beh, allora intanto bisogna...
1: Se c'è qualcosa.
2: Sì, ecco. La manutenzione, ad esempio, dei canali a mare o comunque dei sottoservizi è fondamentale, e quindi anche lì in tempo di pace, come dicevamo, dobbiamo sicuramente attenzionarli. Poi nel piano si fa riferimento anche al passaggio di via Nazario Sauro, che però è chiuso dal cancello.
1: Però,
2: e lì bisognerebbe fare...
1: dice che si vorrebbe fare solo le chiavi, queste chiavi non
2: sì, è anche
1: fare.
2: Vero che è complicato, nel senso che è chiaro che in quel momento, considerando che la competenza poi è di Ferrovie dello Stato, prima di aprire il cancello è necessario che ci sia un'informazione sicura.
1: I treni hanno il rosso.
2: I treni abbiano il rosso, altrimenti poi rischiamo. E questo, insomma, è una cosa, ci siamo confrontati molto con la Regione Abruzzo su questa situazione, e vediamo un attimo se è gestibile o meno.
1: Il sottopasso è piccolo. Anche per le macchine, noi vorrei, so che state lavorando, l'ho detto ieri, buona luce sul sottopasso, farlo diventare carrabile, d'accordo con le ferrovie e con la regione, che dovrebbe mettere un po' di più. È una delle opere più importanti che
2: sì,
1: pensate
2: sì,
1: di fare.
2: Esattamente, sì, una delle opere più importanti. E vediamo un attimo, perché anche lì non è semplice, comunque richiede molto tempo, inevitabilmente.
1: Quindi farete ancora, come giusto, delle prove con le scuole?
2: Assolutamente.
1: Quegli
2: sì.
1: Con gli adulti non le possiamo fare, no? Dare un allarme? No.
2: Sì, faremo anche un'esercitazione.
1: Se è possibile, di quartieri.
2: Assolutamente, sì, perché l'intera città è complesso, però faremo le esercitazioni nei quartieri sicuramente, coinvolgeremo magari anche i ragazzi più giovani, proprio perché... forse sono meno attenti a queste attività di prevenzione.
1: Certo.
2: Le persone, insomma, che un po' più anziane si vogliono informare e vogliono essere informate.
1: Cambio un attimo argomento, avete molto puntato su Giulianova città defibrillizzata. Come sta andando?
2: Sta andando che abbiamo acquistato tutti i defibrillatori, anzi tre di questi ci sono stati donati, ringrazio ancora una volta chi lo ha fatto, e nelle prossime, insomma, adesso, nelle prossime settimane con l'ufficio tecnico procederemo proprio all'installazione. Sarà una prima parte, perché anche lì hanno le teche.
1: Praticamente le abbiamo per tutti i quartieri ormai,
2: sì,
1: da installare.
2: Ne abbiamo 13, tutte le teche hanno bisogno di energia elettrica, perché il defibrillatore deve rimanere, diciamo, ad una temperatura costante.
1: Quindi non può stare esposto molto al sole, non so, credo.
2: Può anche stare esposto al sole, ma appunto è necessario che ci sia una ventola all'interno che lo raffreddi. I defibrillatori sono chiaramente testati anche per, diciamo, rimanere molto tempo sotto al sole. E anche lì faremo formazione nei quartieri, perché il defibrillatore lo può usare chiunque.
1: Ma ci vuole qualcuno che impari bene.
2: Ci vuole qualcuno, sì, che formi la popolazione, però c'è anche una cosa da dire. I defibrillatori moderni sono più semplici da usare, perché c'è una voce registrata che dice passo passo cosa fare, e soprattutto se si può defibrillare, perché non sempre si può defibrillare. Quindi al malcapitato vengono messe due elettrodi e del defibrillatore stesso a dire se è defibrillabile o meno. E, ripeto, faremo formazione, ma chiunque li può utilizzare proprio per questo motivo, perché insomma, fanno sostanzialmente tutto da soli.
1: E questo è importante perché insomma,
2: sì, e questa era tra l'altro
1: si salvano le persone
2: elettorale, insomma i defibrillatori sono fondamentali, anche perché nella maggior parte in molti casi l'arrivo dell'ambulanza in media diciamo che è previsto nell'arco di 6 o 7 minuti, e quindi intervenire invece entro 2 o 3 minuti è vitale, fondamentale per
1: la spiaggia in questo periodo.
2: Assolutamente sì, ma
1: anche da parte della prevenzione, dall'altra la tempestività dell'intervento, sono due cose fondamentali.
2: E le abbiamo, 2 anni fa le abbiamo anche donate alle scuole, e abbiamo formato le insegnanti e il personale delle scuole, sì, proprio per anche lì, perché insomma forse lì è ancora più
1: quindi,
2: importante.
1: Quindi quando le avremo?
2: Ma io penso che inizieremo l'installazione nell'arco di 2 o 3 settimane, dipende chiaramente dall'ufficio tecnico e dalle disponibilità anche degli operai, insomma adesso è anche un periodo di ferie, quindi a turno andranno in ferie e vediamo cosa
1: succede. Noi ringraziamo l'assessore Albani, vedremo di seguire quando farete queste esercitazioni, certo, perché i quartieri saranno molto importanti. È stato presentato stamattina Sembra facile, vediamo un po', se sembra facile, ho capito, sì che puoi dirsi. Pronto? Sì? Dove? Che zona? Non è per te, che zona? Via Filetto.
3: Quello che chiamavano.
1: Ma quello è Filetto?
3: Filetto.
1: Non era Filetto, era un'altra strada, era. Da quando? Tu di Filetto quale? Vicino a che? La conosco bene, vicino a che? Il dottor Medori, con quello con tutti i pannelli fotovoltaici. E là ci sarà. Ma quindi sulla strada, sulla strada principale non c'è traccia d'acqua, no? Solo da voi, la traversa, è una traversa. Ma si, non ha un nome, no? Vabbè. Via Filetto 47, ma ce lo segnaliamo a Ruzzo, va bene? Sì, lo facciamo noi, l'abbiamo sempre fatto, sì. Fa corrente per quando ne esce, ma c'è una foto? Ce la può mandare? 329. C'è il video, cioè. 61. Sì. 68. 320. Perfetto, cioè appena me lo mandi lo mandiamo noi a Ruzzo, va bene? Grazie, buona giornata, ciao. Questa è una piccola emergenza, riguarda una perdita d'acqua, però insomma le alluvioni sono un'altra cosa. Grazie assessore di essere intervenuto e di aver spiegato molto correttamente e molto chiaramente il tutto, e buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie, buona giornata.
1: Qualche stacco per continuare e poi andremo con l'almanacco del giorno che ci ha già inviato, l'abbiamo visto, il nostro Vincenzo Iaconi.
0: Giubaldo e Forlini, dal 1965.
4: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 4.033 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
0: Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle terre verdi teramane. Il valore della terra, ogni giorno. Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash & Gunn e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura multiscausa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Dalla libreria Iani e Mondadori tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico, con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità.

nel pomeriggio sulla pagina Facebook di Radio G trasmetteremo, per la precisione, la puntata di Giardino d'Estate. Avremo ospiti in diretta il sindaco di Giulianova, Ivan Costantini, il presidente della provincia Camillo D'Angelo, il presidente dell'ente Porto Fabrizio Ferrante e il presidente del Giulianova Calcio Alessandro Mucciconi. Quindi ci sarà molto da dire, da parlare, da discutere, da dibattere naturalmente e dare le notizie naturalmente che tutti si attendono, anche e soprattutto per quanto riguarda il calcio, che è molto importante ed è molto seguito. Abbiamo detto che ieri è stata appunto approvata l'atto per procedere al bando di gara per la realizzazione dei distinti allo stadio Padini. Era molto importante. Mentre abbiamo questa notizia dell'ultima ora, è morto Franco Baresi, lo ricorderete, il giocatore del Milan, eccolo qua infatti. Franco Baresi, l'annuncio del Milan, il dolore della famiglia. Franco Baresi è morto a

0: e non ce l'ha fatta. Era questa notizia che era apparsa appunto tra le altre notizie che abbiamo visto adesso nella nostra rubrica. E adesso noi passeremmo alla pagina relativa al famoso almanacco del giorno che ci ha inviato come sempre Vincenzo Iaconi. Siamo pronti a leggerlo e vediamo che cosa ci propone Vincenzo per questa ultima giornata di luglio, per questo 31 luglio. Ci ridice subito: il capitano deve dare l'esempio, non deve gridare. Appunto una frase di Franco Baresi all'anagrafe Franchino Baresi, data di nascita l'8 maggio del 60, morto appunto ieri, anzi oggi, è storia del calciatore italiano, è stato un difensore. Veniamo adesso ai dischi più venduti in Italia. Era l'anno 1976, 50 anni fa. In decima posizione Marcella con una canzone recuperata di Modugno, Resta con me. In nona posizione Mina con il brano Nuda. Ottava posizione Franco Simone con Tu e così sia. In settima posizione Silver Convention con Get Up and Boogie. Poi Santo California con Dolce Amore Mio, poi in quinta posizione il famosissimo complesso degli ABBA, che piace anche al nostro ospite, con il brano Fernando, grazie. E poi in ottava posizione gli Afri Simone con Ramaya, nanna Ramaya, conosci? Poi Daniel Santa Cruz Ensemble con Linda, bella Linda, non ci sei tu, quindi...
1: Ti sfugate?
0: Sì, poi abbiamo in nona posizione Santana con Europa, molto famoso, e poi Gianni Bella con il brano Non si può morire dentro.
2: Che no, non perché era, in genere si muore pure fuori.
0: Che non, no, che non era questo il titolo originale, poi venne censurato.
2: Perché poi si può dire, ma è passata... che dove è questa? 60 anni avrà passato più o meno.
0: Sì, nel 76, 50.
2: 50 anni.
0: Non c'era questo verbo qui.
2: Non si può venire dentro.
0: Lo sapevi, allora perché?
2: No, non c'era questo verbo qui, non si può dire, immagino sia quello.
0: È quello, non si può. Si può,
2: ma dopo 50 anni si può dire.
0: Con determinate precauzioni oppure in menopausa.
2: Oppure se uno vuole fare un figlio.
0: Giornata dell'amministratore di sistema e anche poi la giornata mondiale dell'orgasmo, vedi, non si può dire una cosa che subito ne arriva un'altra. È un'occasione per riflettere sull'importanza del piacere. Molto breve parlando, e fare prevenzione pure là o educazione.
2: Ma fate l'amore in giovinezza.
0: Fate che si possa durare di più, si può inventare una cosa di quel tipo, no? Oh, temperatura in alto giù nella nostra splendida città. Auguri a tutti, buona giornata. Chi oggi festeggia qualcosa, al di là dei compleanni degli onomastici. La temperatura è di 27 gradi e salirà fino a 32. La qualità dell'aria è 62, moderata. Puoi inserire, sì.
2: Sì, il sole è sorto alle 5.53, tramonta alle 20.28, il culmine alle 13.11, la durata del giorno è 14 ore e 35 minuti. La luna sorge alle 21.25, tramonta alle 8.42 di domani, la fase lunare è gibbosa, calante, visibile 86%. Nati oggi, il 31 luglio 1911, 110 anni fa, George Liberas, violinista americano, Love is a Many Splendor Thing, e poi ascolteremo questa. 31 luglio 1931, 95 anni fa, Kenny Burrell, chitarrista americano, poi ascolteremo Midnight Blue. E ancora, il 31 luglio 1966, 60 anni fa, nasceva Neri Marcore, attore e doppiatore. Ha partecipato al Pippo Kennedy Show e all'Ottavo Nano.
0: Ti ricordo di ascoltare anche la prima cosa bella di...
2: Immagino tutto, lo ricordi sicuramente, quindi lo farai tu senza problemi. Fatti nella storia: 31 luglio del 30 avanti Cristo, l'esercito di Marco Antonio e Cleopatra rompe l'accercamento romano e respinge le forze di Ottaviano. La manovra riesce perché Antonio concentra l'urto sul settore più debole dello schieramento avversario e sfrutta la conoscenza del terreno urbano. Cleopatra sostiene un'azione con truppe leggere e cavalleria, Ottaviano arretra e riorganizza le linee. La superiorità numerica e logistica di Ottaviano prevale il giorno seguente. Antonio perde il controllo della città, Cleopatra si ritira nel mausoleo, Ottaviano entra ad Alessandria e chiude l'assedio.
0: Cioè praticamente dove l'ha fatta la battaglia?
2: Ad Alessandria, quando uccide Cleopatra.
0: Beh, quindi praticamente lei conosceva meglio il terreno.
2: E infatti il primo giorno vince, poi le forze più e l'organizzazione di Ottaviano.
0: Vince il primo giorno.
2: 31 luglio 1846, 180 anni fa, l'esercito francese introduce il sassofono nella banda militare.
0: Che è?
2: Il nuovo strumento nasce a Parigi dalle officine di Adolphe Sax. La scelta francese dà legittimità immediata all'invenzione. Il timbro del sassofono si impone nelle

0: arce nelle formazioni musicali questo dell'esercito. La novità accelera la diffusione dello strumento nell'orchestra civile e nei conservatori europei. 31 luglio 1971, 55 anni fa, l'equipaggio dell'Apollo 15 è sulla superficie lunare dopo l'allunaggio del giorno precedente. David Scott e James Irwin, Irvine, avviano la prima esplorazione con il Lunar Rover Vehicle. Il veicolo elettrico promette di coprire distanze mai percorse nelle missioni precedenti. Scott guida.
1: Ha detto che non è mai successo? Red Ronnie.
0: Scott guida il rover lungo il bordo dei rilievi della Highland Rill. Irvine documenta il terreno e raccoglie i campioni. Il rover si comporta come un piccolo fuoristrada leggero e stabile. L'escursione amplia la mappa geologica della zona e segna l'inizio dell'esplorazione lunare su ruote. 31 luglio 1976, 50 anni fa, a Seveso, colpita dalla nube tossica dell'ICMESA, viene aperto un nuovo consultorio familiare rivolto in maniera specifica alle gestanti nel timore che la fuoriuscita di diossina possa causare malformazioni nei futuri neonati.
1: Vero.
0: Frasi famose, queste sono di Neri Marco Re.
1: Era successo quella bomba, a parte Hiroshima, ma...
2: Che?
1: Nodo centrale che era esploso.
0: Chernobyl.
1: Erano dei bambini che potevano
0: La satira non ha bisogno di urlare, basta parlare piano, così chi deve capire si preoccupa di più. Non serve imitare i politici, stesso basta ripetere quello che dicono e l'effetto comico arriva da solo. Le frasi sono di Neri Marco Re, nato il 31 luglio del 66 a Porto Sant'Elpidio. È un attore, imitatore, doppiatore, conduttore televisivo, conduttore radiofonico e regista italiano. Gusto. Allora,
1: poi?
0: Poi niente, abbiamo terminato, quindi dobbiamo salutare.
1: Salutiamo, ricordiamo appunto nel pomeriggio sulla pagina Facebook Giardino d'Estate con Mucciconi, Costantini.
0: È morto Franco Baresi?
1: Sì, l'ho annunciato.
0: Allora, quindi salutiamo.
1: La notizia era stata
0: già data l'altro ieri e poi smentita dal Milan.
1: Perché essendo vera, perché poi era morto.
0: Non era morto l'altro ieri, è morto oggi.
1: È morto la notte.
0: Va bene, quindi salutiamo tutti i nostri amici su Facebook, vi auguro un buon fine settimana. Adesso in radio andiamo ad ascoltare le proposte musicali di Vincenzo, partendo da Santana con Europa.

0: Marta di Sant'Anna con Europa.
1: E adesso andiamo invece a ascoltare.
0: Ascoltiamo allora.
1: Love is a Many Splendored Thing,
0: ah, stupendo,
1: del violinista americano George Liberace.

0: stasera Midnight Blue. E con questa canzone
1: avremmo secondo lui
0: chiuso il giro notizie,
1: ma dobbiamo fare un omaggio. Allora potete andare a vedere La prima cosa bella dei ricchi e poveri, è una richiesta di una nostra ascoltatrice, perché non soddisfarla? Lei la conosce?
0: Le manine sante non ce l'hai per scrivere La prima cosa bella.
1: La prima cosa bella, però non di Di Bari, dei sai, complesso, hai capito? Ricchi e poveri. Ecco, ci è uscito, eccoci. Per te, cara ascoltatrice, stiamo per cominciare. Direttamente da Sanremo. Guarda un po' il maestro con la giacca.

0: cantata dai Ricchi e Poveri. Con questa canzone noi chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Io vi auguro una buona giornata, un buon fine settimana. Vi ricordo che noi torniamo domattina alla solita ora sui soliti canali. Buona giornata a tutti voi.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
2: A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014, rosinibike.com. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la TECAR, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328 33 46 056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, TIM, Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

0: un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura, senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni, personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulia Nova. Telefono 333 8589 696.
1: Basta poco a fare impressione.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

0: sotto la mano.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
0: Dovevi starmi lontano, ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: radiogiulianova@libero.it.
1: Cosa non farò per farmi amare? Cosa non farò per dirti che? Cosa non farò per questo amore?

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: radiogiulianova@libero.it.
1: A volte dirsi ti amo, sì, è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo, a te fa

casa tornerà. È come un cerchio che la vita gira, utile la fantasia a respirare ogni cosa prima.

0: sono matta.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.